siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a questo piccolo spazio che ho chiamato 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sono un sacerdote francescano e psicoterapeuta e desidero condividere con voi alcune semplici riflessioni che possono accompagnarci nella vita quotidiana. Là dove viviamo, le nostre gioie, le nostre fatiche e la nostra ricerca di Dio. Oggi vorrei partire da una parola che spesso ci mette a disagio, cioè fragilità. Nessuno di noi ama sentirsi fragile. Vorremmo essere sempre forti, sicuri, capaci di affrontare tutto. Eppure la vita prima o poi ci mette davanti ai nostri limiti. Ci incontriamo con una malattia, una delusione, una perdita, una preoccupazione per la famiglia o una solitudine che pesa nel nostro cuore. A volte ci avvergogniamo, ecco, delle nostre fragilità. Potrebbe essere a volte o sempre, possiamo dirlo, cerchiamo di nasconderle. Soprattutto ci fa paura, no, raccontare quello che si sta capitando in ognuno di noi. Pensiamo che essere fragili significhi essere deboli, ma la domanda è questo, è davvero così? Come psicoterapeuta incontro spesso persone che soffrono non tanto per le loro ferite, proprio quanto perché credono di doverle nascondere. Come sacerdote incontro persone che pensano di dover essere perfette per essere amate da Dio. E questo capita spesso. Eppure il Vangelo ci racconta qualcosa di molto diverso, perché ci incontriamo con un Gesù che non va alla ricerca delle persone perfette. Si avvicina a chi ha ferito, scoraggiato, stanco, incontra malati, gli esclusi, coloro che hanno perso la speranza, e a tutti offre la stessa cosa, la sua presenza. Dio non si spaventa delle nostre fragilità, mai, mai, mai si spaventa. Anzi, molto spesso è proprio lì che ci raggiunge. Una figura molto importante in questo anno è la figura di San Francesco d'Assisi. E con lui aveva compreso, soprattutto Francesco, profondamente questo mistero. Non si vantava della sua forza. Sapeva di essere uomo fragile e proprio per questo si affidava totalmente all'amore di Dio. Anche noi possiamo fare la stessa esperienza. Forse oggi qualcuno che mi ascolta sta vivendo un momento difficile. Forse c'è una preoccupazione che non riesce a condividere con nessuno. Forse c'è una ferita molto profonda che continua a fare male. Vorrei dirvi una cosa semplice, ma molto importante. Non dovete meritare l'amore di Dio. Non dovete diventare perfetti per essere amati. Siete già amati adesso. Così come siete con le tue fragilità, perché è così come il Signore ci prende, ecco così come il Signore ci ascolta, è così come il Signore ci accompagna. Per questo la fragilità non è un ostacolo all'incontro con il Signore,
Infatti, quando accettiamo con sincerità i nostri limiti, smettiamo di combattere contro noi stessi e permettiamo a Dio di entrare più profondamente nella nostra vita. Per questa settimana vi lascio un piccolo invito. Proprio trovate un momento di silenzio e domandatevi: qual è la fragilità che oggi porto nel cuore? Non giudicatela. Non avete paura di guardarla. Presentala semplicemente al Signore e ditegli: Signore, questa è la mia vita. Questa è la mia ferita. Ti affido tutto. Vedrete che, poco alla volta, il nostro cuore alleggerirà, diventerà più leggero. Concludiamo con una breve preghiera. Signore Gesù, Tu conosci le nostre ferite, le nostre paure, le nostre fragilità. Aiutaci a non vergognarci dei nostri limiti, ma a consegnarle con fiducia nelle Tue mani. Fa che sentiamo oggi e ogni giorno della nostra vita la Tua bellissima presenza che consola, che sostiene e rinnova la nostra speranza. Aiutaci, Signore. Abbracciami. Accompagnami. Amen. Fratelli e sorelle, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio ama incontrarci. Alla prossima, pace e bene. Dio vi benedica.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei

benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia,

Sia il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: fate quello che vi dirà. Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Maria, Madre di Grazia, Madre di Misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di Grazia, Madre di Misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora.
Sacro cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria,
siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi.
Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte

Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, principessa celeste, santa vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo nel mese di giugno, ormai inoltrato. Secondo la devozione popolare, questo mese, come il mese di maggio a Maria, il mese di giugno dedicato al Sacro Cuore. Il Sacro Cuore di Gesù è il cuore che ci ha donato ogni grazia, che ci ha donato ogni amore, che ci ha donato tutto ciò che fa bene all'umanità. Dal cuore di Cristo, morente sulla croce, sono scaturite per noi le sorgenti della salvezza. Ecco, e oggi più che mai, dal cuore di Cristo e da Maria, Regina della Pace, vogliamo invocare la pace per tutto il mondo, per tutte le guerre, quelle guerre conosciute e sconosciute, quelle guerre che si consumano ormai da anni in paesi lontani, dove tante persone, tanti bambini sono sfruttati. Oggi sappiamo, nel cuore dell'Europa abbiamo una guerra in atto ormai da quasi 2 anni, Russia e Ucraina. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato, dopo la terribile esperienza della pandemia, una guerra sanitaria mondiale, che si iniziasse una guerra bellica con le armi, proprio nel cuore della civiltà mondiale, dove è nata la civiltà in Europa. Chiediamo al Sacro Cuore che riscaldi i cuori, che sciolga i cuori induriti, affinché si spenga ogni arma, che si spenga ogni focolaio di guerra, che si spenga ogni orgoglio, ogni volontà di invadere, di possedere. Chiediamo al Signore, per intercessione di Maria, Regina della Pace, la pace nei cuori, la pace nelle famiglie, la pace nella società, la pace nella Chiesa, la pace nel mondo intero, e che regni il cuore di Cristo, oggi e sempre. Amen.

0: Amici di Maria Vision, buonasera e benvenuti alla terza serata con la rassegna internazionale di musica sacra qui a Loreto dalla Basilica della Santa Casa di Loreto. Anche questa sera Maria Vision seguirà in diretta l'evento serale. La rassegna copre tutta la giornata nella città di Loreto. L'evento serale che vedrà protagonisti altri tre cori provenienti da diverse parti d'Europa la potrete seguire in diretta qui sulla nostra televisione. E Loreto in questi giorni davvero c'è un clima molto festoso, perché per le strade, lungo le vie si incrociano questi giovani cantanti, musicisti che stanno dando alla città davvero un tono colorato e solare. E questa sera in particolare, andando a cercare di spiegare come si svolgerà la serata, come nella serata di ieri sera si alterneranno nel palco allestito di fronte al rivestimento marmoreo della Santa Casa tre cori. Il primo coro, non in ordine di uscita, ma così in ordine sparso, diciamo, è un coro che viene dall'Italia, diretto da Lorenzo Donati, un coro che molto esperto, che dal 1996 propone in Italia e in Europa concerti su musica antica, musica contemporanea, e hanno anche inciso un CD di canto gregoriano. Dopodiché il coro giovanile Switch, diretti da Ludmilla Szumska. Si sono formati nel 1993, anche loro hanno partecipato a diverse rassegne e concorsi internazionali, ricevendo anche prestigiosi premi, in particolare in Francia, in Germania ed in Turchia. Infine anche il coro filippino, che proviene dalla Baia di San Francisco in California, un coro che vedremo molto numeroso, sono 25-30 membri, che fu fondato dal direttore Jorge Hernandez, che dal 1974 gestisce una scuola canora. E il coro filippino, diciamo che è esperto di musiche di diverse epoche, di stili e generi diversi, e comprende brani sia tradizionali che anche contemporanei. Anche il loro curriculum insomma ci garantisce un'alta qualità, perché hanno partecipato a diversi concerti, concorsi, rassegne in Europa, in Canada e nelle Filippine. Quindi possiamo dire che la città di Loreto anche quest'anno è riuscita a coinvolgere personaggi importanti di spicco del mondo della musica e del mondo canoro. Ma non finirà questa sera la rassegna internazionale, andrà avanti anche domani, e domani potrete vedere con noi la diretta serale. Ma un evento particolarmente importante per chi può partecipare, che è nelle vicinanze, nel pomeriggio alle 5:30 proprio nel piazzale Giovanni Paolo II verrà eseguita il Da Pace Domine, una preghiera per la pace, una esecuzione che appunto verrà fatta nel pomeriggio e che aprirà la serata di gala di domani sera, che noi qui da Maria Vision seguiremo in diretta e cui parteciperanno tutti i cori. E quella di domani pomeriggio per la preghiera per la pace può essere davvero un momento, per chi può partecipare, molto importante e molto intenso, per pregare per la pace d'Europa e per la pace del mondo, che è sempre più colpito da problemi che invece tendono a mettere in crisi la pace nel mondo. Bene, la diretta dalla Basilica sta per iniziare. Prima, nelle immagini che vedevamo dalla Basilica, abbiamo visto che era arrivato anche il nostro arcivescovo, il Monsignor Tonucci, che ovviamente ha partecipato a tutte le serate, e quindi penso che manchino davvero pochi minuti all'inizio della rassegna. Ieri la partecipazione della città è stata molto ampia, abbiamo visto che molta gente è venuta e siamo sicuri che anche questa sera non mancheranno le persone che assisteranno alla serata canora di questa sera. È anche un modo per pregare, perché la musica sacra, come vi dicevo nelle serate precedenti, la musica sacra, la musica liturgica non è un abbellimento o un decoro della liturgia, ma è una vera e propria forma liturgica, e quindi anche quella di questa sera è una grande occasione per presentare proprio sotto il manto della Madonna il canto liturgico che questi cori presenteranno alla Vergine di Loreto. Bene, in attesa che inizierà la diretta dalla Basilica, noi adesso facciamo una brevissima pausa, ci rivediamo tra un minuto qui a Maria Vision per iniziare la diretta di questa sera. A tra poco.
1: Signore e signori, buonasera. Benvenuti alla terza serata della 56esima edizione della Rassegna Internazionale di Musica Sacra
2: Tana. Saluto voi e saluto tutte le persone che ci stanno seguendo in questo momento in diretta in Italia attraverso i canali del Digitale Vision, e sempre grazie allo streaming sul web di Maria Vision in tutto il mondo. Il sito è mvloreto.tv. Ringrazio per l'ospitalità, come al solito, l'arcivescovo delegato pontificio per questo santuario, Monsignor Giovanni Tonucci, e il presidente della rassegna Loretana, Fausto Pirchio, presenti anche questa sera. Grazie. Porgo alla vostra attenzione una nota che è stata diffusa oggi e che merita un po' di raccoglimento. Al di là di qualsiasi considerazione e valutazione in merito all'esecutore e ad eventuali mandanti del gesto criminale avvenuto la notte scorsa a Nizza, la rassegna internazionale di musica sacra Loretana, che sta svolgendo proprio in questi giorni a Loreto la sua 56esima edizione, volendo sottolineare la propria peculiarità da sempre di occasione di incontro tra popoli, culture e religioni, dedicherà il concerto di questa sera, il concerto di gala, alle vittime dell'ennesima strage di innocenti. Il tema della pace è sempre stato caro alla rassegna, ma il consueto canto per la pace di domani, sabato 16 luglio, si terrà alle 17:30 nel piazzale Giovanni Paolo II, che vedrà coinvolti in una sola voce tutti i cori partecipanti, verrà elevato con urgenza di pace vera, più forte e pressante che in qualsiasi altro momento. Ci stringiamo al dolore di quanto accaduto con un bel applauso. Grazie.

Bene, entriamo nel vivo della nostra serata, la terza serata. Ieri sera ci sono state le esibizioni dei cori di Polonia, Bulgaria e Ungheria e cominciamo ricordando a tutti quanti di spegnere i telefoni cellulari, vi ringrazio per evitare fastidiose interferenze o perlomeno silenziateli. Mi sposto per dare il là alla prima corale, la corale che arriva da Nijin, Ucraina. Accogliamo con un bel applauso i cantori. Lo prolunghiamo un po' l'applauso, eccoli. In abito tipico e tradizionale del luogo, la corale arriva da Nijin in Ucraina e vanta straordinari riconoscimenti. I più prestigiosi ottenuti dal coro sono il primo premio al concorso nazionale ucraino, tre volte nel 1997, nel 2011 e nel 2013. La medaglia d'oro alla prima Olimpiade Mondiale di Coro in Austria e la medaglia d'oro e primo premio al concorso corale internazionale di musica sacra in Grecia nel 2011. Hanno già inciso 85 brani corali tratti dall'archivio statale della Radio Nazionale Ucraina. Interessante sapere che il nome Switich significa fiaccola di educazione musicale. Diretto dai maestri Ludmila Shumska e Ludmila Kostenko, eseguiranno Credo, Pater Noster, Preghiera alla Vergine Maria e Benedirà la mia anima il Signore, il coro giovanile Switich.

Coro giovanile Slipic da Nijen, Ucraina, diretto dai maestri Lyudmila Shumska e Lyudmila Kostenko. Un inizio di altissima qualità stasera per la terza serata della rassegna Virgo Lauretana. Bene, certificato dal prolungato applauso del pubblico.

Bene. Seconda corale e finalmente la corale italiana. L'insieme vocale Vox Cordis sviluppa un'ampia attività culturale che tende a promuovere il canto e la musica in tutte le sue caratteristiche a tutti i livelli. Mi preme sottolineare dalle note che ci hanno inviato che si occupano dal coro di voci bianche Children Vox al coro giovanile, dalla scuola gregoriana fino al progetto All Can Vox, che vuol dare l'opportunità del canto anche a chi non ha esperienza. Eseguiranno Kyrie di Ariel Ramirez, Kyrie dalla Missa Pape Marcelli, Kyrie dalla Missa Brevis, Kyrie dalla Cantus Missae e Kyrie dalla Missa per doppio coro. Un grande applauso all'insieme vocale Vox Cordis di Arezzo, diretta dal maestro Lorenzo Donati.

Li rivedremo domani sera nel concerto di gala. Intanto diamo spazio alla terza corale. Lo dico anche agli amici a casa che stanno seguendo la rassegna Virgola Auretana su Maria Vision. La terza corale arriva da San Francisco, siamo nell'area della Baia di San Francisco in California, sotto la direzione artistica del maestro Jorge Hernandez, che ha fondato questa corale nel 1974. Il gruppo è iniziato come coro da camera presso l'Università delle Filippine e presto è stato riconosciuto come uno dei migliori cori del paese. Il repertorio è molto vasto, costituito da musiche di diverse epoche, stili e generi, e comprende brani tradizionali e contemporanei sia filippini sia di altre nazioni. Diretto dal maestro Jorge Hernandez, eseguiranno Ave Maria, Exultate Deo, Ubi Caritas, Eli Eli e Every Time I Feel the Spirit. Da San Francisco, the Philippine Sarigimi Singers.

mountain.

Grazie al maestro Jorge Hernandez. Maestro Sari Giming is the same of Magical Wings of Songs, yeah? Yes, he's the same of Magical Wings of Songs. Sari Giming sta per le magiche arie del canto, appunto Magical Wings of Songs. Bellissima serata, permettetevi, diamo un volto al direttore artistico. La scelta delle corali anche quest'anno si è rivelata particolarmente efficace. Vorrei qui con me padre Giuliano Viabile, con la promessa che non lo farò parlare, il nostro direttore artistico. Meno possiamo dargli un volto e un bellissimo applauso, complimenti. Grazie, a sorpresa. Ma è con lui, oltre ai complimenti per la scelta, è con lui che ci congediamo da voi, dagli amici che ci hanno seguito a casa di Maria Vision. Salutiamo per questo Michele che fa sempre la parte iniziale appunto per Maria Vision e poi ci dà la linea. Vi aspettiamo domani è una giornata particolarmente importante, domani mattina alle 9.30 si ripete, si rinnova come ogni anno questo appuntamento bellissimo qui davanti in Piazza della Madonna, Loreto, che si chiama Cori in Festa ed è l'occasione, mi corregga direttore artistico, è l'occasione per ascoltare tutte le corali e degustare anche i loro prodotti tipici, perché è una festa, una lode e un canto alla Madonna straordinario. Nel pomeriggio alle 17.30, lo sapete, c'è la preghiera per la pace in piazzale Giovanni Paolo II, che vogliamo e vorremmo dedicare alle vittime di Nizza, e domani sera il grande appuntamento con il concerto di gala dove si esibiranno tutte le corali che hanno partecipato con successo fino a questo momento alla 56esima edizione della rassegna internazionale Virgo Lauretana. Vi ringraziamo per aver sfidato le avverse condizioni meteorologiche, per essere stati con noi. Vi aspettiamo sempre più numerosi anche domani. Grazie, buonanotte.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici, sia lodato Gesù e Maria. Siamo tutti sulla stessa barca, dice Papa Francesco. Tutti siamo spaventati e siamo preoccupati per la nostra famiglia, per noi stessi, per la salute, per i figli. C'è sempre qualche paura. Adesso abbiamo paura per questo virus e domani avremo altre paure. Cari amici, la paura deriva dal maligno. Perciò, cari miei amici, vi prego di abbandonarvi a Dio. Confidiamo in Lui. Solo con la fiducia in Dio possiamo vincere.

0: Amici di Maria Vision, siamo usciti dagli studi per venire qui in Piazza della Madonna per raccogliere le testimonianze, le impressioni, le gioie, le speranze di tutti i pellegrini, fedeli e turisti che sono accorsi in questo caldo pomeriggio a Loreto per portare le loro preghiere, le loro suppliche e anche i loro ringraziamenti ai piedi della Madonna Nera che è conservata nella Santa Casa di Loreto. Quindi adesso ci prepariamo e andiamo a ascoltare le loro impressioni. Andiamo. E abbiamo incontrato in piazza una giovane coppia e sono
1: Claudio
0: e
2: Michela.
0: Allora, Claudio, parto da te. Cosa vi ha spinto a venire qui a Loreto? Di piacere o una cosa più religiosa?
1: Ma eravamo in viaggio di piacere perché siamo venuti qua al mare in vacanza.

0: prima di venire qua.
1: E a chi non è mai venuto a Loreto, anche non fedele, cosa diresti di questa città e della Basilica?
2: Ma innanzitutto anche a livello architettonico, così la piazza e la basilica sono molto belle da vedere, e poi sicuramente per chi è anche religioso si respira un'aria all'interno sicuramente particolare, per cui che lascia qualcosa dentro.
1: Grazie, ritornerete a Loreto?
0: Chi lo sa, magari sì, più avanti.
1: Bene, grazie. E proprio qui ai piedi della Basilica abbiamo incontrato anche...
3: Flavia.
1: Ciao Flavia, è la prima volta che vieni a Loreto?
3: Sì, è la prima volta.
1: Intanto di dove sei?
3: Roma.
1: Sei di Roma. Perché sei venuta a Loreto?
3: Sono venuta a Loreto perché, stando qui al mare, mi hanno consigliato di visitare questo paesino e quindi con i miei genitori siamo venuti qui.
1: E cosa hai visto fino adesso?
3: Fino adesso la Basilica Inferiore e poi abbiamo fatto una passeggiata per il centro.
1: E come ti è sembrata Loreto?
3: Molto carina, piccolina ma carina, soprattutto il paesaggio, la vista, mi è piaciuta molto.
1: Andrai a vedere anche la Santa Casa?
3: Eh sì, adesso vado, sicuramente.
1: Senti, a chi non è mai stato a Loreto cosa vorresti dire?
3: Di venire, perché ne vale la pena anche da un punto di vista proprio religioso, perché insomma per la tradizione e tutto.
1: E quindi a livello religioso ti ha colpito?
3: Certo, sì, soprattutto quello, è la prima cosa che vedi di Loreto appena arrivi, proprio l'impatto della religione sulla cittadina.
1: La fede che hai.
3: La fede, soprattutto, sì.
1: Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: che riparavano le loro reti e li chiamò. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. E proprio questo apostolo Giacomo ci accompagna oggi nella nostra Eucaristia, e ci sono tutti gli altri apostoli che non si perdono una sola Eucaristia, dove loro maestro ci sono anche loro per intercedere per noi, per celebrare degnamente questo nostro incontro eucaristico con Cristo. Supplichiamo la sua misericordia che guarisca tutte le malattie dei nostri cuori, perdonando i peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra. Noi ti lodiamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica.
1: Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.
0: Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, tu hai voluto che San Giacomo, primo tra gli apostoli, sacrificasse la vita per il Vangelo. Per il suo martirio conferma nella fede la tua Chiesa e sostienila con la tua protezione. Per il nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, noi abbiamo un tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi. In tutto, infatti, siamo tribolati, ma non schiacciati, siamo sconvolti, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, colpiti, ma non uccisi, portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre, infatti, noi che siamo vivi veniamo consegnati alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nella carne mortale. Cosicché in noi agisce la morte, in voi la vita. Animati, tuttavia, da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto: «O creduto, perciò ho parlato», anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato, il Signore Gesù, risusciterà anche noi con Gesù e ci porterà accanto a Lui, insieme con voi. Tutto infatti è per voi, perché la grazia, accresciuta opera di molti, faccia abbondare l'inno di ringraziamento per la gloria di Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie
2: chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia.

quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. Allora si diceva tra le genti: il Signore ha fatto grandi cose per loro, grandi cose ha fatto il Signore per noi. Eravamo pieni di gioia. Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come torrenti del Negev. Chi semina nelle lacrime, mieterà nella gioia. Nell'andare se ne va piangendo, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con gioia, portando i suoi covoni.

Io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinò a Gesù la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le chiese: «Che cosa vuoi?» Gli rispose: «Di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno». Rispose Gesù: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere?» Gli dicono: «Lo possiamo». Ed egli disse loro: «Il mio calice lo berrete, però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato». Gli altri 10, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli, ma Gesù li chiamò a sé e disse: «Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo. Come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire, e dare la propria vita in riscatto per molti». Parola del Signore.
2: Carissimi, forse mentre il Padre leggeva queste parole del Vangelo di Matteo, vi siete chiesti: ma perché la Chiesa ha scelto questa lettura nella festa di San Giacomo Apostolo? Ma questo frammento non lo mette in una bella luce, anzi, è un po' vergognosa la situazione, perché hanno fatto una richiesta sbagliata e, a quanto sembra, sono stati rimproverati, non solo da Gesù, ma anche dagli altri apostoli. Hanno chiesto una cosa sbagliata, sì o no? No, non hanno chiesto una cosa sbagliata. Loro volevano stare molto vicini, stretti a Gesù. Non è quello che vogliamo tutti noi? Io vorrei stare nel regno di Dio accanto a Gesù, stretto, stretto. È il mio desiderio, è anche il tuo. Quindi, se la domanda non era sbagliata, da dove questo rimprovero? È questo che dobbiamo scoprire. Le nostre scelte, le nostre richieste, anche le nostre preghiere. Bisogna

A controllare ogni tanto, forse sempre, il motivo, l'intenzione, perché questa può cambiare molto, può cambiare tutto. Vi ricordate quando inizia Quaresima? Si legge un Vangelo molto importante che parla delle opere buone, che devono essere però ben fatte perché rimangano buone, altrimenti... Elemosina, per esempio, se lo faccio per amore, per carità, perché sono compiaciuto con quel povero, elemosina è un'opera bellissima, ma la stessa opera può essere fatta con motivo sbagliato, con intenzione sbagliata, per essere visto, apprezzato, per apparire. E allora la stessa elemosina diventa non più buona, anzi può diventare anche il peccato. Io credo che è questo che gli apostoli e Gesù vogliono insegnarci ora, adesso, oggi, di osservare e controllare le nostre intenzioni, perché ogni scelta buona, rimanga perfetta. Anche il catechismo insegna che intenzione conta, il motivo è importante, perché se sbagliato può far sì che l'opera apparentemente buona può persino diventare il peccato. Cosa interessante, non funziona al contrario. Cioè, se faccio qualcosa di cattivo con delle buone intenzioni, la cosa rimane cattiva? La famosa bugia bianca. Ho detto una bugia a fin del bene, rimane bugia. E tuttavia le cose belle con intenzioni sbagliate non sono più belle. Ora guardiamo ancora la richiesta degli apostoli, della sua madre. Cosa c'era di sbagliato? Volevano essere molto vicino a Gesù, ma è probabile che Gesù abbia scoperto, perché lui riesce a vedere il cuore, che loro non guardavano la distanza tra loro e Gesù, bensì la distanza tra loro e il resto. Non che volevano essere più vicini a Gesù, volevano essere più distanti dagli altri. Il prestigio, importanza, potere. Ora non sto criticando i grandi apostoli, bisogna ricordare però che questo era il primo anno del loro seminario. Appena inizia la loro formazione, hanno diritto di ignorare tante cose. Soprattutto sono pieni, tutti i dodici, sono pieni delle regole del mondo. E il mondo è fatto così: il potere, l'importanza, pregio, hanno valore. Tutti fanno così per averlo. E Gesù viene con il suo Vangelo e lo mette tutto a rovescio. Vuoi essere primo? Devi essere schiavo. Vuoi regnare? Impara a servire. Perché nel regno dei cieli si fa così. Chi è più piccolo è colui il più grande. Ora molti si domandano, ma perché Gesù, venuto al mondo, vuole mettere tutto a rovescio? Non è così. Siamo stati noi a mettere nel mondo tutto al rovescio. Il mondo è stato creato bene, buono, e poi siamo venuti noi, persone libere, e abbiamo fatto ciò che si vede oggi. Gesù viene non per rovesciare tutto, ma restituire ordine delle cose, mettere le cose al suo posto, il posto antico che Dio ha pensato agli albori, della creazione. Restituire ordine e le priorità. A noi sembra rovesciare, mettere in contrario. Sì, è così. Tuttavia, tornando agli apostoli e la loro richiesta, io credo che da oggi in poi sarò molto più attento di pensare perché voglio chiedere questo, perché voglio fare questo, le mie intenzioni sono corrette.
E poi se fate altrettanto, vi posso promettere che vi spaventerete un po', scoprendo delle intenzioni nascoste, scoprendo un'altra cosa. Probabilmente non esiste una scelta o una opera che conta con una sola intenzione. Ce ne sono di più, molte intenzioni. È complicato. Io dico che più importante è controllare la intenzione principale, perché ci sarà sempre un piccolo motivo, intenzione sbagliata. Alla perfezione è difficile arrivare, tuttavia è importante fare il bene a fin del bene e non cercare di prendere una tassa dal bene che voglio offrire. Così anche le nostre domande, anche le nostre preghiere diventeranno perfette. Ringraziamo Apostolo Giacomo per la sua santità. Vedete, dopo il primo anno della sua formazione, poco tempo dopo era così grande nella fede, così bravo nel Vangelo, che è stato primo a sigillare la sua fede e l'amore a Cristo con il suo martirio. Supplichiamo per noi un coraggio simile, una fede così grande come quella dell'Apostolo.

0: Ora, per intercessione del Gran Apostolo, presentiamo al Signore le nostre suppliche, temendo che le nostre intenzioni e motivi siano corretti.
1: Diciamo insieme: Dio di misericordia, ascoltaci. Chi disprezza Dio e si prende gioco della vita dei giusti è destinato a perire come ombra che passa, perché sappiamo mantenerci sereni e perseveranti nella pratica del bene. Preghiamo. Siamo tutti fragili vasi di creta e ci portiamo dietro limiti senza numero. Per avere la grazia di rimettere ogni nostra fiducia e forza nel Signore Onnipotente, preghiamo. Nelle infermità della nostra carne mortale, continua la passione di Cristo, perché sappiamo affrontarle nella certezza di essere chiamati un giorno a partecipare anche alla glorificazione del Redentore. Preghiamo. Seguire Cristo richiede precisi atteggiamenti di fede e di condotta, perché ci sia dato di seguire il Maestro con umiltà e di amare i fratelli in spirito di servizio. Preghiamo. Il Signore conforti i morenti con la speranza di incontrare il volto mite e festoso del Salvatore e conceda a tutti i fedeli defunti la sua visione eterna in paradiso. Preghiamo.
0: Possa Dio misericordioso accogliere alla gioia della sua casa Teresa, Michele, Francesco, Donata, per cui preghiamo in questa Eucaristia. Preghiamo.
2: Dio,
0: benedici, o Padre, le nostre preghiere e le nostre vite, perché imitando i grandi apostoli possiamo condividere con loro la loro stessa fine gloriosa. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Bene.

0: Pregate fratelli e sorelle perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Purificaci, o Padre, nel battesimo salvifico della passione del tuo Figlio, perché ti sia gradito il sacrificio che ti offriamo nella festa di San Giacomo, primo tra gli apostoli a bere il calice del Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu hai stabilito la tua Chiesa sul fondamento degli Apostoli, perché sulla terra sia segno visibile della tua santità nei secoli e trasmetta a tutti gli uomini gli insegnamenti che sono via al cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti a tutte le schiere degli angeli, ora e sempre, con cuore riconoscente, proclamiamo nel canto la tua lode. Santo, santo, santo,
1: i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli.
0: Veramente, santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede, annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua risurrezione. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Teresa, Michele, Francesco e Donata. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Giacomo Apostolo, San Michele Arcangelo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il segno della pace. Agnello di Dio.
2: Che toglie

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore nostro, Dio.

Preghiamo. O Signore, per intercessione di Santo Apostolo Giacomo, proteggi noi, i tuoi fedeli, che nella sua festa abbiamo ricevuto con gioia i tuoi santi misteri, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, andate in pace. San Michelarcangelo, difendici nella lotta. Sii il nostro aiuto contro la malvagità, le insidie e il demonio. Supplichevoli, preghiamo che Dio lo domini. E tu, principe della milizia celeste, con il potere nell'inferno Satana e di altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere. Amen.

0: con me.
1: Dai, di nuovo, Dio farà una via.
0: Dio farà una.
1: Enzo, guarda l'Emanuele, per favore.
0: Dio farà una via.
1: Lo farà per te, diglielo per te. Ciò che lui ha promesso, lui lo farà. Ciò che lui ti ha detto, lui lo manterrà. E lo sai perché?
0: Perché lui è fedele. Lui è fedele.
1: Non so se tu lo sai, ma lui è fedele. Lui è fedele con te. Non con me.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carissimi amici, ben ritrovati. Eccoci di nuovo insieme al nostro appuntamento in cui leggiamo, meditiamo e cerchiamo di mettere in pratica i messaggi che la Regina della Pace ogni mese ci lascia a Medjugorje. E allora ecco, leggiamo insieme, cominciamo proprio rileggendo il messaggio che la Regina della Pace ha lasciato a Maria il 25 ottobre 2025 per tutti noi. Cari figli, l'Altissimo nella sua bontà vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figlioli, pregate ed amate, formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ecco, con questo messaggio mi pare che la Madonna ci inviti, per così dire, a quattro movimenti dello sguardo interiore, rivolgendo, come vedremo, gli occhi dell'anima insieme a lei, prima in alto al cielo, poi in basso alla terra, quindi accanto verso i fratelli. E poi infine dentro di noi, nel nostro cuore. Cominciamo quindi con la prima frase. Cari figli, l'Altissimo nella sua bontà vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Il primo sguardo che la Madonna ci invita a fare è proprio uno sguardo all'Altissimo. Quindi verso l'alto. La Madonna ci esorta sempre a elevare a Dio il nostro primo sguardo, anche al risveglio di ogni mattina, ma anche direi ogni volta che guardiamo alla realtà, al fratello, a noi stessi, sempre partendo dalla realtà di Dio. Il primo sguardo che la Madonna ci invita a fare è sempre all'amore di Dio. Quindi a elevare lo sguardo all'Altissimo, dice, ma l'Altissimo dov'è? È in paradiso, è al cielo. E allora la Madonna, questo mese in particolare, che è il mese di novembre, sembra invitarci in particolare a questa attenzione alle realtà celesti. Proprio questo mese, in cui festeggeremo il 1° di novembre, la festa di tutti i santi, e poi sarà tutto dedicato ai nostri cari defunti e appunto alla realtà ultima che ci aspetta, definitiva in cielo. E allora ecco, la Madonna vuole che noi guardiamo all'Altissimo e ce lo fa sentire questo amore di Dio, la sua bontà, ci parla della sua bontà, Dio come sommo bene, come sommo amore. Ogni volta che guardiamo alla realtà del cielo con Maria, sentiamo che il cielo si apre, che la meta della santificazione, dove appunto i nostri cari ci hanno già preceduto, è anche per noi più vicina, è più possibile, è più necessaria. Sentiamo, quando guardiamo il cielo con Maria, che il Monte Santo di Dio ci attende per offrirci la pienezza della vita e la vera felicità. Con lei impariamo a contemplare Dio, a vederlo riflesso nel suo amore, a conoscerlo un po' come il Dio dell'amore e quindi a comprendere anche qual è l'ennesima iniziativa di Dio nei nostri confronti? Ce lo dice lei proprio in questa prima frase del messaggio. Le apparizioni mariane, in particolare quelle attualmente in corso a Medjugorje, attraverso le quali Dio manda la Regina della Pace, sono proprio volute dall'amore di Dio per guidarci a Lui, per guidarci sulla via della pace, per aiutarci a imboccare la strada che ci riporta al Padre, per riscegliere e riscegliere ancora ogni giorno la via che è Gesù, nostra vera unica pace. Il secondo sguardo a cui sembra invitarci Maria in questo messaggio è invece uno sguardo in basso alla terra, uno sguardo con cui la Madonna ci chiede di considerare la risposta dell'umanità all'amore di Dio. Dice la seconda frase, molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace
e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Dunque, da una parte l'Altissimo, immensa bontà, l'Onnipotente, l'Onnisciente, l'Essere Perfettissimo, l'Eterno, il tre volte Santo, dall'altra le sue creature, finite, limitate, imperfette, mortali, inclini al male, impotenti, ignare, che non conoscono ancora, non comprendono ancora, non vivono ancora l'amore di Dio. Come colmare questo abisso tra l'alto e il basso, tra il cielo e la terra? Gesù si è chinato fino a noi, è sceso fino a noi e adesso ci chiede proprio attraverso di lui di risalire verso il cielo. E questo tragitto dal basso, dalla nostra bassezza alla soavità dell'altezza di Dio, alle vette dell'Eterno, si compie proprio attraverso il santo viaggio, attraverso quella via della pace che la Madonna ci propone da 44 anni anche a Medjugorje, intraprendendo con lei quel percorso di crescita spirituale, quel cammino di santificazione a cui Maria ci richiama instancabilmente e che altro non è che quel processo quotidiano che Dio, con la nostra collaborazione, compie in noi per trasformarci in creature nuove. Appunto in persone capaci di superare l'abisso ontologico tra il creatore e le creature, per unirsi tutte a Dio in Gesù, che è vero Dio e vero uomo, e che si è fatto come noi creature per farci come Lui, ossia per divinizzarci, per consentirci di passare dal peccato all'amore, dalla morte alla vita eterna, per diventare uomini e donne pienamente sviluppati nella loro umanità e allo stesso tempo figli di Dio a sua immagine e somiglianza. Questa è la chiamata universale alla santità che la Madonna ci ricorda. Ma quanti sono disposti a rispondere a questa chiamata meravigliosa e a questi inviti di Maria? In questo secondo sguardo la Madonna ci invita a guardare con lei ai suoi figli, appunto, e a prendere coscienza che se molti hanno risposto al suo appello, molti altri ancora non lo hanno fatto, con la triste conseguenza che non godono della pace, che sono nell'inquietudine continua, nei conflitti, nelle guerre, nella ricerca e nell'aridità interiore, così come ancora non possono godere dell'amore di Dio che c'è per loro, ma non ne riescono ancora ad attingere. E proprio per questo il terzo sguardo che la Madonna sembra invitarci a rivolgere è uno sguardo accanto, rivolto agli altri, rivolto ai fratelli che sono intorno a noi. Dice nella terza frase del messaggio: perciò, figlioli, pregate ed amate, formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Dice perciò, dal momento che ci siamo accorti con il secondo sguardo che molti ancora non conoscono l'amore di Dio e non hanno la pace, allora che cosa facciamo? Pregate, amate, formate gruppi di preghiera, esortate al bene. La Madonna, cioè, non si stanca di chiamarci tutti. Tra il cielo e la terra, come un arcobaleno, come un ponte di pace, sta Maria. Ma lei invita anche noi a farci, con lei e con Gesù, ponte di pace per tutti. La Madonna ci invita a non restare spettatori rassegnati.

rassegnati e inerti davanti a questa indifferenza del mondo che si rifiuta di camminare sulla via della pace che lei ci indica. La Vergine, che è inviata da Dio, a sua volta invia noi, ci invita a guardare accanto a noi, a chiamare altri sulla strada che porta a Dio. Non a fare proselitismo, ma a farci prossimi degli altri. La Madonna è molto chiara su questo punto. Pregate e amate. Non dice di costringere nessuno, non dice di fare pubblicità, non dice di forzare nessuno. È con la preghiera e con l'amore che anche noi, come lei, potremmo guidare, esortare, indicare, incoraggiare, coinvolgere altri nel cammino stupendo del santo viaggio, che dà pienezza di senso alla nostra vita, gioia vera, pace profonda alla nostra esistenza. Dunque, tra la chiamata del cielo e l'indifferenza della terra, ci siamo anche noi con Maria, che possiamo aiutare la mamma a radunare i suoi figli, che possiamo diventare apostoli del suo amore, che possiamo essere veri operatori di pace, che possiamo essere trasformati da Dio in strumenti di bene ed essere le sue mani tese per tanti. Questo ci chiede di fare la Madonna in questo ultimo messaggio, per non lasciare tanti figli di Dio nell'ignoranza, nel deserto esistenziale, nelle tenebre del peccato, ma invece per porgere la nostra mano a tanti, cominciando a camminare con loro, per farci santi insieme, senza lasciare indietro nessuno. Non a caso, in questo punto del messaggio, la Vergine ci ricorda l'importanza di formare i gruppi di preghiera. Ne abbiamo già parlato, ricordiamo che è stata lei stessa, dopo pochi mesi dell'inizio delle apparizioni, a far nascere il primo gruppo di preghiera a Medjugorje e a chiedere poi che nascessero in tutto il mondo. La Via di Maria, che è madre della Chiesa, è un cammino senz'altro personale, ma anche sempre comunitario, che ci spinge a essere Chiesa viva, a formare luoghi di fraternità, di comunione, ad amarci scambievolmente, ad aiutarci e progredire insieme. Perciò, se vogliamo vivere questo messaggio, questo mese, guardiamoci intorno, vediamo se possiamo cominciare a incontrarci con qualcuno per formare un gruppo di preghiera. Basta anche cominciare in pochi. Gesù dice che dove sono due o tre riuniti nel suo nome, Egli è presente in mezzo a loro. Dunque è sufficiente anche un piccolissimo numero. Forse in famiglia c'è qualcuno che desidera pregare con noi, forse sul posto di lavoro, forse nel condominio, forse in parrocchia, forse tra i poveri che assistiamo. Sarebbe bello pregare insieme a loro, forse tra i nostri amici di sempre. Senza forzare nessuno, stiamo però attenti a cogliere la sete spirituale di chi è accanto a noi, i loro bisogni interiori, i desideri di bene. Raccogliamo le ispirazioni che il Signore in questo mese suggerirà al nostro cuore. Proviamo a fare una proposta, buttiamoci con un po' di sana audacia, di fiducia in Dio e nel prossimo. Avremo delle bellissime sorprese. Infatti, se la Madonna ce lo chiede, vuol dire che è il momento, che lei ci aiuterà in questo mese in modo speciale a formare gruppi di preghiera o a rinnovare quelli esistenti. Può darsi infatti che già abbiamo un gruppo di preghiera. Allora ravviviamo la nostra partecipazione, restando fedeli agli appuntamenti del gruppo. Partecipiamo con l'intenzione profonda di pregare e di amarci reciprocamente, non con quella di avere dei ruoli o dei riconoscimenti, di fare pettegolezzi, di fare circoletti, alimentando magari anche lì divisioni e conflittualità. Partecipiamo al gruppo di preghiera con lo scopo chiaro di crescere insieme nella via dell'amore, per esortarci vicendevolmente al bene, come dice la Madonna. Questo è lo scopo del gruppo di preghiera, per diventare sempre di più un cuore solo e un'anima sola, come la prima comunità dei discepoli, per farci santi in compagnia. Restiamo sempre aperti poi, allargando il gruppo di preghiera, invitando altri a partecipare, accogliendo tutti coloro che i nostri amici avranno invitato e che si aggiungono lungo la strada. E in questo mese, nei gruppi di preghiera, raccogliamo in particolare la richiesta della

Madonna che ci spinge a pregare molto per una intenzione in particolare, per chi non ha la pace, per chi non ha conosciuto ancora il Dio dell'amore. Infine, il quarto sguardo. Il quarto sguardo è uno sguardo dentro, uno sguardo rivolto a noi stessi, alla nostra anima. Dice la Madonna nella quarta frase del messaggio: Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Sapere che la Madre di Dio e Madre nostra è con noi, cammina con noi, ci guida, come ha detto, e intercede, come sta dicendo, presso Dio per noi, è anzitutto di grande conforto e consolazione per ognuno di noi, perché ci assicura che c'è lei che accompagna le nostre giornate, con tutto ciò che la nostra vita ci prospetta quotidianamente. Impegni, responsabilità, fatiche, preoccupazioni, progetti, buoni propositi. E questa presenza di Maria non è scontata, è una grazia immensa. Avere accanto una buona madre come lei, sempre pronta per noi, è veramente qualcosa di formidabile, ma noi ne beneficiamo? Su questo primo aspetto ci dovremmo soffermare domandandoci quanto mettiamo a frutto questa grazia, quanto viviamo insieme a Maria tutto quello che ci succede, tutto ciò che dobbiamo affrontare, quanto condividiamo con lei tutte le nostre gioie, tutte le nostre preoccupazioni, quanto ci affidiamo alla sua protezione, quanto dialoghiamo con lei durante il giorno, quanto ci rivolgiamo a lei per un saluto, per il buongiorno, per la buonanotte. Con tante piccole preghiere ardenti anche di ringraziamento durante la giornata. E soprattutto, pensando al dono che Medjugorje è per questo tempo, chiediamoci quanto torniamo con la mente e il cuore alle parole del suo ultimo messaggio del mese. Quante volte nel mese lo rileggiamo, lo meditiamo, proviamo a metterlo in pratica. Quanto cerchiamo di comprendere davvero in profondità ciò che lei ci vuole comunicare e di incarnare quello che lei ci chiede per rispondere come lei dice alla sua chiamata. Ecco, questo mi viene in mente quando leggo quest'ultima frase del messaggio: Io sono con voi e prego per la vostra conversione. In questa frase c'è un secondo aspetto da considerare. La Madonna dice che lei prega per la nostra conversione. Questa consapevolezza quindi della sua presenza non è soltanto di conforto, ma è anche di grande incoraggiamento, di grande stimolo per il nostro cambiamento personale. Infatti, se la Madonna prega per la nostra conversione, possiamo essere sicuri che abbiamo tutte le grazie necessarie per lavorare seriamente su noi stessi e sul nostro cuore. C'è lei che prega per noi. A questo proposito potremmo considerare che se nella prima frase del messaggio la Madonna ci parla della via della pace in riferimento alla meta finale della santità e della pace che appunto ne scaturisce, in quest'ultima frase del messaggio ci parla ancora di questa via, ma con riferimento alla prima tappa, alla tappa della conversione. Quindi la meta ci aveva detto e poi ci fa ripartire dai primi passi. Sarà allora di fondamentale importanza in questo mese rinnovare quello che la Madonna in questi anni ci ha detto sulla conversione del cuore. Ci sono tantissime cose che la Madonna ha detto sulla conversione del cuore, tutti i passi per la conversione che lei ci ha chiesto di fare: mettere Dio al primo posto, purificare il nostro cuore con la confessione, rifiutare il peccato, rinunciare per sempre al peccato e scegliere sempre e soltanto Dio e i suoi comandamenti. Ci sono tantissime cose che lei ha detto sulla conversione. Però ecco, proprio per essere più semplici e cominciare da qualche cosa per guardare, per riuscire a guardare, a fare questo quarto sguardo, cioè per cominciare a guardare all'interno del nostro cuore e rispondere proprio all'interrogativo di dove siamo su questa tappa della conversione, se l'abbiamo cominciata a fare, se abbiamo conquistato questa prima tappa della conversione o se abbiamo ancora qualche cosa da fare.
Ecco, per fare tutto questo possiamo partire da quelli che Padre Iozzo, il primo parroco di Medjugorje, ha chiamato i cinque sassi. Vi ricordate quali sono i cinque sassi? Il rosario quotidiano, la Santa Messa quotidiana, la Sacra Scrittura, la confessione almeno mensile, il digiuno. Nel nostro gruppo di preghiera, vi racconto questo, abbiamo fatto questo piccolo esperimento. Nel nostro ultimo incontro abbiamo preparato cinque bigliettini, uno per ogni sasso. Ciascuno ne pescava uno con l'impegno di provare a viverlo in questo mese in modo particolare. Nonostante siamo in cammino insieme da diversi anni sulla via che la Regina della Pace ci indica nei suoi messaggi, ognuno si è accorto che ancora non viveva appieno i cinque sassi. Qualcuno quindi ancora non viviamo appieno la prima tappa, quella della conversione. Qualcuno non faceva ancora il rosario quotidiano. Qualcuno non riusciva ad andare a messa tutti i giorni. Qualcuno ancora trovava difficoltà nella confessione. Qualcuno non aveva ancora l'abitudine di leggere ogni giorno e fare un proposito sulla parola di Dio, durante i giorni feriali anche. Qualcuno non riesce ancora a fare il digiuno settimanale a pane e acqua come la Madonna ci chiede. Insomma, abbiamo tutti ricominciato a lavorare sulla nostra conversione a partire da questi cinque sassi, per fare tutti i passi base di questa via sulla quale la Madonna desidera guidarci. La prima frase: Dio mi manda per guidarvi sulla via della pace. E questa è la guida che la Madonna ci fa. Qualcuno, vi dico questo, ha pescato il bigliettino del rosario quotidiano, che sembrava la cosa più semplice, e ha detto sollevato: ah, io questo già lo faccio. Ma subito il marito le ha detto: allora vuol dire che ne devi fare due al giorno. Effettivamente la Madonna chiederebbe il rosario intero, quindi qualche volta crescere nella conversione vuol dire fare di più e fare meglio quello che già facciamo. Lo stesso possiamo dire per quanto riguarda la messa. La Madonna ci ha spiegato tante volte che non si tratta solo di andare a messa la domenica per assolvere un dovere e neanche di andarci quante più volte possibili durante la settimana per abitudine o per sentirci bravi, ma si tratta di mettere Dio al primo posto, dando a Lui le primizie, ossia la priorità su ogni altro impegno della giornata. Di essere attenti, attivi e partecipi durante la messa, di celebrare a tutti gli effetti la Santa Messa insieme al sacerdote e agli altri fedeli, come ci insegna la Chiesa, di prepararci alla messa con l'invocazione allo Spirito Santo e con la preghiera, di gustare il momento di dialogo con Dio che ci parla durante la messa attraverso la Sua parola, prima lettura, Vangelo, Salmi. Si tratta di saziarci alla mensa dell'Eucarestia, con tutto il cielo che durante ogni messa si apre e scende sull'altare con Gesù per noi e dentro di noi. Si tratta ancora di restare con Lui in ringraziamento senza scappare via subito dopo la benedizione. Ecco, insomma, questi sassi, se vogliamo comprenderli in profondità, sono sempre un grande aiuto per la nostra conversione. Usiamoli. In conclusione, in questo mese esercitiamoci in questi quattro sguardi che abbiamo messo a fuoco con questo messaggio della Madonna, cercando di guardare con gli occhi di Maria, sempre l'Altissimo in cielo, sempre il peccato che ancora è sulla terra, gli altri accanto a noi e soprattutto dentro di noi nel nostro cuore. Buon mese a tutti e buonissimo santo viaggio!

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a questo piccolo spazio che ho chiamato 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sono un sacerdote francescano e psicoterapeuta e desidero condividere con voi alcune semplici riflessioni che possono accompagnarci nella vita quotidiana. Là dove viviamo, le nostre gioie, le nostre fatiche e la nostra ricerca di Dio. Oggi vorrei partire da una parola che spesso ci mette a disagio, cioè fragilità. Nessuno di noi ama sentirsi fragile. Vorremmo essere sempre forti, sicuri, capaci di affrontare tutto. Eppure la vita, prima o poi, ci mette davanti ai nostri limiti. Ci incontriamo con una malattia, una delusione, una perdita, una preoccupazione per la famiglia o una solitudine che pesa nel nostro cuore. A volte ci avvergogniamo, ecco, delle nostre fragilità. Potrebbe essere a volte o sempre, possiamo dirlo, cerchiamo di nasconderle. Soprattutto ci fa paura, no, raccontare quello che si sta capitando in ognuno di noi. Pensiamo che essere fragili significhi essere deboli, ma la domanda è questo, è davvero così? Come psicoterapeuta incontro spesso persone che soffrono non tanto per le loro ferite, proprio quanto perché credono di doverle nascondere. Come sacerdote incontro persone che pensano di dover essere perfette per essere amate da Dio. E questo capita spesso. Eppure il Vangelo ci racconta qualcosa di molto diverso, perché ci incontriamo con un Gesù che non va alla ricerca delle persone perfette. Si avvicina a chi ha ferito, scoraggiato, stanco, incontra malati, gli esclusi, coloro che hanno perso la speranza, e a tutti offre la stessa cosa, la sua presenza. Dio non si spaventa delle nostre fragilità, mai, mai, mai si spaventa. Anzi, molto spesso è proprio lì che ci raggiunge. Una figura molto importante in questo anno è la figura di San Francesco d'Assisi. E con lui aveva compreso, soprattutto Francesco, profondamente questo mistero. Non si vantava della sua forza. Sapeva di essere uomo fragile e proprio per questo si affidava totalmente all'amore di Dio. Anche noi possiamo fare la stessa esperienza. Forse oggi qualcuno che mi ascolta sta vivendo un momento difficile. Forse c'è una preoccupazione che non riesce a condividere con nessuno. Forse c'è una ferita molto profonda che continua a fare male. Vorrei dirvi una cosa semplice, ma molto importante. Non dovete meritare l'amore di Dio. Non dovete diventare perfetti per essere amati. Siete già amati adesso. Così come siete con le tue fragilità. Perché è così come il Signore ci prende. Ecco così come il Signore ci ascolta. E così come il Signore ci accompagna. Per questo la fragilità non è un ostacolo all'incontro con il Signore,
Infatti, quando accettiamo con sincerità i nostri limiti, smettiamo di combattere contro noi stessi e permettiamo a Dio di entrare più profondamente nella nostra vita. Per questa settimana vi lascio un piccolo invito. Proprio trovate un momento di silenzio e domandatevi: qual è la fragilità che oggi porto nel cuore? Non giudicatela. Non avete paura di guardarla. Presentala semplicemente al Signore e ditegli: Signore, questa è la mia vita. Questa è la mia ferita. Ti affido tutto. Vedrete che, poco alla volta, il nostro cuore alleggerirà, diventerà più leggero. Concludiamo con una breve preghiera. Signore Gesù, Tu conosci le nostre ferite, le nostre paure, le nostre fragilità. Aiutaci a non vergognarci dei nostri limiti, ma a consegnarli con fiducia nelle Tue mani. Fa che sentiamo oggi e ogni giorno della nostra vita la Tua bellissima presenza che consola, che sostiene e rinnova la nostra speranza. Aiutaci, Signore. Abbracciami. Accompagnami. Amen. Fratelli e sorelle, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio ama incontrarci. Alla prossima, pace e bene. Dio vi benedica.

Carissimi amici di Maria Vision, benvenuti in questo programma sull'Ali dell'Arte, un programma che l'intenzione mia sarebbe quella di farvi volare attraverso l'immagine, attraverso i quadri, attraverso l'arte, nel profondo dei misteri del cristianesimo, i misteri della nostra fede. Oggi è un momento speciale, particolare, siamo entrati appena nella Quaresima, il momento dove ci prepariamo spiritualmente a vivere più intensamente possibile accanto, vicino a Gesù, nei momenti più occupi, più bui, più difficili, quelli che lo accompagnavano tutta la passione sua, la passione che cominciò già all'ultima cena e poi comincia a prendere, diciamo, si sviluppa nel Getsemani. Ecco l'immagine che vedete accanto, un Gesù che è proprio in questa posizione terribile, dove lui parla con Padre, dove chiede di allontanare da lui questo calice, dove lui vive già intensamente tutto quello che dovrà affrontare poche ore dopo. Getsemani è un grande mistero, quello che Gesù vive in quei momenti, quello che il Signore già gli fa vedere attraverso alcuni santi, beati. Noi abbiamo proprio la certezza di quello che Gesù ha vissuto, la passione ancora

prima di averla vissuto fisicamente, la vive nel cuore spiritualmente. E proprio in questa immagine vorrei cogliere questo momento e dopodiché vorrei farvi vivere tutta la passione che Gesù ha vissuto e che poi è quello che è il prezzo della sua, del

Questa immagine, poi quello che vedete fra poco, vorrei farvi entrare in profondità e vivere, come ho detto prima, anche noi partecipare con cuore e con la mente, anche fisicamente, magari in questo periodo facendoci qualche rinuncia, quindi avvicinarsi più possibile anche con i digiuni a vivere con Gesù questo momento. Ecco, io penso che questo è proprio il cuore del cristianesimo. La passione che poi è l'incarnazione del suo amore che ha per noi, perché il suo prezzo, il suo sangue fu proprio quel prezzo che noi recitiamo nella coroncina, dove chiediamo proprio per i meriti della sua passione, chiediamo misericordia a Dio. Parlare di passione non è facile, perché è un momento che a pochi Gesù ha dato questa possibilità di vivere in pienezza questo terribile momento, ma questi momenti, questa sofferenza che lui ha sentito. Ma noi abbiamo oggi anche delle testimonianze, anche attraverso per esempio Sindone, che ci dice quanto veramente è caduto, che ci dice quante fruste Gesù ha ricevuto, e ci rendiamo conto che è veramente stata una cosa terrificante. Il suo corpo era strapieno di ferite, era tutta una ferita. Ha perso ogni goccia del sangue per riscattarci dal peccato e darci la vita eterna. Ecco, in questa puntata vorrei entrare, come ho detto prima, attraverso i quadri che ho realizzato nel 2005 per le suore del Santissimo Sacramento che stanno a Roma, una Via Crucis particolare. Più che una Via Crucis, è proprio un percorso della redenzione, che ha tutto un suo sviluppo, che comincia dalla nascita, dal quando Gesù viene donato da Dio Padre all'umanità, fino alla risurrezione, l'ascensione in cielo e la Pentecoste. Quindi è un percorso, diciamo, più specifico di quello che noi viviamo da Via Crucis, quindi un percorso più dettagliato. Quindi vorrei tra poco a farvi vedere questa realizzazione che ho realizzato per le suore di Santissimo Sacramento, e dopo ne parliamo, magari vi spiego un po' meglio alcuni dettagli e l'immagine che vi ho fatto vedere. Intanto vi lascio a vedere questa realizzazione di queste opere, accompagnata dalla musica famosa di Passion, che ci aiuta a vivere ancora più intensamente questi momenti tenebri della nostra fede, per poi risuscitare con Lui nel giorno della risurrezione. Vi presento adesso questa Via Crucis. Tra poco.

0: Ecco, siamo qui. Spero di avervi donato un momento di riflessione, un momento forte, un momento in cui tutti, in qualche modo, più o meno, avete partecipato in questo percorso. Un percorso molto, molto, molto particolare, perché Gesù lo vive in maniera assoluta, ma richiede anche noi di vivere, che ognuno di noi porta la sua croce, quindi ognuno nella sua misura affronta le cose, i momenti della vita anche più difficili, e deve sempre pensare anche di cercare di unire le sofferenze con Lui, perché questo è proprio il scopo, il senso anche delle difficoltà che noi abbiamo nella vita, e dobbiamo cercare di sempre partecipare in questa sofferenza con Gesù, unendosi con Lui. Quindi questi momenti anche di Via Crucis che ogni tanto cerchiamo di vivere, soprattutto in questo periodo di preparazione alla Pasqua, in questo primo momento del Quaresima, dobbiamo cercare di capire e cercare di entrare proprio nel mistero della sofferenza, che è un mistero uno dei più alti, più difficile anche da digerire per noi, per le nostre vite. Quindi cerchiamo di imparare da Gesù come si affronta la sofferenza e come si vive, per poi salire con Lui a croce, per risuscitare con Lui. Ecco, questo momento che volevo farvi gustare, così come l'immagine, ma come immagini dipinti. Adesso, subito dopo la breve pausa, ne parliamo proprio dei quadri dal punto di vista anche di pittura, come sono nati e che cosa presentano e come sono composti. Ecco, ci vediamo tra poco.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-3640. Vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Eccoci qua, avevo desiderio di farvi vedere un po' meglio le immagini perché nel percorso che abbiamo appena visto insieme sono veramente mostrate appena così pochi secondi, invece alcune avrebbero, desiderei anche spiegarvi perché altrimenti non si capisce anche il significato. E quindi cominciamo subito dalla prima immagine che rappresenta Gesù bambino che guarda suo padre, che padre guarda il Dio e il Dio lo dona all'umanità. Ecco, questo è il momento che volevo cogliere, lo sguardo tra padre e figlio, e nella luce di Spirito Santo, questo Gesù che è luce, che viene dato all'umanità nel buio, no? Che come un dono più grande che Dio potesse farci a noi per suo amore. Ecco, subito dopo abbiamo Gesù che dona la sua vita, dona il suo sangue nel momento dell'istituzione dell'Eucaristia, quando alza calice, quando il suo sangue, quando il vino diventa sangue, quando celebriamo la messa, no? Questo momento così alto, quando Dio, Gesù, dona la sua vita per noi e il suo sangue, quindi prezzo per riscattarci dal peccato, il prezzo del suo amore, che ha un alto costo, quindi questa è la seconda immagine. E qui entriamo nel Getsemani, dove i tre apostoli accompagnano Gesù, questi tre apostoli prescelti, quelli che l'hanno visto poco prima, lui sul monte Tabor, l'hanno visto trasfigurato in luce, qui lo vedono che entra nel mistero del buio spirituale e lui gli chiede di accompagnarlo in questo momento così difficile. E questi apostoli prima lo accompagnano, ma poi, come sappiamo, e questo lo vediamo subito dopo, questi apostoli, quando lui vive questa agonia nei Getsemani, quando il suo sudore si mischia con sangue, che proprio per la sofferenza interiore lo fa uscire dal suo corpo attraverso la pelle, quindi una sofferenza più, anche dal punto di vista fisico, è altissima, una sofferenza spirituale immensa. Lui questo momento dove entra nel buio della sua anima, nel buio dove quando in qualche modo viene lasciato a se stesso, anche da Dio Padre, vede questi apostoli che si addormentano, quindi lo lasciano solo, lui rimane completamente solo. E qui Gesù che cerca di svegliarli, di fargli presente che sta arrivando un momento più difficile della storia umana, dove Dio viene lasciato, dove Gesù viene lasciato a essere crocifisso, a affrontare la passione. Qui un altro momento dove Gesù incontra Giuda, uno degli apostoli che sapeva benissimo che avrebbe credito, un apostolo che poi gli è stato affidato anche di tenere soldi, quindi una persona di fiducia, è proprio lui che poi Gesù lo chiama amico, no? Quindi fino alla fine lo ama con tutto il suo cuore e invece questo apostolo lo tradisce con un bacio, quindi questo sguardo di Gesù che guarda verso Giuda che è intenso, pieno di significato, anche perché è un tradimento più terribile della storia umana, penso, no? Proprio un momento così, che subito dopo viene seguito da questa scena dove Gesù viene catturato come se fosse un malfattore, un criminale, e c'è questa lotta, no? Quel momento violento dove vediamo anche questa fiaccola, questo fuoco che dà la drammaticità. Infatti anche qui parliamo non solo delle scene ma anche dal punto di vista pittorico, no? Io ho avuto questi momenti, questi titoli, queste scene che devo rappresentare, ma devo trovare un momento anche per riuscire a esprimere qualcosa di immenso in una piccola dimensione della tela che è un tutto in frammento, quindi questi momenti da vicino. Infatti mi sono concentrato sulle immagini che sono molto, molto dettagliate, no? Anche in primo piano. Questa è un'altra immagine un po' particolare, perché secondo Padre Vignier, io ho fatto questa rappresentazione, ho realizzato per Beato Padre Vignier, che
che nella sua Via Crucis, nella sua questa visione della passione, Gesù viene gettato e buttato nel cedro, nel fiume che stava lì vicino. Quindi c'è questo momento dove Gesù viene quasi sommerso per un attimo, quindi affronta una sofferenza, ogni tipo di sofferenza in questa Via Crucis, no? Ecco. Questo viene in mente anche da Gesù quando insieme al Padre e Figlio creano l'universo. Io ho fatto un'altra immagine, un altro quadro molto simile a questo. Ma qui entriamo poi subito dopo nel Gesù che viene messo in questa prigione, in questo luogo dove deve aspettare la condanna, no? Questo Gesù che viene messo con le catene, come vedete qui, c'ha queste mani che sofferenti, le mani che poi arriva questo momento, questo mi sono immaginato, questo angelo e ripropone questo calice dell'amarezza, no? che Gesù lo accetta e lo beve tutto, no? questo calice simbolico della passione che sta per affrontare. E poi Gesù viene interrogato prima da Anna, poi abbiamo subito dopo il Caifa, questi sommo sacerdoti che lo interrogano per capire, per trovare una scusa per condannarlo a morte. E in questi sguardi vediamo la cattiveria umana, l'odio contrapposto con la benevolenza e questo contrasto tra due esseri completamente diversi. È Gesù che rappresenta proprio la dignità, l'umiltà, e la figura del sommo sacerdote che è tutto opposto a tutt'altro, è l'odio incarnato che vuole assolutamente che lui morisse, no? che venisse messo a morte. E qui proprio vediamo come il Satana, come il demonio attraverso le persone, come qui abbiamo anche Erode, ubriaco, come le persone sono state usate dal diavolo per condannare Gesù a morte, un qualcosa di terribile. E qui proprio questo, ecco, vediamo anche negli occhi, nel sguardo di Pilato che interroga Gesù. Ha questo potere di poterlo liberare, ma Gesù fino alla fine mantiene la stessa linea che ha sempre avuto e con dignità pronuncia quelle parole sulla verità, no? Che io sono chi ascolta la verità, ascolta la mia voce. Gesù fa un discorso quasi filosofico a Pilato che era molto intelligente, un Pilato che ha capito la gravità della situazione, ma era intrappolato in altre faccende, quindi ha fatto il calcolo su che cosa gli conveniva veramente. Quindi in questo sguardo c'è questa curiosità di capire chi è veramente l'uomo che ha dianzi, se questo è il re, che re è questo e che cosa è la verità. Il Pilato che rappresenta anche la forza umana, la forza che ha alle spalle l'impero romano, e Gesù che rappresenta tutto un altro regno, tutta un'altra dimensione, completamente un'altra dimensione di vita, di esistenza. Ecco, qui poi Gesù viene, questa è la scena forse più terrificante che forse vi ricorda solamente il film Gibson, dove tante volte abbiamo sentito le critiche che sicuramente non era così, non poteva vivere questa flagellazione così crudele, perché altrimenti l'avrebbe già morto, ma invece era così. Noi sappiamo sia dalle testimonianze di diversi beati, santi, abbiamo la beata Anna Caterina Mehmeich che ci descrive con dettagli tutta la passione di Gesù, e abbiamo anche testimonianze proprio come l'ho detto prima, la sindone, dove secondo la sindone ci sono oltre 120 ferite che si leggono semplicemente dal lenzuolo che è il testimone di questo momento così crudele. E Gesù lo vive non pronunciando una parola, non accettando tutto quello che gli è stato dato per soffrire, tutta la sofferenza che doveva affrontare in questa scena così crudele. E poi la coronazione, Gesù che viene coronato con le spine, è un'immagine che
che quasi sfigurata, qui quasi ecce homo, cioè questo uomo, questo essere umano che è Dio, cambia aspetto, cambia volto, diventa quasi irriconoscibile, una ferita, un qualcosa di immaginabile. E qui l'ho contrastato anche con lo sfondo bianco. Come avete visto fino adesso, questi sfondi sono chiari, perché pur essendo la Via Crucis, un mistero della passione, ma c'è questa luminosità intorno a Gesù, questa luce che lo accompagna, che a un certo punto si spegne. Ecco, qui sul primo piano abbiamo proprio questa scena, il Pilato che mostra Gesù al popolo, dicendo: questo, ecco, ecce homo, questo è uomo, per cercare di trovare il minimo di compassione a Gesù, e non la trova. Davanti a quelli che lo mostra, trova sorprendente odio, insulti, e quindi sorprendentemente si trova davanti a una scelta, perché lui sperava fino alla fine di fare in modo che Gesù fosse salvato, pur essendo ridotto in queste condizioni. Invece no, è stato scelto Barabba per essere liberato. Gesù viene messo a croce, viene messo a morte, e il Pilato lo deve firmare, deve con le sue mani deve dare questo verdetto, deve far entrare Gesù in questa Via Crucis, che da qui comincia proprio a viverla. E qui il sangue di Gesù simbolico scorre sulle mani di Pilato, e si lava le mani. Quest'acqua che è fonte di vita, l'acqua che è purezza, qui l'acqua si sporca del sangue, il sangue innocente. E Gesù abbraccia la croce, abbraccia questa croce con l'amore, con un'intensità, con una dolcezza, come se fosse una figura, come fosse l'umanità, questa croce che diventa poi il strumento della salvezza. Lui la abbraccia tutta, la vuole abbracciare, non solo viene incaricato di questa croce, ma la accoglie con la sua volontà, con l'amore, e poi l'incontra la sua madre. Questo deve essere un momento, forse uno dei più intensi, ma anche dal punto di vista così emotivo, l'incontro con la madre che vede il suo figlio che sta per essere crocifisso, quindi quegli ultimi sguardi, le ultime carezze, le ultime parole che solo possiamo immaginare. Questa madre che vorrebbe salvare questo figlio, ma sa che lui sta salvando l'umanità con questo gesto, con questa passione che sta prendendo le sue spalle, e quindi lei accetta tutta questa passione che lui si incarica, e lo accompagna con la sua preghiera, col suo amore, con le sue lacrime, con i suoi pianti. E Gesù, con dignità, con la forza, prende la croce e va verso la fine, verso il Calvario, accompagnato dalla luce dello Spirito Santo, ma già avvolto dal buio che è sempre più presente, che avvolge la sua anima. Ma Gesù ha la forza, ha una incredibile forza che viene dall'amore che ha per noi, di percorrere fino alla fine, il passo dopo passo, tutto questo percorso. Dopodiché dovrà morire. Qui abbiamo le pie donne che, vedendo questa scena, questo Gesù che cammina in mezzo a loro che piangono intensamente e hanno la compassione di lui invece rigira tutta questa compassione, dicendo che dovete piangere sui vostri figli. È un mistero anche questo, che cosa Gesù voleva dire. Gesù che qui vediamo un momento, questo è un momento strano, un particolare, una scena che doveva rappresentare Gesù che viene umiliato. In questa inquadratura così dell'occhio di Gesù vediamo questa cosa che non è altro che lo sputo, la saliva di uno dei sommo sacerdoti che è nella pupilla di Gesù. Gesù che con l'amore guarda chi la sputa. È una scena piena di contrasto, perché da una parte abbiamo l'occhio di Dio
l'occhio di Gesù, l'occhio più puro, la parte più pura della nostra, del nostro corpo, la finestra della nostra anima che viene umiliata con sputo. È un qualcosa di terrificante, un qualcosa di immaginabile. Invece era così. Gesù fu sputato, fu esaltato, umiliato continuamente, ma lo è ancora oggi con le bestemmie, con gli insulti, alle parole che continuamente vengono, lo condannano, lo insultano, gli sputano. E noi lo sentiamo spesso anche ancora nelle nostre strade, in questo paese, una cosa, le bestemmie non sono altro che sputi al viso purissimo, all'occhio di Gesù. E qui abbiamo Gesù che viene, che incontra Veronica. Questo è un momento tenerissimo. La Veronica, una donna, una bella donna che utilizza un lenzuolo purissimo, bianchissimo, per darlo a Gesù che si pulisca il volto. E gli dà questo sollievo, ma soprattutto questo sollievo spirituale, questa tenerezza di una donna che affronta, e lo sguardo suo che dice tutto il suo amore, tutta la sua compassione che ha nei confronti di Gesù. E Gesù gli dona questo grandissimo regalo, il suo ritratto, impronta del suo viso sul lenzuolo che poi diventa poi viene chiamata Veronica, la vera icona, icona vera. Ecco, e Gesù che poi con la croce che a un certo punto non riesce più a tenerla in piedi, la croce che gli cade, a un certo punto c'è Simone di Cirenea, il cosiddetto Cireneo, che gli viene imposto, gli viene costretto a sollevare insieme a Gesù, a sopportare, a camminare insieme a lui con la croce verso il Calvario, verso la meta. Abbiamo questo sfondo chiaro, bianco, questa luce, che loro vanno verso il Calvario, ma altro che luce, lì arriviamo sulla collina dove Gesù poi viene messo a morte, e in questa crocifissione viene portato anche Simone Cirenea. Quindi possiamo essere anche noi, ognuno di noi che insieme a Gesù cammina, aiuta a portare la croce, e arriviamo al Calvario. Qui siamo al momento della sentenza di morte, dove vediamo su una pergamena una sentenza scritta in latino, rovesciata, dove abbiamo anche l'ombra del viso, del profilo di Gesù, dove vediamo anche il naso, la bocca, ecco, la corona di spine. Questo per dire che la condanna a morte riguardava il corpo, semplicemente solo il corpo di Gesù, perché Gesù non poteva essere ammazzato, non poteva essere condannato a morte, perché lui è Dio, lui è eterno. E invece qui abbiamo le mani di un soldato romano, ma alle spalle vediamo quelli che erano veramente responsabili della sua morte, che sono i sommo sacerdoti, che sono più dietro con questa scena. E qui il momento più anche umiliante per Gesù, Gesù che viene, che gli sono tolte le vesti, Gesù che gli sono strappati le vesti, e lui viene rimane nudo, viene in qualche modo umiliato anche in questo senso, perché lui che è Dio, che aveva questo vestito suo bianco, questo vestito che è anche, gli dava la dignità, qui questa dignità umana gli viene tolta, e gli viene tolta, rimane nudo, rimane, torna un po' come quando nato aveva le fasce, così ritorna in queste condizioni, pieno di ferite. Ovviamente il strappare le vesti di Gesù in quel momento era una sofferenza enorme, e qui vediamo questo Gesù, questo suo corpo nudo, questo corpo ridotto a una unica ferita, che viene poi inchiodato alla croce. Questo è un momento che sicuramente vi ricorda il film di Mel Gibson, il film che ha fatto tante discussioni, ma io volevo cogliere questo un attimo proprio per vivere questo un attimo in cui viene Gesù inchiodato alla croce. La croce che poi viene rialzata dall'umanità che vive nel buio, l'umanità che vive nel peccato,
rialza il suo Salvatore senza la coscienza, senza consapevolezza di quel gesto che stanno compiendo, lui viene rialzato. È il momento culmine, il momento della crocifissione, crocifissione che viene accompagnata anche da un'eclisse, nell'eclisse del sole, che anche in modo simbolico rappresenta che rientriamo in un buio, la terra viene sconvolta, l'universo intero viene sconvolto, perché il Dio, Gesù, luce del mondo, sta per morire, sta per essere crocifisso. E qui arriviamo al momento più alto, il momento dove Gesù lascia suo spirito. Vediamo nel suo sguardo, l'ultimo sguardo, che lui restituisce la sua anima al Padre. E come avete visto inizialmente Gesù bambino che guardava suo padre, qui Gesù riconsegna la sua anima, dove pronuncia le sette frasi che conosciamo, e si rivolge al Padre con queste parole che si è compiuto. E poi Gesù torna dal Padre, ma entriamo nel mistero della morte, perché qui nel mistero il corpo di Gesù rimane in questa terra. Lui, come dice anche il credo, nel credo diciamo che Gesù discende negli inferi, e prima di sorgere Gesù, questo corpo rimane assente, rimane privo di anima, questo corpo rimane semplicemente la carne ridotta al macello, la carne che vedete che è completamente deformata, completamente, è una sofferenza dove vediamo, e poi arriva questo momento della risurrezione. Risurrezione che di nuovo vediamo il sguardo di figlio che rivolge al Padre Celeste, Gesù che guarda suo padre e ritorna nel suo bellissimo corpo trasfigurato, il corpo glorioso, risorto, luminoso. Anche questo è una testimonianza, quando pensiamo alla Sindone, questo momento culmine dove Gesù, quando risorge, viene accompagnato da una irradiazione, una luce immensa, una scena che possiamo semplicemente solo immaginare. Gesù che risorge e poi ritorna con suo corpo glorioso, con suo corpo ritorna in cielo, perché ha compiuto la sua missione. E qui abbiamo ovviamente la scena della ascensione in cielo, quindi un altro mistero del rosario che contempliamo spesso. E qui vediamo però i segni della passione, i segni che ci fanno parlare del prezzo della salvezza, che questi segni rimangano. Infatti poi quando Gesù si presenta agli apostoli e gli fa vedere le ferite e chiede a San Tommaso, al Tommaso, di mettere il suo dito nelle sue piaghe, nei buchi, nelle sue mani, nei suoi piedi e nel suo costato. E i buchi devono essere grossi, questi chiodi, questi segni della passione sono rimasti come i segni, come la testimonianza che tutto quello è successo veramente, che Gesù risorge veramente, Gesù è morto. Questo è il centro della nostra fede. Infatti adesso vorrei fare una chiusura, anche perché ho già superato il tempo, ma qui abbiamo l'ultima scena, che questa è la Pentecoste, dove ci sono le 12 fiamme che scendono al cielo sugli apostoli e la Madonna, le mani della Madre che accoglie questa luce, questo dono dello Spirito Santo. E questo fu inizio della Chiesa, fu inizio della Chiesa, in cui siamo tutti figli, facciamo tutti parte, no? Facciamo parte di questo corpo mistico che la Madonna l'ha creato, insieme a suo figlio, questa Chiesa che ci avvolge e che ci fa tornare da Gesù. Ecco, ma adesso vorrei fare semplicemente una chiusura, semplicemente per dirvi, ho detto già tante cose, ma che la nostra fede sarebbe invana se noi avessimo vissuto semplicemente solo la morte di Gesù,
ma la morte di Gesù fu necessaria, fu solo l'inizio di una nostra nuova vita, di una redenzione del genere umano. Quindi fu il prezzo che è stato pagato da Gesù fino alla fine, ma Gesù è risorto. Quindi questo è un mistero della fede più importante che ci stiamo preparando, ma l'importante è anche poter entrare bene in questi misteri della passione, della sofferenza di Cristo, per gioire poi e rendersi veramente conto che cosa, quale fu prezzo e che cosa Gesù ci ha donato, donando la sua vita e tutta la passione per il suo amore che ha avuto per noi. Ci vediamo settimana prossima. Io vi ringrazio, sia lodato Gesù Cristo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

0: congregazione di Nossa Signora della Carità del Buon Pastore, fondata da Santa Maria Eufrasia Pelletier, affonda le sue radici nell'ordine di Nossa Signora della Carità del Rifugio, fondato da San Giovanni Eudes nel 1641.
1: San Giovanni Eudes era un eminente sacerdote e animatore del rinnovamento cristiano nella Francia del XVII secolo. È conosciuto particolarmente come padre, dottore e apostolo della devozione liturgica ai Sacri Cuori di Gesù e di Maria. Durante i suoi viaggi missionari attraverso la Francia, il padre Eudes si rendeva sempre più conto della miseria morale e dello sfruttamento di tante giovani donne, per venire in aiuto a quelle di loro che volevano cambiare vita. Egli fondò nel 1641 un rifugio a Caen, che affidò ad alcune donne desiderose di condividere il suo servizio di carità. Da questo ebbe inizio l'ordine di Nostra Signora della Carità. Per garantire che le suore rimanessero fedeli al loro fine specifico, diede loro un quarto voto, lo zelo per la salvezza delle anime.
2: Il vostro fine, proprio in particolare, è di imitare in quanto è possibile, con la grazia divina, l'ardente carità di cui sono accesi gli amabilissimi cuori di Gesù e di Maria, verso le anime create ad immagine di Dio e redente dal prezioso sangue di suo Figlio.
1: Nel 1789, quando scoppiò la Rivoluzione francese, c'erano sette monasteri di Nostra Signora della Carità in Francia, ognuno dei quali si gestiva autonomamente. Ma durante questo periodo di violenze e lotte contro la religione, tutte le case dovettero chiudere e le suore furono disperse. Solo nei primi anni dell'Ottocento, alcune di esse incominciarono a riunirsi nuovamente, e fra queste, nel 1806, la comunità di Tours. Pochi anni dopo, nel 1814, Rosa Virginia Pelletier entrò nell'ordine di Nostra Signora della Carità, nella comunità di Tours, e le fu dato il nome di Suor Maria di Santa Eufrasia. Formata alle fonti della Sacra Scrittura e della tradizione spirituale eudista, ella dedicò i primi anni della sua vita religiosa in un apostolato attivo con le giovani. All'età di 29 anni fu eletta superiora a Tours e sotto la sua guida, rispondendo ai bisogni delle diocesi vicine, il monastero di Tours fondò altre case di Nostra Signora della Carità, fra cui nel 1929 quella di Angers, nella quale Maria Eufrasia si trasferì e divenne superiora nel 1831. Suor Maria Eufrasia desiderava ardentemente che il mondo intero beneficiasse dell'opera salvifica iniziata da San Giovanni Eudes. Ella vide la necessità di un governo centrale per facilitare l'invio delle suore in tutte le parti del mondo. Dopo molte difficoltà, il generalato fu approvato nel 1835. Con tale approvazione, la Santa Sede stabiliva una congregazione distinta dall'ordine di Nostra Signora della Carità del Rifugio. La nuova congregazione ricevette il nome di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore. Alla morte di Suor Maria Eufrasia, c'erano nel mondo già 110 case di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore.
3: Mie care figlie, vi lascio come testamento l'amore della croce e lo zelo per la salvezza delle anime.
1: Durante questi anni, dal 1835 ad oggi, anche il ramo originario dell'ordine di Nostra Signora della Carità del Rifugio continuò a svilupparsi in Francia ed in altri paesi d'Europa e d'America. Al principio, ogni monastero si manteneva autonomo. Poi, piano piano, cominciò ad emergere la necessità di una maggiore unità fra le case a causa della missione. Nel 1931 ci fu un primo tentativo di generalato fra le case dell'Ordine di Nostra Signora della Carità, che però non andò a buon fine. E così, pochi anni dopo, 11 di questi monasteri si unirono al Buon Pastore. Questa separazione fece sì che l'Ordine di Nostra Signora della Carità camminasse sempre più verso una graduale centralizzazione, attraverso la creazione di federazioni fra i monasteri nei vari paesi del mondo. Alcune di queste federazioni, poco a poco, si unirono e si convertirono nell'Unione di Nostra Signora della Carità. Nel 1962-1965 il Concilio Vaticano II chiese a tutte le congregazioni religiose di rileggere la propria storia e di riscoprire il proprio carisma originale. In questa occasione sia l'Ordine di Nostra Signora della Carità che la Congregazione di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore presero coscienza del ruolo prioritario che rivestiva il servizio apostolico per entrambe. Attraverso gli anni, soprattutto nei paesi dove entrambe le congregazioni erano presenti, si sono creati e rafforzati poco a poco rapporti fraterni e apostolici. Nel 2007 le suore di Nostra Signora della Carità e di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore hanno intrapreso insieme un cammino di arricchimento, con lo scopo di una migliore comprensione reciproca. Nel 2013 le suore di Nostra Signora della Carità hanno chiesto la riunificazione alle suore di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore. Il decreto di fusione del 27 giugno 2014 ha formalizzato la riunificazione delle due congregazioni.
0: Ascoltiamo qualche passo della lettera della Generale del Buon Pastore, Suor Bridget, rivolta alle suore di Nostra Signora della Carità del Rifugio, che accoglie maternamente.
4: Desidero condividere con voi alcuni propositi di Santa Maria Eufrasia, estratti dai suoi trattenimenti. Ella ha scritto un omaggio di umile ringraziamento al nostro venerabile padre Eud. Ella dice così:
5: Nessuna di voi dimenticherà il nome del nostro venerabile istitutore, il padre Giovanni Eud. L'inno della vostra riconoscenza arriverà senza fine al cielo per ringraziare Dio d'aver ispirato a questo buon padre la creazione del nostro istituto, uno dei capolavori di zelo per la salvezza delle anime. Voi dovete conoscere gli inizi di questo istituto fondato dal padre Eud.
4: Con queste parole vengo ad assicurarvi, a nome della congregazione, che stiamo per riunirci in quanto vere figlie di San Giovanni Eud e di Santa Maria Eufrasia. La nostra riunificazione abbraccia il loro spirito. È uno spirito che celebra il passato, ci conduce nel momento presente e ci rinnova per la costruzione di un avvenire ispirato dalla missione. Questa integrazione fa eco in noi dalle nostre costituzioni. La nostra missione e il nostro spirito si radicano nella Santa Scrittura e negli insegnamenti di San Giovanni Eud e di Maria di Santa Eufrasia. Al loro seguito noi attingiamo il nostro spirito di zelo nel cuore di Gesù e di Maria. È uno spirito evangelico di accoglienza, di bontà, di comprensione e di servizio amorevole che testimonia il valore di ogni persona. Ci teniamo a ringraziarvi per tutto il dinamismo che è stato messo insieme nel nostro viaggio d'arricchimento. Grazie per tutto ciò che avete fatto nelle vostre unità in collaborazione con le suore del Buon Pastore presenti nei vostri paesi per arrivare fino al momento di questa riunificazione. Diventando una congregazione il 27 giugno 2014, sappiate che sarà comprensibile sentire della pena e della tristezza lasciando ciò che vi è familiare, come anche una certa apprensione nel passare a qualche cosa di differente o forse sconosciuta. Io vi auguro di incontrare un grande spirito di accoglienza. Insieme andiamo tutte ad apportare una continuità ed un'energia nuova alla Santa Opera, in condivisione oggi con gli innumerevoli collaboratori laici che hanno le braccia tese verso i trascurati dalla società. Siate certe che io sono colma di gratitudine davanti al vostro coraggio. Porterò ciascuna di voi nel mio cuore al momento della rinnovazione dei nostri voti alla celebrazione del 27 giugno al Generalato. E mentre proseguiamo nei nostri sforzi per rivelare l'amore di Dio nelle nostre comunità e nel mondo. Benvenute, mie carissime sorelle.

0: fratelli e sorelle, eccoci davanti al Signore per dirgli fiat. Il sì generoso e obbediente. Eccoci ascoltando il Maestro e obbedendo alla sua parola, forte che ci impegna. Eccoci, camminiamo sul sentiero della sua volontà, essendo testimoni del suo assoluto adempimento in noi per il bene della grande famiglia eudista, della Chiesa e della missione, essendo questa ultima lo spazio privilegiato per incontrare il Signore Gesù sofferente, il Signore Gesù emarginato, escluso, colpito, rifiutato da una parte del mondo, rifiutato da coloro che pieni di sé hanno perso il santo timore di Dio e hanno dimenticato il vero senso dell'amore. Oggi cambia il volto di una congregazione che è stata fondata per rendere testimonianza all'amore ricevuto al 100% e all'amicizia con Gesù. Oggi voi, discepoli di Cristo, amiche del Signore, vi unite per aumentare l'intensità della fiamma dell'amore che vi fa ardere di zelo per la salvezza delle anime. Amiche del Signore, che rimanete obbedienti alla sua parola, che la conservate gelosamente e che cercate di compierla con diligenza e sincerità, a voi mi rivolgo. Carissime mie sorelle in Cristo, vi prego di continuare a portare il fuoco della speranza a chi non ce l'ha, a chi ha perso il senso della vita, a chi non sa amare perché non ha ancora incontrato nessuno che gli abbia fatto conoscere il vero senso dell'amore di Cristo. Siete portatrici di questo fuoco rinnovato? Allora proseguite in virtù della carità di Cristo con questa amorevole missione di accendere i cuori spenti. Concentratevi soltanto nella missione, cioè in ciò che è stato lo scopo principale per cui siete state fondate da San Giovanni Eudes e da Santa Maria Eufrasia.
1: Egli ha fatto cielo e terra. Concedi, ascoltate quello che io dico. La terra ascolta le parole della mia bocca. Confermo il nome di voi che ho fatto di servire il mio Dio in povertà, castità e obbedienza. Rinnovo anche il voto di consacrarmi senza riserva al servizio delle persone che Dio mi ha affidato per amarle e essere portatrice di riconciliazione e di compassione nel mondo. Trinità Santa, Dio dei nostri cuori, mantieni

Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo. È giunto il grande giorno. Oggi ci ritroviamo tutti qui convenuti a Loreto per vivere nella gioia e nel rendimento di grazie a Dio un giorno storico per la nostra congregazione e per la Chiesa. È con grande gioia che rivolgo a ciascuno di voi il mio benvenuto. Raccolti attorno a questo altare e in questo luogo particolarmente significativo e benedetto. Oggi, festa del Sacro Cuore di Gesù, tutta la nostra congregazione è unita. Giunisse che si rallega per il grande evento della riunificazione. Innalzando un inno di lode e ringraziamento a Dio per aver ispirato al nostro padre Giovanni Eupes la creazione del nostro istituto, uno dei capolavori di Dio per la salvezza delle anime. Riconoscendo in ogni persona l'immagine di Dio, San Giovanni Eupes e Santa Maria Eufrasia alla sua sequela amavano dire: una persona vale più del mondo. Il nostro desiderio più profondo è di essere portatrici di speranza, testimoni e strumenti dell'amore e della misericordia di Dio. Con questi sentimenti, a nome di tutte le sorelle della provincia Italia Malta, desidero ringraziare tutte le persone qui presenti, amici, collaboratori e tutti coloro che hanno voluto condividere con noi questo evento di grazia ed esprimere in modo particolare la nostra gratitudine alle sorelle per tutta l'energia e la passione con cui ciascuna ha contribuito a questo viaggio di arricchimento che ci ha condotte fin qui. Ora ci attendono nuovi cammini e nuove sfide per rispondere ai bisogni del nostro mondo attuale e insieme, unite nel cuore di Gesù e in quello di Maria, continuiamo i nostri sforzi per rivelare l'amore di Dio nelle nostre comunità e nel mondo. Grazie di tutto cuore.

Sui passi di San Giovanni Eudes e Santa Maria Eufrasia, la spiritualità delle suore di Nostra Signora della Carità, del Buon Pastore, è centrata nella persona di Cristo, che ognuna è chiamata a formare in sé. San Giovanni Eudes e Maria Eufrasia avevano sperimentato che la partecipazione alla missione di salvezza di Gesù è radicata nella croce e alimentata nell'Eucaristia. Questo si traduce in un'obbedienza amante alla Chiesa. È nel cuore di Gesù e in quello di sua madre che le suore sono invitate ad attingere l'amore per amare le persone a cui sono inviate, a rinnovare l'ardore del loro zelo apostolico. È nella contemplazione di questo cuore che si sono sviluppate la compassione e la premura di Gesù Buon Pastore in Santa Maria Eufrasia. Questa enfasi ha arricchito la dimensione della misericordia che San Giovanni Eudes rivelò nell'apostolato di Nostra Signora della Carità. Riconoscendo in ogni persona l'immagine di Dio, a San Giovanni Eudes e a Santa Maria Eufrasia piaceva dire: un'anima vale più del mondo. Ogni persona ha un valore e una dignità infinite, e la risurrezione di Cristo sta lavorando in lei. Il nostro desiderio più profondo è essere portatrici di speranza, testimoni e strumenti dell'amore e della misericordia di Dio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, vi invito di nuovo a offrire le vostre vite a Dio, affinché Lui vi guardi verso la risurrezione tramite la vostra conversione personale. Figlioli, Dio vi è vicino ed esaudisce le vostre preghiere, ma voi siete addormentati. È per questo che mi ha inviato a voi, per svegliarvi e perché brigliate di santità come i fiori di primavera. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

benvenuti a Gualdo Tadino, tanto vi dico dove siamo. Siamo qui a Gualdo Tadino e il Vescovo mi ha chiesto questo servizio e l'obbedienza è la cosa che ti fa libero. Per noi sacerdoti è molto importante e anche classifica il nostro stile di servizio di ministero in comunione con il Vescovo e con il Santo Padre. Sono ormai a 6 parrocchie e nulla dirà che ce ne saranno anche altre. E così, scherzando con il Vescovo, perché anche lui non sta tanto meglio di me, con 2 diocesi, e abbiamo detto più che preti e Vescovo divisi, siamo dei ministri condivisi. Sono 6 comunità e, come avete visto, io sono poco presente, perché ho chiesto a loro che la fede non c'è perché c'è il prete, ma perché c'è Gesù Cristo, c'è Gesù il risorto e il Cristo, l'unto del Signore. Per cui le mie, dico così, ma saranno le nostre comunità, sono comunità che si sanno gestire in tutto. E a me viene lasciato il compito, quello specifico del sacerdote, i sacramenti, la vita spirituale, l'incontro con le famiglie e essendo non grandi comunità, ecco, anche il progetto diocesano è molto più semplice da applicare, perché diventa un progetto dove vivere con le famiglie e nelle famiglie diventa veramente la grande occasione. Che poi stiamo bene anche noi preti, come si dice, con questo stile di parrocchia e di pastorale. Qui siamo nella chiesa la più bella, è una chiesa che è un tempio di arte veramente, che c'è sempre da scoprire qualcosa. Il mio predecessore, il grande Monsignor Luigi Merli, se lo incontrate fatevela raccontare, perché lui l'ha vissuta millimetro per millimetro, perché ci sono stati grandi anni di restauro, di ripristino che neppure ci si immagina. E qui ci troviamo in un tempio, ogni angolo che guardate, considerate che sono 1000 anni che su queste pareti la parola Gesù viene ripetuta, una volta in latino, adesso in italiano, qualche volta anche in gualdese, insomma, in tutte le lingue. Perciò, ecco, mi trovo a fare questo servizio. Non è semplice. Il Vescovo poi mi ha affiancato dei giovani sacerdoti studenti che il fine settimana vengono a fare esperienza. Per cui anche la fede e il servizio pastorale è fatto veramente in comunione, in famiglia, famiglia presbiterale, famiglia di sacerdoti del vicariato. Noi ci incontriamo una volta al mese come vicariato, condividiamo il pranzo insieme, facciamo quello che si fa in famiglia. Non si parla del lavoro, ma di come è andata la giornata, di quali sono i nostri sogni. E io spero che questo stile di sacerdote, chissà se qualche giovane verrà così catturato come sono stato catturato io, essere catturati dallo sguardo di Gesù che ti dice ti fidi di me, vieni, prendiamo il largo. E questo è il largo della nostra diocesi. Di tutto questo, grazie al nostro grande Vescovo Domenico e a colui che mi ha accolto, il Vescovo Sergio, e quello che verrà, non sappiamo, domani ci verrà detto cosa hanno deciso. Ma non importa chi è la persona, l'importante è che il centro ci sia sempre e solo lui.

0: sieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Maria Immacolata, affidiamo alle tue mani sante e benedette la nostra preghiera per tutti i presenti, tutti i pellegrini e in modo particolare per gli ammalati, perché possano ricevere speranza e luce per le loro necessità, ristoro e consolazione nel corpo e nello spirito. Grazie Maria, perché accogli le nostre preghiere. Contempliamo i misteri gloriosi. Primo mistero: la risurrezione di Gesù. L'angelo disse alle donne: voi non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, infatti, come aveva detto. Venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: è risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea. Là lo vedrete.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: San Francesco e Santa Chiara,
0: pregate per noi.
1: San Giacomo,
0: prega per noi.

0: Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.
1: Oče náš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
0: Santa Maria,

0: Terzo mistero glorioso. La discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne, e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di Lui. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debiti. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O mio Gesù,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: San Giacomo,
0: prega per noi.
1: Santa Faustina,
0: prega per noi.
1: San Francesco e Santa Chiara,
0: pregate.

0: Quarto mistero glorioso, l'assunzione di Maria al cielo. Entra la figlia del re, è tutta splendore, tessuto d'oro è il suo vestito, è condotta al re in broccati preziosi. Dietro a lei le vergini sue compagne, a te sono presentate, condotte in gioia ed esultanza. Sono presentate nel palazzo del re.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario,

0: milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O mio Isuse,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia.
0: Bezgrešno začeće,
1: prega per noi.
0: Sveti Mihaele Arcangelo,
1: prega per noi.

0: Quinto mistero glorioso. L'incoronazione di Maria, regina del cielo e della terra. Quanto sei bella, amata mia, quanto sei bella. Gli occhi tuoi sono colombe dietro il tuo velo. Tutta bella sei tu, amata mia, e in te non vi è difetto.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: San Michele Arcangelo,
0: prega per noi.
1: San Charles de Foucault,
0: prega per noi.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudentissima,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di ogni lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della santità divina,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra letizia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora tutta consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre di Davide,
1: prega per noi.
0: Torre d'Avorio,
1: prega per noi.
0: Casa d'Oro,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Soccorso dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudisci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
0: Amen. Benediciamo il Signore.

Buonasera a tutti. La catechesi di Monsignor Ghirelli sarà accompagnata da immagini che sono mostrate sui video in chiesa. Per chi volesse può seguire queste immagini sul proprio telefono e in streaming su YouTube. Ovviamente si prega di tenere il volume a zero, cioè di abbassare il volume. Se vi alzate in piedi che ci prepariamo al canto dello Spirito. Grazie.

Un cordiale saluto a tutti, buonasera. Rimbomba? Per favore, se rimbomba alzate la mano. No. Sì, una dice che rimbomba, vediamo. Va meglio? Va meglio? E là in fondo sentite? Un cordiale saluto, dicevo, a tutti e un ringraziamento a chi ha avuto l'iniziativa di invitarmi, quindi Don Gianni Manfredini, Angelo Rovereto, i vari collaboratori, organizzatori e voi tutti che avrete, spero, la pazienza di riflettere, condividere questa riflessione. Non dico di ascoltare, perché questo è insondabile, ma siamo qui per un confronto reciproco. Il titolo, l'argomento che mi è stato assegnato è, come vedete, crescere nello spirito, essere comunità. Come faccio di solito, cerco di fare narrare alcune idee, alcuni valori, alcuni concetti, utilizzando delle immagini di opere. Quelle che vedrete sono poche, sono 10 in tutto, però sono già le 4:24, quindi sarà difficile che riusciremo, anche se sono poche, a riflettere su tutte. Comunque ci proviamo. E vedrete che sono quasi tutte opere d'arte contemporanee, più o meno contemporanee, che però ci aiutano, ci stimolano, ci provocano ad affrontare alcune tematiche fondamentali che costituiscono l'ossatura, la colonna vertebrale di chi cerca di essere discepolo del Signore. Il metodo che seguiremo è il seguente. Vedrete l'immagine. Due parole per dire, ci sarà anche scritto in sovraimpressione, di che cosa si tratta, cos'è l'immagine, chi è l'autore, dove si trova, eccetera. Una breve citazione del Vangelo, perché l'immagine che vedete, che vedrete, è collegata con un brano di Vangelo particolare. E ultimo elemento, proverò a proporvi qualche riflessione riguardo a questa immagine. Che cosa da dirci riguardo alla spiritualità cristiana?

Partiamo dall'immagine, la prima, che è questa. Jeanne González, Spirito Santo. È un'opera realizzata nel 2022. Vi dicevo, sono recenti. Alzati gli occhi al cielo, Gesù disse: Padre, è giunta l'ora, glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Poiché tu gli hai dato potere sopra ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. E questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sopra la terra compiendo l'opera che mi hai dato da fare. Prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che mi hai dato perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue e tutte le cose tue sono mie. E io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo. Come avete intuito, il primo elemento, la prima opera, riguarda appunto il dono dello Spirito Santo. Per poter costruire e cementare una casa, per essere discepoli del Signore, bisogna chiedere il dono dello Spirito Santo, come del resto abbiamo iniziato questo nostro incontro con il canto che è stato fatto. Il dono dello Spirito Santo. Cosa ci può dire questo dipinto? Nel corso della storia dell'arte cristiana, gli artisti si sono confrontati su come raffigurare lo Spirito Santo, la presenza invisibile di Dio che si muove nel mondo. Il 4 settembre prossimo, nel contesto della preparazione della festa della Ghiara, sono stato invitato in Ghiara, ripeto, il 4 settembre, a parlare appunto dello Spirito Paraclito, quella parola che viene usata quando Gesù incontra Nicodemo che va da lui di notte. Perché ne parliamo spesso forse di Spirito Santo, ma non è una cosa semplice. Non dico capire chi è, cosa fa, come si esprime lo Spirito Santo. Ma io credo che dello Spirito Santo noi possiamo dire poco, perché non sappiamo niente. Però il fatto stesso che venga definito paraclito vuol dire molto, ma ne parlerò poi in quell'occasione. Più comunemente lo Spirito appare come una colomba, ispirandosi al battesimo di Cristo nel Vangelo di Matteo. Gli artisti hanno spesso fatto ricorso a dei simboli: il vento, la fiamma, la luce, il respiro, il fuoco, il calore. Lo Spirito Santo si muove come il vento stesso. Non si vede, dirà Gesù a Nicodemo, ma si sente profondamente. Infonde la vita divina nella Chiesa e in ogni cuore umano. Questo bellissimo tondo che vedete di Jeanne González del 2022 mi sembra un'immagine antica e nuova allo stesso tempo, antica
è nuova, antica, perché noi lo Spirito Santo lo vediamo quasi sempre raffigurato così. Pochi giorni fa, nella Basilica di San Pietro a Roma, ho accompagnato un gruppo di studenti universitari milanesi, i quali hanno visto in diversi luoghi lo Spirito Santo raffigurato così, sotto il ciborio. Mi ero accorto immediatamente che erano ragazzi intelligenti, bastava guardarli negli occhi, curiosi, e la curiosità è segno di intelligenza, non lo è la distrazione. E mentre si guardavano attorno, mi sono accorto appunto che non erano molto praticanti in chiesa. Non mi permetto di dire credenti, non credenti. A un certo punto ce n'era uno di questi giovani, particolarmente interessato proprio a questa, un'immagine dello Spirito raffigurato così. Allora a un certo punto mi dice: ma vorrei sapere che cosa significa quel volatile pennuto. Volatile pennuto. Generalmente i volatili, fatta eccezione per i pipistrelli, sono anche pennuti. Ma capite l'interesse, la curiosità per questo giovane? Possiede questa immagine una freschezza e una luminosità che parlano con forza all'occhio moderno, per chi è attento. Gonzales ha cercato di creare un'immagine che trasmettesse non solo la maestosità dello Spirito Santo, ma anche la sua presenza consolante. Io non so a voi che effetto faccia guardare questa immagine, ma a me fa l'effetto di una presenza serena, consolante. Il sorprendente gioco di blu profondi e di ori radiosi evoca una bellissima frase dell'inno Dulce Refrigerium, il dolce ristoro dello spirito. L'oro brilla come il cielo che irrompe nel mondo, mentre il blu suggerisce la profondità, il silenzio e la vita interiore dell'anima.

La seconda immagine la intitolerei così, come elemento che ci aiuta a crescere nello spirito e a essere comunità. La intitolerei così, l'unità nella diversità. Nella Chiesa, non so nella società civile, ma nella Chiesa, come ci ricorda l'Apostolo Paolo, le differenze sono una risorsa, non sono un problema. Teniamolo presente nel formare la comunità. Le differenze, non l'ammasso dei cervelli, ma le differenze sono una risorsa. Di che immagine parliamo allora? Claude Monet, 1840-1926, questo dipinto che voi vedete è del 1900, Le Jardin de l'Artiste a Giverny. Monet era specializzato nel dipingere giardini, perché ce li aveva anche a casa sua. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me, perché tutti siano una sola cosa. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano come noi una cosa sola. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto. Questi sanno che tu mi hai mandato. Io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Il giardino dell'artista. Ci può dire qualcosa? O è solo un'opera da museo? Pensate che quest'opera è conservata al Museo d'Orsay a Parigi. Abbiamo sentito che Gesù alza gli occhi al cielo e prega una delle preghiere più commoventi di tutta la Scrittura, perché tutti siano una cosa sola. Il Signore prega per tutti, anche per noi, futuri credenti, per tutta la Chiesa sparsa nel mondo e nella storia. Ha pregato allora per la Chiesa di oggi anche Gesù. Tuttavia, questa unità non è uniformità, senza vita, in cui ogni persona diventa identica. L'unità divina è più bella di così, è più simile a un giardino. Pensate alla Trinità. Sono tre persone divine, unite tra di loro, ma distinte. Eppure sono una cosa sola. Ma guardo un po', la diversità fa l'unità, se tu la sai gestire. È simile a un giardino, l'unità. In un grande giardino ogni fiore è diverso.
rose, gigli, viole, fiori di campo, ognuno con il suo colore, la sua fragranza, la sua forma, eppure insieme creano armonia. Insieme formano qualcosa di molto più bello di quanto un singolo fiore possa mai diventare da solo. Forse è proprio questo che Gesù prega nel Vangelo di oggi, che nonostante tutte le nostre differenze possiamo rimanere radicati insieme, uno nell'amore divino. Questa bella visione dell'unità nella diversità trova, dicevo, un'eco visiva in quest'opera di Monet. Creò questo giardino nella sua casa a Giverny, dove trascorse decenni a coltivare con cura fiori, non perché fosse semplicemente interessato alla botanica, ma perché era affascinato dalla luce, dal colore, dall'atmosfera e dalla bellezza fugace della natura stessa. Una volta disse che il suo giardino era il suo capolavoro più bello. Guardando questo dipinto, siamo attratti da un mare di colori e di vita, dove innumerevoli fiori sbocciano insieme sotto una luce soffusa. Nessun singolo fiore domina il giardino. Pensate anche solo, vi prego di portare via quest'idea. Nessun singolo fiore fa il capoclasse, domina il giardino. La bellezza di questo dipinto emerge attraverso l'armonia comune di ogni fiore. Terza immagine. Potremmo intitolarla così: sapere cogliere le profondità di Cristo. Attenzione, quando incontri una persona o vivi una certa situazione, per l'amor di Dio, non cadere nella trappola di lasciarti invaghire dalla vernice, dalla superficie, da ciò che appare. Sapere cogliere le profondità di Cristo. Questo è il discepolo che rende testimonianza su questi fatti e li ha scritti. E noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù che, se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. Così si chiude il Vangelo di Giovanni. Non meravigliatevi, è un'altra immagine molto contemporanea. È la cappella Rocco, che comprende 14 dipinti, costruita nel 1971 da Rocco Chapel, Houston, Texas. E uno dice: ma cosa c'è di cappella qui? È un luogo di preghiera? Provo a proporvi qualche riflessione su quest'opera di questo artista, purtroppo morto suicida, Rocco, nel 1970. Io trovo le parole che abbiamo ascoltato prima del Vangelo di Giovanni, queste righe conclusive, le trovo profondamente commoventi.
Il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. E uno può pensare, ma cosa c'entra questa finale di Giovanni con la Cappella Rosco? San Giovanni si rende conto che nessun racconto scritto potrà mai contenere pienamente la profondità di ciò che è Cristo. Lo dice proprio. Dice, ma sì, io ho scritto qualcosa, ma sapeste quante altre cose Gesù ha fatto e ha detto e non lo sapremo mai. La profondità di Cristo. C'è sempre di più al di là di ciò che si può vedere o descrivere, tientolo in mente. C'è sempre di più al di là di ciò che si può vedere o descrivere. Ed è una delle cose che mi innervosiscono di più. Parlo di me. Che cosa? Ma la consapevolezza, come scriveva Paolo VI, che nella mia testa sono molto di più le cose che io non so, che non conosco, di quelle che conosco. È una bella ingiuria questa qui, Cioè tu sai, hai la certezza che c'è un mondo enorme, infinito, sconfinato, ma che la tua testolina non riesce a contenere. Allora, o ti fa arrabbiare questa cosa, o ti insegna a volare basso. Giovanni questo lo sottolinea. E torniamo a Rocco. Forse lo stesso vale per ogni persona umana. Passiamo gran parte della vita a vedere solo frammenti degli altri, i ruoli esteriori, le conversazioni superficiali, i successi, i fallimenti visibili. Eppure sotto ogni volto umano si nasconde una profondità di ricordi, di ferite, speranze, paure, desideri, preghiere silenziosi che gli altri non potranno mai conoscere. L'arte sacra al suo livello più profondo non è una semplice illustrazione, è un tentativo come questa cappella, è un tentativo di dipingere una finestra sul mistero. Per favore, ricordatevelo questo. L'arte per la preghiera, come questa serie di immagini, a livello più profondo, è un tentativo di dipingere una finestra sul mistero, come diceva Paolo VI. È interessante notare che alcuni artisti moderni sono arrivati a credere che più l'arte si allontanava dalla rappresentazione letterale, più si avvicinava al mistero stesso. Invece di dipingere, ecco qui l'immagine di Rocco, invece di dipingere figure, paesaggi, storie riconoscibili, hanno iniziato a esplorare se il colore puro, la luce, lo spazio, il silenzio, potessero evocare qualcosa di più profondo, di più spirituale. Ecco qui il collegamento con la cappella di Rocco. Uno degli artisti che lo capì, questo significato profondo, spirituale, fu proprio Marc Rocco.
insisteva sul fatto che i suoi grandi campi di colore non erano esercizi astratti di design, ma esperienze profondamente emotive e persino spirituali. E uno può dire, vabbè, è un'idea sua, io non la condivido. Però attenzione, vi prego di non cadere anche in questa trappola. Di fronte a un'opera, soprattutto un'opera religiosa,

parlare, da delle domande, così diventi una persona riflessiva e rispettosa. Voleva Rocco che gli spettatori si avvicinassero ai suoi dipinti e quasi vi entrassero. In luoghi come la Rocco, Cepolle, le sue scure tele monumentali creano un'atmosfera di silenzio, meditazione e mistero. Capisco che un conto è vederla così, un conto, se vi capiterà, di andare a Houston, in Texas, e vederla dal vero. Quarta immagine. La intitoliamo così: la Chiesa deve riflettere il cuore di Dio. Non leggo il brano di Vangelo perché ci ruba tempo, ma è il brano di Marco che racconta Gesù che è una delle volte in cui Gesù si infastidisce e si arrabbia e caccia i mercanti dal Tempio. La mia casa sarà chiamata casa di preghiera, voi invece ne avete fatto una spelonca di ladri. Vedete, quest'opera di El Greco, dipinta intorno al 1600, la purificazione del Tempio. È conservata nella collezione Frick a New York. Cosa ci può dire quest'opera? La mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutti i popoli. Queste ultime parole sono profondamente importanti. Per tutti i popoli, Gesù ha detto. Il Tempio non è mai stato pensato per appartenere a un solo gruppo. Attenzione! Mai stato pensato dagli ebrei, il Tempio, per appartenere a un solo gruppo. All'interno c'era persino una speciale corte esterna riservata ai pagani, ai non ebrei, agli stranieri, a coloro che stavano ai margini in cerca di Dio. Ecco perché Gesù reagisce con tanta ferocia. La sua rabbia non è un'indignazione casuale. Nasce dall'amore per il Padre e dall'amore per coloro che vengono esclusi. Il Tempio aveva iniziato a servire credenti, ma anche servire interessi umani piuttosto che scopi divini. Pensate che forse questo rimane un monito per ogni generazione di credenti anche oggi? Le istituzioni religiose, per quanto sacre, possono sempre rischiare di essere troppo occupate dal potere, dai sistemi, dal denaro, dalla reputazione. Quando ciò accade, esse cessano di riflettere il cuore di Dio. Cristo ci ricorda che la Chiesa deve sempre rimanere un luogo di vero incontro con Dio, aperto a tutti, una casa di accoglienza, di misericordia, di silenzio e di apertura per tutti coloro che lo cercano. Questo dipinto di El Greco è una delle rappresentazioni più elettrizzanti di Cristo che purifica il Tempio.

Al centro della composizione si trova Cristo, alto, imponente, con il braccio che spazia drammaticamente nell'aria mentre scaccia i mercanti e i cambia valute. Vedete che in fondo, sullo sfondo, sulla sinistra, c'è la cacciata di Adamo ed Eva dal giardino dell'Eden. E sulla destra, in fondo, in quel quadratino, c'è il sacrificio di Isacco. Queste scene dell'Antico Testamento approfondiscono il significato del dipinto. Il peccato, il significato qual è? Questo. Il peccato porta all'esilio. Il tuo impegno, invece, porta alla redenzione, l'impegno per le cose vere. La Chiesa deve riflettere il cuore di Dio. Mancano 5 minuti alle 5, per cui, come previsto, riusciamo a malapena a fare solo metà. Provo con la quinta immagine, il cui titolo potrebbe essere questo: ma di quale autorità parliamo nella Chiesa? C'è posto nella Chiesa per l'autorità? Chi di voi è andato a messa oggi avrà ascoltato il Vangelo, oggi è la festa dell'Apostolo Giacomo, avrà ascoltato il Vangelo dove Gesù, fuori dai denti, parla di quale autorità si esercita nella Chiesa. Chi vuole essere il primo sia l'ultimo. Comunque, stasera non lo ascolterete questo Vangelo perché è la messa, celebreremo la messa festiva di domani. Allora, guardate quest'opera. Spero di non scandalizzare nessuno. Se qui c'è qualche cittadino britannico, qualche inglese, non me ne voglia. Ma è un'immagine forte questa, eh? Questo è il Parlamento inglese. Al posto degli uomini ci sono degli scimpanzé. Non so se lo vedete.

A seguito della cacciata dei mercanti nel Tempio, Gesù dirà: vi dirò con quale autorità io faccio queste cose, perché l'hanno provocato. Con quale autorità tu fai queste cose? Allora quest'opera, non vi leggo il brano di Vangelo, la questione dell'autorità è sempre stata una delle grandi tensioni della società umana. Chi è che possiede veramente l'autorità? Facciamoci la domanda: chi la possiede l'autorità? E come deve essere esercitata? Quando l'autorità è al servizio degli altri e quando invece diventa egoista e prepotente, arrogante? Queste domande sorgono nella politica, nelle istituzioni, nelle famiglie e persino nella vita religiosa. Gesù scuote coloro che si considerano custodi del Tempio, padroni del Tempio, ed infatti lo sfidano: con quale autorità tu fai queste cose? Sotto la loro domanda si nasconde un'accusa. L'ironia più profonda è che Gesù agisce proprio perché lui ha l'autorità. La sua autorità non deriva da una nomina politica, da uno status religioso o da un'approvazione umana, ma dalla sua comunione con il Padre. E forse questo Vangelo parla con forza anche a noi oggi. L'autorità umana è sempre limitata e fragile. Per favore, ricordiamocelo tutti. L'autorità umana, dal Papa in giù, da Mattarella in giù, da chi volete in giù, è sempre limitata e fragile. Guardate cosa sta succedendo oggi nel mondo a livello politico e a livello ecclesiale. Per noi cristiani l'autorità più profonda deve sempre rimanere il Signore Gesù. Concludo allora riguardo quest'ultimo elemento: che cosa si intende per autorità con gli scimpanzé inglesi nel loro Parlamento? Nessuna società potrebbe funzionare senza l'autorevolezza e la coerenza. Senza una qualche forma di autorità, la società precipiterebbe rapidamente nel caos. La maggior parte dei politici, compresi gli ecclesiastici, perché anche gli ecclesiastici sono politici, credo svolge la propria vita pubblica con intenzioni sincere. Il desiderio di migliorare la società, chi è che non lo dice questo? Che poi non lo faccia. Il desiderio di migliorare la società, di servire gli altri, di contribuire in modo significativo alla nazione. Negli ultimi decenni, tuttavia, è cresciuto un profondo cinismo. Spero che abbia pronunciato bene e che abbiate capito questa parola. Negli ultimi decenni è cresciuto in modo esponenziale un profondo cinismo, i cinici, nei confronti della politica e delle figure autoritarie in generale. Il cinico è colui che gode del male degli altri. Stai male? Peggio per te. Sospetto, sarcasmo, derisione, prepotenza dominano spesso la conversazione pubblica. Oddio,
penso a quegli show televisivi della sera, che te li spacciano come è la regola della democrazia. Conversazione pubblica e il mondo dell'arte ha spesso riflesso questo stato d'animo attraverso opere fortemente critiche nei confronti della leadership politica. Vedi il Parlamento inglese. Ma non ho voluto essere autolesionista parlando del Parlamento italiano. E infatti un esempio eclatante è questo dipinto Devolved Parliament dell'artista Banksy, realizzato nel 2009, questo dipinto. Una tela che raffigura l'aula della Camera dei Comuni e al posto dei politici seduti sui banchi verdi troviamo degli scimpanzé. La scena è divertente, ma inquietante. Se ti lasci interpellare, dipinta nel caratteristico stile satirico di Banksy, l'opera prende in giro il caos, il rumore, il tribalismo, l'assurdità percepita della vita politica. Sebbene l'umorismo sia tagliente e innegabilmente

sufficientemente intelligente, come sanno fare gli inglesi, forse il dipinto rischia anche di diventare ingiusto. Ridurre la vita politica interamente alla follia e al caos animale significa trascurare gli innumerevoli individui che cercano davvero di servire il pubblico con integrità, e ce ne sono anche in Italia e anche a Reggio Emilia, spesso sotto enormi pressioni e controlli. L'autorità umana allora rimarrà sempre imperfetta, perché gli esseri umani stessi sono imperfetti. Il Signore ci ricorda che al di sopra di ogni autorità terrena si trova un'autorità più grande, l'autorità di Dio stesso. E stai tranquillo, perché se tu trovi un uomo di chiesa o un uomo politico civile che fa questo ragionamento, che al di sopra di lui c'è qualcuno un po' più di sopra di lui, no? Che è Dio stesso, io credo che prima di fare certe scelte, certi ragionamenti sconsiderati, perché c'è una cartina al tornasole che non sbaglia. Se tu non rispetti la persona umana o se la rovini, questo rovinare gli altri vuol dire che eserciti un'autorità che ha un ego, un io, grande così, e non ti rendi conto che l'autorità vera è al piano di sopra.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Per essere meno indegni di celebrare questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, abbi pietà di noi. Cristo, che sei venuto a chiamare e a salvare non i giusti ma i peccatori, abbi pietà di noi. Signore, che intercedi per noi presso il Padre, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo, e fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore.

Dal primo libro dei Re. In quei giorni, a Gabaon, il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse: Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato

mandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Parola di Dio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché Egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato, li ha anche chiamati. Quelli che ha chiamato, li ha anche giustificati. Quelli che ha giustificato, li ha anche glorificati. Parola di Dio.

Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva. Si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro: Per questo, ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Parola del Signore.

Vi rivolgo un invito che ha poco a che fare con la legalità, perché l'invito, la proposta, dopo aver ascoltato questi brani della parola di Dio, è di fare almeno un paio di furti. Sì, io ci provo. Lo propongo anche voi, portatevi via almeno due indicazioni di questi brani biblici, che ovviamente vanno concretizzati, però voi sapete meglio di me che le opere, i fatti, seguono le idee, perché se abbiamo delle teste vuote, come fai a compiere delle opere buone? Allora, il duplice furto è questo. La prima lettura meravigliosa. Pensate, siamo nell'Antico Testamento, il re Salomone che chiede a Dio il dono della sapienza. Ma ecco la cosa da rubare. Di che sapienza si tratta? Dio stesso si meraviglia che il re non gli chieda quello che gli chiederebbero, gli avrebbero chiesto allora, ma chiederebbero anche oggi le persone, chiunque, no, delle cose preziose. Dio si meraviglia che Salomone gli chieda un cuore docile. Io non vi cito, non vi ripeto, vi invito solo, se vi interessa, riprendetevi. Avete modo di rileggervi questa prima lettura e vedrete che il cuore docile che Salomone chiede in dono a Dio ha alcune caratteristiche. La traduzione italiana è appunto fatta così, un cuore docile, ma c'è anche qualche altra caratteristica, lo leggerete. Mi sono chiesto, ma cosa vuol dire un cuore docile? Gli esegeti precisano che la docilità del cuore, con le altre caratteristiche che andrete a rispolverare, è un cuore in ascolto. No, non so se lo ritenete prezioso questo furto. È attualissimo in tutti gli ambiti, la capacità dell'ascolto. Quella è la saggezza. L'Apostolo Paolo, lui darebbe una sua definizione di ascolto del cuore quando dice: fateci spazio nel vostro cuore. Poi c'è anche il dono dell'intelligenza, ma ci sta dentro anche quello, anche l'intelligenza, eccetera, eccetera, nel cuore docile. Mi permetto di affidarlo a voi, alla vostra riflessione, questo bellissimo oggetto prezioso, il cuore in ascolto. Poi c'è il brano di Vangelo, composto di alcune immagini cui fa riferimento Gesù. Io mi fermo solo la terza, la finale. Non so voi se ve lo siete chiesti, io me lo sono chiesto diverse volte.
Cosa vuol dire Gesù quando parla di che i pescatori tirano le reti a riva e trovano ogni qualità di pesci? Tengono i buoni e buttano via i cattivi dei pesci. Ma la domanda che mi sono fatto sempre, no, che è normale, ma che cosa vuol dire? Quali sono i pesci buoni e quali sono quelli cattivi che vengono buttati? Allora, ci sono interpretazioni diverse, ma perché sia un insegnamento anche questo da rubare, di cui far tesoro e portarci via per la nostra vita oggi. Gli esegeti danno questa lettura, questa interpretazione, pesci buoni e pesci cattivi. Noi sappiamo che per gli ebrei, e non solo, ci sono dei cibi leciti e dei cibi illeciti. Allora, pare che per gli ebrei i pesci cattivi, quindi illeciti, che non si possono mangiare, siano i molluschi. I molluschi, cioè quei pesci che sono flaccidi. Immaginate voi una medusa, anche se non è commestibile, credo. No, però siamo lì. Insomma, e invece i pesci buoni sarebbero quelli, potremmo dire noi, vertebrati, cioè con la spina dorsale, con la lisca. E allora anche questo mi fa pensare. Sembra che Gesù ci dica, dai, e abbi un po' di spina dorsale. Cioè una persona vertebrata, che sa quello che vuole, che, badate, non vuol dire un carattere rigido, non c'entra nulla la rigidità, la intransigenza, però una persona che ha personalità. E allora per concludere, a ogni essere umano è stata donata una grande virtù. Quale? La capacità di scegliere. Vi immaginate voi? Ci pensiamo qualche volta? Che è un'arma a doppio taglio, la capacità di scegliere nella vita. Chi non utilizza questa virtù la trasforma in una maledizione. Perché? Ma perché se tu non scegli nella tua vita, altri sceglieranno per te. Occhio! E voi capite che anche solo questo vuol dire avere una certa personalità, colonna vertebrale. Se non scegli tu, stai tranquillo che scelgono degli altri. Non voglio parlare della posizione scomoda delle persone ecclesiastiche e non che hanno responsabilità di governo. Con le sue parabole Gesù ci pone davanti ad alcune scelte. Dobbiamo scegliere tra le cose che passano e il tesoro vero che è Lui stesso. Tra le tante opere vuote e la pesca fruttuosa che soltanto con Lui possiamo realizzare. La scelta intelligente

morte tocca a noi. Dobbiamo pregare come Salomone allora. Concedi al tuo servo di saper distinguere il bene dal male, e tu lo ottieni questo ascoltando. Il dono della saggezza. Perché domani, noi saremo ciò che oggi avremo scelto di essere, a seconda dell'età e del tempo che ci resta. Le scelte si fanno in pochi secondi, ma attenzione, perché si scontano poi per tutta la vita. E allora chiediamo al Signore di farci scoprire le vere ricchezze della Sua parola, su cui costruire la nostra fede e la nostra esistenza.

0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Rivolgiamo ora al Signore la mente e il cuore, nella fiducia che Egli ci ha accanto in tutte le necessità.
1: Ripetiamo insieme: Padre della vita, ascoltaci. Per la Santa Madre Chiesa, nel suo pellegrinaggio terreno, tenga sempre fisso lo sguardo alle realtà eterne e possa un giorno vedere i suoi figli riuniti al banchetto del cielo. Preghiamo.
0: Padre della vita, ascoltaci.
1: Per i vescovi e i presbiteri, spezzando quotidianamente il pane della parola e dell'Eucarestia, offrano ai fedeli il nutrimento efficace per la vita spirituale. Preghiamo.
0: Padre della vita, ascoltaci.
1: Per i popoli della terra, accogliendo l'invito alla conversione, volgano i loro passi verso Cristo, fonte della vera pace e vincolo di unità. Preghiamo.
0: Padre della vita, ascoltaci.
1: Per i poveri, i sofferenti e gli affamati, sperimentino la compassione del Figlio nella fraterna sollecitudine di chi si fa loro incontro in sincera condivisione. Preghiamo.
0: Padre della vita, ascoltaci.
1: Per noi che partecipiamo a questa Santa Eucaristia, toccati dalla grazia, crediamo realmente che nulla potrà mai separarci dall'amore di Dio che si è manifestato in Cristo Gesù. Preghiamo.
0: Padre della vita, ascoltaci. Signore, ascolta le invocazioni che la Chiesa ti rivolge. La tua premurosa presenza nella nostra vita doni conforto alla nostra debolezza, per Cristo nostro.

0: sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, accetta queste offerte che la Tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il Tuo Spirito operante nei santi misteri santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi Apostoli, i gloriosi Martiri, San Giacomo, San Francesco e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione. Doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giacomo, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarti insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

ci proviamo a riesumare un po' di latino. Precepti salutis.

Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Al fine di ottenere l'indulgenza plenaria, essendo questa Chiesa giubilare, preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria Immacolata Concezione, prega. San Francesco e Santa Chiara d'Assisi, prega.
1: Cari genitori, dalle ore 18 è attivo il servizio babysitting per i bambini che fanno fatica a rimanere in chiesa. Grazie di cuore per la vostra collaborazione. Draghi roditelji, od osamnaest sati bit će dostupna animatorica koja će biti na raspolaganju za čuvanje djece kojoj je teško ostati u crkvi. Od srca vam hvala na razumijevanju i suradnji. Inoltre vi ricordiamo che domani alle ore 7 preghiamo le lodi e alle 7:30 celebriamo la Santa Messa. Također vas podsjećamo da sutra u 7 sati molimo časoslov, a u 7:30 slavimo svetu misu. Adesso, dopo la messa, ci sarà la venerazione della croce. Siamo in molti stasera a pregare. Vi preghiamo di non sostare sotto la croce più del necessario, così in modo di permettere a tutti un breve momento di preghiera. Sada slijedi časenje križa, mnogo nas je, zato vas molimo da se pod križem ne zaustavljate više nego što je potrebno, kako bismo svima omogućili jednaku priliku za molitvu.
0: So che nei giorni scorsi è venuto il Vescovo diocesano, Monsignor Giacomo, per una catechesi, la messa, eccetera. Allora mi permetto di ricordare per circa quello che sto per dirvi, poi abbiamo finito. Quello che il Vescovo Giacomo tante volte nella sua, nel suo modo di fare ilare, ironico, scherzoso, tante volte dice, racconta che i preti, ma anche i vescovi, solitamente raccontano tre bugie. Prima bugia, non ho soldi. Seconda bugia, se vedono un ecclesiastico con una persona femminile al fianco, dicono sempre, è mia sorella. Terza bugia, pensate a che livelli si arriva, terza bugia è, ti ricorderò nelle mie preghiere. Allora, a proposito di questa terza cosa, io invece mi permetto, lasciate che esprima, prima di ricevere tutti da Dio la benedizione, che è una grande preghiera, che esprima un apprezzamento se posso, anche se mi rendo conto che, per quanto mi riguarda, allungo un po' il brodo. Intanto un complimento, un apprezzamento e un rinnovato grazie a chi organizza questa attività di preghiera, di meditazione culturale, eccetera. Quindi grazie Don Gianni, Angelo e tutti i collaboratori, i diaconi. Vi posso dire che Don Gianni, Angelo e Benedetta permettendo, mi riservo prima o poi di completare quello che oggi è mancato, le altre 5 opere. Comunque vedremo. Grazie e complimenti a voi, che siete il soggetto celebrante, l'assemblea. Non è una banalità, ma col caldo che fa, nonostante questo dispiegamento di ventilatori, io vi ho visti molto attenti, partecipi, quindi credete che ne beneficiamo anche noi, celebranti. E come? Grazie al coro, agli strumentisti, ai vari operatori della regia tecnica che sono nascosti, come sempre succede, ma sappiamo dove sono e sono fondamentali per la comunicazione. E lasciate che dico una parola anche: mi sono ritrovato qui, diacono Luca Music. Dov'è? Eccolo qua. Sì, perché lui è stato studente, ha frequentato il corso di teologia, architettura e arti per la liturgia, e non svelo nessun mistero, con ottimi frutti, un'intelligenza brillante, e gli ottimi frutti li ha dimostrati anche superando in modo eccellente l'esame finale. Io me lo trovo solo adesso diacono, e quindi allora, per tutti questi motivi, a vicenda un applauso ci sta, dai.

0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Benediciamo il Signore.
0: Aggiungo solo un doveroso, me ne sono rammentato adesso, ma lo ricordavo già da prima, me ne sono rammentato adesso perché si è alzato in piedi, un riverente saluto alle sorelle, alle suore che sono poche, una è qui davanti, ma ne ho visto uno o due anche in mezzo all'assemblea. Un cordiale saluto anche a loro.

preghiamo, ti benediciamo, Signore Padre Santo, perché nella ricchezza del tuo amore dall'albero che aveva portato all'uomo morte e rovina, hai fatto scaturire la medicina di salvezza e di vita. Ora ti preghiamo, Dio Onnipotente, fa che i tuoi figli, adorando la croce del Redentore, attingano i frutti della salvezza che egli ha meritato con la sua passione. Su questo legno glorioso inchiodino i propri peccati, infrangano la loro superbia, guariscano l'infermità della condizione umana, traggano conforto nella prova, sicurezza nel pericolo e, forti della sua protezione, percorrano incolumi le strade del mondo, fino a quando tuo Padre li accoglierai nella tua casa. Per Cristo nostro Signore.

O Padre, che hai voluto salvare gli uomini con la croce del Cristo tuo Figlio, concedi a noi che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero di amore, di godere in cielo i frutti della redenzione, per Cristo nostro Signore.

preghiamo. Ave, o vero corpo nato da Maria Vergine, che veramente patì e fu immolato sulla croce per l'uomo, dal cui fianco squarciato sgorgarono acqua e sangue, fa che noi possiamo gustarti nella prova suprema della morte.

0: Hai dato loro un pane disceso dal cielo
1: che porta in sé ogni dolcezza.
0: Preghiamo. O Dio, che nel mistero eucaristico ci hai dato il pane vero disceso dal cielo, fa che viviamo sempre in te con la forza di questo cibo spirituale e nell'ultimo giorno risorgiamo gloriosi alla vita eterna, per Cristo nostro Signore.

Siamo in questo luogo del santuario Madonna della Corona, dove c'è questa piccola edicola esagonale, in latino sarebbe sacellum. Il sacello indica un luogo santo, di solito è rotondo perché indica un punto riconosciuto nella tradizione come importante dal punto di vista religioso. Questo sacello è stato voluto dai cavalieri di Malta, è stato costruito qui perché questo è il luogo dove, secondo la tradizione, sarebbe comparsa la statua della Madonna della Pietà venuta da Rodi. E quindi i cavalieri di Malta, quando sono arrivati qui, siamo nel 1437, quando hanno ricevuto questo dono di questa pietà da Rodi, hanno voluto indicare il luogo davanti a un burrone di 400 metri dove la Madonna si è piazzata. Ed è da lì che nasce il santuario Madonna della Corona. E proprio in questo luogo parliamo di un tema abbastanza intrigante, cioè Gesù Pellegrino. Gesù Pellegrino. Chiaramente noi abbiamo l'immagine di un Gesù che è un maestro che cammina, i Vangeli ce lo raccontano così, ecco. Ma questa parola pellegrino la troviamo nella Bibbia in latino. È proprio San Girolamo che quando traduce il capitolo 24 dell'Evangelista Luca, dove c'è il famoso episodio dei discepoli di Emmaus, questi due discepoli che fuggono da Gerusalemme incontrano questo personaggio sconosciuto e reagiscono così. Tu solus es peregrinus in Gerusalemme, solo tu sei pellegrino, e all'epoca il termine peregrinus in latino voleva dire straniero, una persona che non ha cittadinanza nel luogo dove abitano, quindi la persona che non ha i suoi confini di casa, un migrante, una persona che viaggia e che quindi è un po' apolide, ecco. Quindi solo tu Gesù sei così straniero? Sei così pellegrino da non conoscere, e qual è questa parola peregrinus che dal latino poi diventerà in epoca medievale la parola tecnica precisa per indicare il pellegrino del pellegrinaggio medievale. E il grande autore che fa questo passaggio e ci dà questa consapevolezza del termine peregrinus nel senso di pellegrino è Dante Alighieri. In una sua opera si chiama Vita Nova, lui parla dei tre grandi pellegrinaggi che si facevano in epoca medievale, pensate a Santiago. E chi andava a Santiago veniva chiamato peregrinus, pellegrino, oppure chi andava a Gerusalemme era chiamato palmiere, perché doveva prendere una palma, no? A Gerico, poi andare a Gerusalemme ed entrare a Gerusalemme con le palme, come nel giorno della Domenica delle Palme. Ecco. Chi andava a Roma invece veniva chiamato Romeo. E Romeo è proprio colui che va a Roma. Ecco. Non è un caso se anche poi nell'opera di Shakespeare, Romeo e Giulietta, l'attore Romeo viene vestito da pellegrino nel secondo atto, no? Perché lui fa il pellegrino Romeo che deve andare a Roma. E questa cosa è molto interessante perché adesso la trasportiamo su Gesù. Gesù è stato un pellegrino? Diremmo proprio di sì. Innanzitutto per la sua itineranza. Gesù si presenta nei Vangeli in un modo un po' particolare, un po' unico. Viene chiamato maestro, rabbunì, rabbì, oggi rabbino, il maestro, no? Uno che ha studiato la legge, che conosce la Bibbia, l'Antico Testamento, lui andava per le sinagoghe. Ma rispetto ai rabbini classici, che erano un po' legati al loro villaggio, alla loro città, Gesù aveva questa caratteristica, era un maestro itinerante. È lui stesso che dice che il figlio dell'uomo, lui stesso, non ha dove posare il capo. Quindi chi voleva essere discepolo di Gesù si trovava un maestro un po' particolare, perché è un maestro che ti chiede di camminare, non di stare stanziale nel luogo dove abiti, ecco. E questa cosa è già un primo dato molto importante, direi abbastanza unico, ecco. Chiaramente maestri itineranti nell'ambito più laico, meno religioso ce n'erano, quindi non è una cosa proprio nuova. Ma nel caso del Vangelo è una cosa unica, perché il rabbino di solito è legato alla propria sinagoga. Invece Gesù no, andava di sinagoga a sinagoga, di villaggio in villaggio e predicava e commentava la scrittura. Il caso di quando torna a Nazareth, apre il rotolo del profeta Isaia e quindi commenta un passo del profeta. Ecco. C'era un'altra caratteristica poi dei maestri all'epoca di Gesù, dei rabbini, che praticamente i discepoli si sceglievano il proprio maestro. E quindi se un discepolo voleva diventare maestro perché aveva un certo tipo di possibilità anche economiche, si sceglieva i migliori. Quindi c'era un po' di discriminazione. Ecco. Nel caso di Gesù, anche in questo caso, Gesù fa una cosa diversa. È lui che si sceglie i propri discepoli. La cosa che ancora di più colpisce è che di solito avere maestri di un certo calibro significa avere anche discepoli di un certo livello. Quindi
anche nelle nostre scuole, le scuole più altolocate magari selezionano un certo tipo di studenti. Questo è abbastanza normale, succede, no? Nel caso di Gesù succede una cosa incredibile. È lui che si sceglie i propri discepoli e non sceglie i migliori della classe. Fa una cosa unica. Non ha il criterio del migliore o del peggiore. Mette insieme un gruppo di persone che però abbiano una disposizione, se sono disposte a camminare, a seguirlo lungo la strada. E quindi abbiamo un Gesù itinerante che fa il pellegrino proprio nella terra santa e la santifica anche con il suo camminare. In effetti Gesù aveva già fatto un pellegrinaggio, a sua insaputa, quando era nel ventre di Maria. Maria in pellegrinaggio deve recarsi, a Gerusalemme da Nazareth e va a trovare sua cugina Elisabetta, è incinta e quindi lei con le sue forze va e dice il testo che deve anche salire su dei monti. Sembra proprio che faccia un pellegrinaggio vero e proprio. Il luogo dove Maria incontrerà Elisabetta, tra l'altro, è in Kerem, è ancora oggi visitabile, è un luogo meraviglioso dove c'è un pozzo, il Pozzo di Maria, che è una sorgente d'acqua, e dove ancora oggi, per esempio, il mondo ebraico e anche il mondo degli ebrei palestinesi che sono diventati israeliani vanno lì a farsi le foto dopo il matrimonio, perché è talmente bello che è diventato un luogo per ricordare, per rivivere il proprio matrimonio e fare le fotografie. Questo per dire una curiosità di questo luogo dove Maria ha incontrato Elisabetta. E questo pellegrinaggio di Maria porta con sé Gesù, che è itinerante, no? Incontrerà lì Giovanni il Battista, ecco. Poi Gesù farà dei pellegrinaggi con i propri genitori quando, per esempio, dovrà recarsi tutti gli anni a Gerusalemme. Quindi Gesù già conosce questa pratica dei pellegrinaggi perché è antichissima e si trova in tutte le culture, anche in tutte le culture religiose. E quindi lui già conosce questa cosa. Ma Gesù mette in atto una serie di disposizioni sue, di tipo proprio umano e spirituale, inedite, nuove, proprio nuove. Il pellegrino Gesù ci insegna a camminare, per esempio, avendo una meta incredibile che è il cielo. La nostra meta è celeste. Tu vuoi andare a Gerusalemme, sì, ma Gerusalemme poi diventerà la Gerusalemme celeste, diventerà la Gerusalemme del cielo. Gesù ci dice che il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo, quindi per lui essere pellegrini significa non avere sicurezze e certezze. Il pellegrinaggio si apre e si chiude. Vai in un posto e poi torni a casa. È un'esperienza che si apre e si chiude. Per Gesù invece il pellegrinaggio è tutta la vita. È tutta la vita. È una disposizione d'animo. È una libertà rispetto alle cose. Quindi si cammina non avendo quella stanzialità che ti crea il senso del possesso. Gesù è proprio sposseduto dalle cose. E quindi ti allena alla sorpresa. Il pellegrino si allena alla sorpresa. La sorpresa è in due direzioni, nel bene e nel male. Per esempio, in alcuni momenti Gesù rischia la vita. C'è il momento in cui stanno per entrare nel villaggio dei Samaritani e i Samaritani prendono dei sassi e vogliono cacciarli. Perché? Perché non sono Samaritani, sono giudei. C'era una lotta intestina da almeno 3 secoli tra il mondo dei giudei di Gerusalemme, di chi veniva dal mondo classico più riconosciuto, invece il mondo dei Samaritani. Gesù insegna ai discepoli a non reagire con violenza. I discepoli vorrebbero reagire, vuoi che dicono questa frase, vuoi che chiediamo che dal cielo scenda un fuoco e si scateni in questo villaggio di Samaritani? Gesù dice no, andiamocene altrove. E poi Gesù incontrerà la Samaritana, e poi Gesù si farà ospitare dai Samaritani, guarirà un lebbroso che è un Samaritano. Per cui Gesù attraverso il pellegrinaggio sembra tessere un filo rosso che va a ricucire delle ferite. Il pellegrino Gesù cammina in una terra ferita e nel camminare in una terra ferita va a ricucire le ferite che ci sono all'interno delle tribù di Israele. Fa un'operazione incredibile, di ricucitura di ferite antichissime e lo fa attraverso questa sua mitezza, no? E dentro questa ricucitura di pellegrino, di cammino, dove Gesù veramente incontra, si lascia sorprendere, incontra anche il male, come incontra il bene quando viene accolto, quando viene osannato, Gesù fa un'altra cosa, insegna ai propri discepoli a diventare pellegrini che camminano e si lasciano plasmare dalle sorprese che incontrano lungo la strada. Gesù non costruisce un programma a tavolino. Non è un maestro che ha già tutto nella sua testa e tutto è già pronto e lo deve semplicemente trasferire nel cervello dei discepoli. Non fa questo. Non ha un programma prestabilito. Il programma è già scritto dal percorso. Le sorprese del percorso diventeranno motivo di istruzione. Ad esempio, a un certo punto i discepoli

parlano di chi è il più grande, no? Arriva anche la mamma dei figli di Zebedeo, cioè lei dice: Gesù, potresti collocare i miei figli uno alla destra e uno alla sinistra? Quindi addirittura la mamma vuole collocare i discepoli dentro una dimensione quasi trionfalistica del regno dei cieli.

la meraviglia che esplode all'interno di questo percorso, e quindi dice: guardateli, nemmeno Salomone vestiva come uno di loro. E quindi anche una sorpresa, no? Come i fiori del campo diventano per Gesù un motivo per insegnare la provvidenza, no? Il Signore si prende cura di voi come lui si sta prendendo cura di questi fiori che vedete, di questi gigli del campo. E Gesù quindi utilizza le cose della terra, proprio le cose pratiche, il lievito che viene impastato per fare il pane, no? La pesca, no? Quando bisogna ricucire le reti, qualsiasi cosa della vita quotidiana dei discepoli, perché diventino un insegnamento, e lo fa sempre nell'itineranza, nell'essere pellegrino, no? Abituando i discepoli ad essere anche loro distaccati da questa terra e sempre proiettati verso il regno dei cieli. Quindi il Gesù pellegrino ci sta insegnando che la nostra dimensione di cristiani è quella di essere dei pellegrini. Questa idea è antichissima quanto l'Apocalisse. C'è un documento antico che parla, ed è contemporaneo dell'Apocalisse, la lettera di Ogneto si chiama così, dove a un certo punto dice che i cristiani sono pellegrini. Hanno la cittadinanza in cielo e sulla terra sono stranieri. È come se tu aprissi il passaporto, il tuo passaporto, e vedi che sei apolide e che la tua cittadinanza dov'è? È celeste. Questo è il passaporto del cristiano, la sua carta d'identità. Appartiene ai cieli, e quindi tutta la vita è un pellegrinaggio verso questa meta celeste, no? Cosa significa questo? Che allora le cose della terra sono importanti, sì, ma non così importanti da dovertele accaparrare e trattenere. Le devi anche lasciare. Il pellegrino fa una dieta, no? Il pellegrino deve alleggerire lo zaino. Io ricordo quando ho fatto Santiago, sono partito con uno zaino abbastanza leggero, perché la sera prima erano 12 kg, poi ho insistito finché l'ho portato a 10 kg, ma lungo il percorso non sono riuscito a portarlo a 9, perché ho tagliato a metà la saponetta, alcune cose non mi servivano, ho fatto di tutto di più purché per alleggerirlo, no? Ma la vita è questo, la vita del cristiana è fare una dieta di cose che non servono, no? Perché? Perché ti lasci conquistare dalle cose che danno senso alla vita, gli incontri con le persone, il voler bene, il farsi aiutare e l'aiutare, no? L'accumulare un patrimonio di relazioni, non di cose. È l'unico patrimonio che ci portiamo in cielo, le relazioni. Tutto il resto, diciamocelo, è pasto per i vermi. Invece le relazioni sono un patrimonio meraviglioso che tu lungo il cammino del tuo pellegrinaggio accumuli e diventano per te il segno concreto di come Dio ti ha avvicinato, no? Questi angeli del cammino, no? Le persone che incontri lungo la tua storia. Ecco. Il pellegrino quindi si allena a vivere il cristianesimo con questa dimensione. Chiaramente si lascia plasmare dalla vita, sia quando c'è bello e cattivo tempo. Durante i pellegrinaggi, io ricordo a Santiago quando è arrivata la pioggia. È stato un disastro perché gli scarponi non reggevano più e alla sera, il giorno dopo, mi sono trovato con 7 vesciche ai piedi. Quindi è stato un po'. L'acqua aveva modificato anche il modo di camminare, questo aveva influito, ecco. Eppure trovi poi altri che sanno come si fa a guarire da queste ferite, quindi chiedi aiuto e scopri che ce la fai andare avanti, no? Diventa anche un cammino comunitario con altri. E anche Gesù ha fatto così. Pensate al momento in cui Gesù viene preso così com'era e viene messo sulla barca, no? Cioè, una giornata dove lui predica tutto il giorno, alla sera è stanco, non ce la fa più. E sono proprio i suoi discepoli, i suoi apostoli che lo prendono e lo aiutano. Un Gesù che si lascia anche lui aiutare e accompagnare. Un Gesù che incontra anche delle persone che vengono da altri ambienti religiosi. Per esempio, Gesù che incontra quella donna sirocananea, si trova nel sud del Libano, no? L'attuale Tiro Sidone. E lì questa donna che implora aiuto perché sua figlia è tormentata da un demonio. Gesù sembra fare un po' l'arrogante, perché in quel momento dice il testo di Matteo, è terribile, dice non le rivolse neppure una parola, mamma mia. Ma Gesù lo fa perché? Perché si era ritirato in preghiera, aveva bisogno di stare da solo, e poi perché lui era ancora convinto che il pane era destinato ai giudei. Da buon rabbino aveva studiato che la salvezza era per loro. E invece proprio attraverso l'incontro con quella donna vedi che anche in Gesù avviene un miracolo interiore nel suo cuore, e cioè scopre che la salvezza è per tutti, anche per quella donna, e l'ascolta. Quella donna infatti insiste, poi a un certo punto dice: Gesù, sai le briciole che cadono dalle tavole dei padroni, quelle bricioline lì, di quel pane lì? Ecco, lo mangiano anche i cagnolini. Il cane era il simbolo dello straniero, nel mondo giudaico, e Gesù lo intuisce una cosa, la salvezza è per tutti. E quindi apre il cuore a tutti quanti. Per Gesù questa è stata un'operazione incredibile, no? Anche lui si è lasciato plasmare, no? Da questo incontro. E la sua scelta però ha dovuto poi influire su tutti gli altri, perché la Chiesa primitiva, guardate, ha fatto molta fatica a capire che il cristianesimo e l'incontro con Cristo non è solo per i giudei, ma è per tutti, il Messia è per tutti, ma è proprio perché è stato Gesù.

capace di incontrare anche lo straniero che anche la Chiesa all'inizio ha avuto il coraggio di aprire le scritture, l'incontro con Gesù, con tutti. Fa tutto parte di questo grande pellegrinaggio che Gesù ha vissuto. E quando incontra quei due discepoli, Gesù, i discepoli di Emmaus, che gli dicono «Solus tus, solo tu solus es pellegrinus», solo tu sei pellegrino, quei discepoli non si accorgono che nel loro pellegrinaggio hanno un compagno di viaggio meraviglioso. È Gesù. Se ne accorgeranno quando verrà spezzato il pane, quando condivideranno la tavola, e in quel momento gli si aprono gli occhi. Ecco, il pellegrinaggio può aprirti gli occhi su qualcosa, no? Ti trasforma. Si parte con un movente e si torna a casa con una motivazione. Questa è l'esperienza trasformativa del pellegrinaggio, ecco. Quando viaggiamo spesso con i pellegrini in Terra Santa o qualche altro, magari siamo in 40, io dico no, siamo in 41. Perché Don siamo in 41? Perché con noi c'è il pellegrino Gesù che ci accompagna, no? E ci apre gli occhi alle cose belle che incontreremo e alle sorprese che avremo durante il pellegrinaggio, ecco. Quindi il pellegrino Gesù ci insegna a riscoprire, a risvegliare dentro di noi il nostro pellegrino interiore. E con questo sguardo ci sentiremo veramente cittadini del cielo e pellegrini sulla terra.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a questo piccolo spazio che ho chiamato 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sono un sacerdote francescano e psicoterapeuta e desidero condividere con voi alcune semplici riflessioni che possono accompagnarci nella vita quotidiana. Là dove viviamo, le nostre gioie, le nostre fatiche e la nostra ricerca di Dio. Oggi vorrei partire da una parola che spesso ci mette a disagio, cioè fragilità. Nessuno di noi ama sentirsi fragile. Vorremmo essere sempre forti, sicuri, capaci di affrontare tutto. Eppure la vita, prima o poi, ci mette davanti ai nostri limiti. Ci incontriamo con una malattia, una delusione, una perdita, una preoccupazione per la famiglia o una solitudine che pesa nel nostro cuore. A volte ci avvergogniamo, ecco, delle nostre fragilità. Potrebbe essere a volte o sempre, possiamo dirlo, cerchiamo di nasconderle. Soprattutto ci fa paura, no, raccontare quello che si sta capitando in ognuno di noi. Pensiamo che essere fragili significhi essere deboli, ma la domanda è questo, è davvero così? Come psicoterapeuta incontro spesso persone che soffrono non tanto per le loro ferite, proprio quanto perché credono di doverle nascondere. Come sacerdote incontro persone che pensano di dover essere perfette per essere amate da Dio. E questo capita spesso. Eppure il Vangelo ci racconta qualcosa di molto diverso, perché ci incontriamo con un Gesù che non va alla ricerca delle persone perfette. Si avvicina a chi ha ferito, scoraggiato, stanco, incontra malati, gli esclusi, coloro che hanno perso la speranza. E a tutti offre la stessa cosa, la sua presenza. Dio non si spaventa delle nostre fragilità, mai, mai, mai si spaventa. Anzi, molto spesso è proprio lì che ci raggiunge. Una figura molto importante in questo anno è la figura di San Francesco d'Assisi. E con lui aveva compreso, soprattutto Francesco, profondamente questo mistero. Non si vantava della sua forza. Sapeva di essere uomo fragile e proprio per questo si affidava totalmente all'amore di Dio. Anche noi possiamo fare la stessa esperienza. Forse oggi qualcuno che mi ascolta sta vivendo un momento difficile. Forse c'è una preoccupazione che non riesce a condividere con nessuno. Forse c'è una ferita molto profonda che continua a fare male. Vorrei dirvi una cosa semplice, ma molto importante. Non dovete meditare l'amore di Dio. Non dovete diventare perfetti per essere amati. Siete già amati adesso. Così come siete con le tue fragilità. Perché è così come il Signore ci prende. Ecco così come il Signore ci ascolta. E così come il Signore ci accompagna. Per questo la fragilità non è un ostacolo all'incontro con il Signore,
Infatti, quando accettiamo con sincerità i nostri limiti, smettiamo di combattere contro noi stessi e permettiamo a Dio di entrare più profondamente nella nostra vita. Per questa settimana vi lascio un piccolo invito. Proprio trovate un momento di silenzio e domandatevi: qual è la fragilità che oggi porto nel cuore? Non giudicatela. Non avete paura di guardarla. Presentala semplicemente al Signore e ditegli: Signore, questa è la mia vita. Questa è la mia ferita. Ti affido tutto. Vedrete che, poco alla volta, il nostro cuore alleggerirà, diventerà più leggero. Concludiamo con una breve preghiera. Signore Gesù, Tu conosci le nostre ferite, le nostre paure, le nostre fragilità. Aiutaci a non vergognarci dei nostri limiti, ma a consegnarle con fiducia nelle Tue mani. Fa che sentiamo oggi e ogni giorno della nostra vita la Tua bellissima presenza che consola, che sostiene e rinnova la nostra speranza. Aiutaci, Signore. Abbracciami. Accompagnami. Amen. Fratelli e sorelle, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio ama incontrarci. Alla prossima, pace e bene. Dio vi benedica.

0: Quando sono arrivato in comunità vivevo tante paure, vivevo tanta, non so, non accettavo me stesso, perché prima se anche andavo in chiesa, pregavo, tutto quello, però mi mancava un po' di pace, di felicità, perché mi sono perso nelle cose di questo mondo, no? Giocavo tanto con computer, in internet, e alla fine sono arrivato in punto dove, anche se avevo buon lavoro, non lo facevo proprio, solo facevo finta che lo faccio, nascondevo che non faccio il mio lavoro, però sapevo che è una stupidata, no? Mi sono sentito così giù, perché pian piano avevo anche dubbi che se Dio può amarmi, se io sono così, non sono così un ragazzo giustissimo e bravissimo. E quando sono arrivato in comunità, tutto quello mi hanno fatto vedere gli altri ragazzi, no? Era difficile da accettare. Il mio angelo custode, ragazzo che aveva 10 anni meno di me, diceva: ma tu vivi così tante paure, sempre hai paura di sbagliare, di dire qualcosa, perché pensi che cosa pensano gli altri di te. E io pensavo: ma come tu puoi dirmi queste cose? Mi serviva tanto tempo di accettare, però lui aveva coraggio di dirmi queste cose, dire a un ragazzo con 2 metri, con più di 100 kg, che hai paura. Io non avevo coraggio di dire lui che penso che sbaglia. Mi serviva tanto tempo, ma oggi vedo ancora, sono molto debole. Altro giorno lavoravo qua sotto e quando mi sono alzato ho sbattuto la testa proprio su questa costruzione, e il primo pensiero che avevo non era: ma se mi sono fatto male o se non so se ho spaccato qualcosa. Il mio primo pensiero era: chi mi ha visto? Chi vedeva? Chi riderà di me? E poi mi sono reso conto, perché adesso so che queste sono mie cose, no? E proprio potevo sorridere, ma che stupidata! E adesso posso passare queste cose e andare avanti. Adesso sto lottando con mie debolezze. Per questo ringrazio ragazzi della comunità, per questo ringrazio a Dio, perché chi poteva prima mettermi davanti, non so, a centinaia di persone, parlare di me stesso? Nessuno. E così sto lottando, così sto imparando come vivere liberamente, senza paure, e contento e felice. Per questo ringrazio tanto.
1: Ho conosciuto la comunità qua a Medjugorje. Anche per me Medjugorje è un posto speciale, perché qua alla fine si è iniziata la mia conversione e qua ho incontrato la comunità che mi ha cambiato la vita. Io vengo da una famiglia semplice, non avevamo tanti soldi, ma si viveva bene. Mia mamma e mia nonna sono le persone che mi hanno trasmesso la fede. Mi mio padre non era una persona tanto credente. Da quando mi ricordo, da quando ero piccola, tra i miei genitori non andava tanto bene, anche sempre erano litigi in casa, anche non ha avuto mai un esempio della una famiglia unita. Per me, bene, mi sono abituata a vivere così. Mia mamma ha fatto tutto quello che poteva per educarmi bene, per trasmettermi la fede. Da quando ero piccola partecipavo, andavo in chiesa, ho preso tutti i sacramenti, ma da quando ho iniziato ad avere 13 anni ho iniziato anche a ribellarmi, e così ho iniziato a fumare le sigarette, ho iniziato a bere, piano piano ho incontrato anche le persone con quale ho iniziato a prendere la droga. E così sono andata piano piano, ma alla fine mi rendo conto anche nell'educazione che mi ha trasmessa anche la mia mamma, che tante volte non sono stata quella che mi hanno le cose proposto, cercavo io, penso che cercavo tanto una scappatoia proprio per dimenticare dei miei problemi, non volevo mai guardare delle cose alla fine, quelle che non andavano in casa. Per me è stato quello di divertirmi un po', cercare un po' le persone con quale mi sentivo bene, con quale mi sentivo accolta, e così cercavo di scappare dalla realtà. E piano piano andava anche bene, ma crescevo, dopo anche era periodo dove anche ho smesso di drogarmi, prima quando sono arrivata nel momento più difficile, come è caduta abbastanza profondo, mi sono anche ripresa dopo, arrivato proprio quello momento che ho sentito che avevo bisogno di qualcosa, anche sentivo che avrei bisogno, ho iniziato a cercare Dio, ma non ho iniziato a cercare nella fede cristiana, ho sentito proprio questo, che tra varie situazioni che si parlava anche in chiesa ho iniziato a cercare qualcos'altro, anche ho voluto diventare una protestante, ho iniziato a cercare un po' la fede in questo, ma in momento quando già ho preso le scelte, quando volevo fare il passo, quello fino alla fine, mi sono resa conto che mia mamma si è ammalata e doveva venire qua a fare il pellegrinaggio a Medjugorje, ma di fatto che aveva le polmonite, è stata in ospedale, mi hanno detto che devo andare io. Non mi piaceva quello, non ero contenta, ero tanto arrabbiata e non volevo aprire il cuore proprio per venire qua. Ma non avevo un'altra scelta, sono venuta qua a Medjugorje e qua si è iniziata la mia conversione, anche di momento quello che non so, la Madonna mi ha aperto il cuore proprio qua in questo posto, anche la comunità ho conosciuto attraverso recital, era recital credo, era 8 anni fa quando sono venuta qua per la prima volta, qua mi ha cambiato la vita, penso che anche soprattutto mi ha cambiato la vita conoscere la comunità Cenacolo, vedere tutti questi giovani che hanno avuto i problemi stessi come io, e vedere così risorti, così con un messaggio così bello di trasmettere quella gioia, quella vita con le danze, per me è stata una cosa grande. E così piano piano quando sono ritornata ho iniziato sempre a cadere di più, soprattutto nella depressione, nella droga e nell'alcol e nelle tante cose che alla fine piano piano ho iniziato a pensare anche di suicidio, così ho capito che ho bisogno di aiuto, e così ho fatto i primi passi di entrare in comunità, anche se la comunità per me pensa che è l'unica unica soluzione proprio di uscire dai miei problemi. È stato alla fine così, entrando pensavo che entro in un paradiso, così senza problemi, senza le difficoltà, e alla fine ho capito che non è proprio quello. La comunità è una scuola di vita, è la possibilità proprio di imparare di vivere, di rafforzarsi, di cercare proprio anche la gioia nel Dio, nella preghiera, nelle cose anche quelle che sono dentro di me, non fuori di me. È stato tanto difficile sicuramente di fermarmi, di fare i passi e di rimanere. Penso che le ragazze, quelle che mi hanno accolto, che mi sono state vicino, penso che se non è l'amicizia, le persone che mi hanno sempre aiutato, che nei momenti più difficili, quando volevo andare, mi hanno fermato, stavano vicino, non sarei arrivata qua. E penso che sì, sarei ritornata della vita di prima. Anche davvero ringrazio tanto a tutte le persone che mi sono state vicino, che hanno lottato proprio per la mia vita, e sono tanto contenta. E sono tanto contenta per questo, perché adesso io oggi, dopo le 6 anni che sono in comunità, non so, provo a lottare anche per la vita degli altri, provo trasmettere quello che ho imparato, anche se tante volte è difficile, perché mi rendo conto ogni giorno delle mie povertà, quelle che ho, che tante volte trasmetto magari più ansia alle persone come la gioia, ma non so, ogni giorno sto provando a dirmi di sì, proprio di vivere qua, di proprio sentire di vivere per Dio, di fare le cose nel bene, che come nel mondo, tante volte magari pensando di uscire, di andare, ma proprio sento che qua posso fare qualcosa magari che serve per qualcuno, anche le cose che magari non si vede, non si contano fuori, ma sento che il mio cuore mi tiene qua, perché posso fare qualcosa meglio. Una cosa grande, che anche ringrazio tanto la comunità, che ho un grande dono di poter fare recital. Per me questo recital è stato davvero una cosa grande, importante, perché va bene, quello che vedete voi, dietro di noi abbiamo fatto tante prove, tante lotte, tante guarigioni, abbiamo pianto sul palco e ci siamo commossi, abbiamo vissuto tante volte, abbiamo portato la nostra vita sul palco, e anche quello che facciamo dietro, proprio anche le notti, quelle che abbiamo lavorato, abbiamo cucito, abbiamo fatto, abbiamo superato tanti limiti che avevamo, che tante volte pensavamo no, non ce la faccio più, ma le abbiamo fatte, e fisicamente e mentalmente, e con ognuno penso di noi ha fatto un sacrificio grande, ha superato tanti limiti e abbiamo dato tutto il cuore, quello che abbiamo messo tutto cuore a quello che potevamo. Anche io voglio ringraziare sicuramente non solo a Dio, la comunità, ma tutte le persone che sono state vicino, che mi hanno trasmesso la fede, che mi hanno aiutato di fermarmi in comunità, che hanno lottato per la mia vita, e ringrazio soprattutto anche Madre Elvira che ha aperto la comunità e che si è donata tanto, e oggi possiamo essere qua e testimoniare con la nostra vita quello che il Signore ha fatto dentro di noi, quello grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace bene a tutti. Lo Spirito Santo illumini le nostre menti e riscaldi il cuore nell'ascolto e nell'amore di donazione verso gli altri. Oggi parleremo di un luogo, un santuario molto amato e preferito da coloro che amano il pellegrinaggio, le varie marce e pellegrinaggi in nome di un santo oppure della devozione a Maria, ma che comunque li porti poi a testimoniare la loro fede cristiana cattolica. E questo luogo è Santiago di Compostela. Ecco, prima di poter parlare di questo luogo in modo dettagliato e specifico, perché anche oggi è molto noto e molto contemporaneo, sia come meta sia come luogo, che si trova a nord-ovest della Spagna, nella regione della Galizia, sopra il Portogallo, e dobbiamo parlare necessariamente del santo che diciamo rappresenta la devozione particolare, per poter poi scoprire la bellezza di questo luogo e di questa meta che ormai di pellegrinaggio che avviene da tantissimi secoli. Pensate che questo santuario in Spagna è stato consacrato mentre era ancora in vita San Francesco di Assisi nel 1211, ma poi vedremo i particolari che lo riguarda. Bisogna partire quindi dal santo che è legato a questo luogo, che è addirittura un apostolo di Gesù, che si chiama San Giacomo. Però siccome tra gli apostoli c'era anche un secondo Giacomo, allora si distingue chiamandolo San Giacomo il Maggiore. Adesso vediamo anche in qualche parte passo evangelico preso da Marco e da altri evangelisti per capire meglio, ecco, dove viene citato questo santo, ma anche il loro carattere, il carattere di questo santo assieme al fratello, perché stavano sempre insieme, e anche per capire il loro temperamento, il loro carattere e anche lo zelo che li contraddistingueva. E non a caso, proprio perché tutte e due erano, Giacomo e Giovanni, erano molto molto zelanti, e quindi sicuramente anche il fatto che questo santo rappresenta questo luogo di meta per arrivare a donare la fatica del viaggio, la fatica del cammino, per poter chiedere una grazia anche alla fine di questo viaggio, sicuramente, ecco, questo santo è uno di quelli più indicati proprio anche a causa del suo temperamento e del suo carattere. Leggiamo un brano preso dal Vangelo di Marco, capitolo 4, versetti 18-22, così cominciamo a capire chi è questo San Giacomo e come aveva vissuto. Camminando lungo il mar di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano una rete in mare. Erano infatti pescatori e disse loro: «Seguitemi e vi farò pescatori di uomini». Subito abbandonarono le reti e lo seguirono. Proseguendo, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e suo fratello Giovanni, che erano nella barca con il loro padre Zebedeo a riparare le reti, e li chiamò. Subito lasciarono la barca e il padre e lo seguirono. Già capiamo subito che altri due fratelli, come Pietro e Andrea, che furono i primi pescatori chiamati da Gesù, anche questi due fratelli e due uomini erano due pescatori. E quindi c'è specificato anche il nome del papà, Zebedeo. Quindi ecco, erano altri due pescatori chiamati da Gesù. Vediamo nel Vangelo di Marco, capitolo 3, versetti 16-19, costituì i dodici, Simone, al quale impose il nome di Pietro, poi Giacomo di Zebedeo e Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanerges, cioè che significa i figli del tuono. Poi Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì. Qui c'è tutta la lista dei nomi degli apostoli.
Quindi ecco, anche in questo passo del Vangelo di Marco ritroviamo scritto il nome di Giacomo, sempre associato però al fratello Giovanni, erano sempre insieme. Erano chiamati, come abbiamo sentito, Boanerges, che significa figli del tuono, perché avevano un temperamento focoso, erano così dire anche zelanti, passionali, e quando facevano qualcosa lo facevano con tutta l'anima, con tutto il corpo, con tutta la mente. Quindi erano dei fratelli, anche forse non solo perché erano fratelli consanguinei, ma anche negli intenti un po' molto simili, perché a loro piaceva fare le cose in modo forte, efficace, immediato, solido, sereno, e quindi forse con un po' troppa di impulsività, che poi forse in qualche aneddoto particolare che lo vedremo dopo, Gesù non dico che li rimproveri, però li fa capire che comunque era un po' un'imprudenza gettarsi sempre con impeto, con impulso, con istinto, senza ragionare quasi mai. Ecco, allora Gesù gli fa capire che qualche volta bisogna, prima di agire, bisogna anche pensare, bisogna ragionare su ciò che si sta facendo. E quindi questo zelo caratterizzava l'energia che mettevano nell'annunciare il Vangelo, però anche perché più di una volta lo avevano manifestato parlando direttamente con Gesù. Vediamo nel Vangelo di Luca, capitolo 9, versetti 51-56. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato tolto dal mondo, si diresse decisamente verso Gerusalemme e mandò avanti dei messaggeri. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per fare i preparativi per lui, ma essi non vollero riceverlo perché era diretto verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Ma Gesù si voltò e li rimproverò e si avviarono verso un altro villaggio. Ecco, qui si vede chiaramente il loro carattere molto, molto focoso. Loro, ecco, desideravano che la giustizia venisse fatta in modo immediato, diretto. Pensavano che quando una cosa era sbagliata bisognava punirla in modo immediato, senza nessuna mediazione. Invece Gesù gli fa capire che quell'atteggiamento non era prudente. Quindi loro sono due fratelli e due apostoli molto, molto, diciamo, sinceri, autentici, genuini, però poco prudenti e poco, diciamo così, attenti a ciò che era riferito a una convenienza o meno di un certo atteggiamento, oppure in certi casi bisognava usare un linguaggio diplomatico che loro però non conoscevano. E infatti non si smentiscono anche in un'altra occasione, che lo vediamo in altri due passi del Vangelo, fa sorridere perché questi atteggiamenti col senno del poi si capisce che erano esagerati, però loro non se ne rendevano conto in quel momento perché, ripeto, agivano d'istinto e secondo quello che per loro era giusto dire e fare in quel momento. Questi due passi sono presi prima dal Vangelo di Matteo e poi quello di Marco. Vangelo di Matteo, capitolo 20, versetti 20-23. Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: Che cosa vuoi? Gli rispose: Di che questi miei figli si siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel regno. E rispose Gesù: Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere? E gli dicono: Lo possiamo. Ed egli soggiunge: Il mio calice lo berrete, però non sta a me concedere che vi sediate alla mia destra o alla mia sinistra, ma è per coloro per i quali è stato preparato dal Padre mio. Qui emerge anche una cosa interessante: mentre Gesù parla, fa capire che anche se lui è il figlio di Dio, è la seconda persona della Trinità, però fa capire che riguardo i posti in cielo, in paradiso, la gloria, che ancora non c'era perché stavano ancora in terra, anche Gesù stesso era un uomo che stava in terra,
Parlare di quelle cose era non solo non era conveniente, ma non era neanche alla portata di Gesù stesso, perché riguardavano una decisione superiore che spettava al Padre Dio onnipotente. Nel Vangelo di Marco, capitolo 10, versetti 35-41, egli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, noi vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiederemo. E gli disse loro: Cosa volete che io faccia per voi? E risposero: Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. A Gesù disse loro: Voi non sapete ciò che domandate. Potete bere il calice che io bevo o ricevere il battesimo con cui io sono battezzato? Gli risposero: Lo possiamo. E Gesù disse: Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e il battesimo che io ricevo anche voi lo riceverete. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. All'udire questo, gli altri 10 si sdegnarono con Giacomo e Giovanni. Logicamente, da un punto di vista umano, gli altri apostoli non erano tanto contenti di questo modo di fare di Giacomo e Giovanni, proprio perché era un atteggiamento superbo, presuntuoso, non avevano neanche considerato che comunque c'erano anche gli altri 10 apostoli, che quindi non si potevano arrogare il diritto di essere privilegiati da Gesù. Anche se Gesù stesso avesse potuto decidere di chi scegliere, di chi stare alla sua destra o alla sua sinistra, l'atteggiamento di Giacomo e Giovanni era comunque ingiusto, perché non consideravano anche gli altri 10. Tutto al più, si doveva fare una riunione di gruppo e dove poteva poi Gesù decidere chi scegliere. Quindi ecco, sono stati mossi da questo istinto. Più che zelo in questo caso era un desiderio di affermazione, si sentivano importanti perché stavano vicino a Gesù, che anche se ancora non erano sicuri al 100% che era proprio il figlio di Dio che sarebbe risorto, però era sicuramente un grande personaggio, un grande profeta, un maestro vero e proprio. E allora loro si sentivano in diritto di fare questo tipo di richiesta. Un altro passo del Vangelo dove si vede la presenza di questi due fratelli è il Vangelo di Matteo, capitolo 17, versetti 1-8, e cioè sul monte Tabor, quando avviene la trasfigurazione di Gesù. 6 giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro, e il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Pietro prese allora la parola e disse a Gesù: Signore, è bello per noi restare qui. Se vuoi, farò qui 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli stava ancora parlando quando una nuvola luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed ecco una voce che diceva: Questi è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. All'udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore, ma Gesù si avvicinò e toccatili disse: Alzatevi e non temete. Sollevando gli occhi non videro più nessuno se non Gesù solo. Ecco, questo è un altro momento in cui Gesù si rivela figlio di Dio, ma non sono ancora pronti per capirne il grande evento, il grande significato profondo di rivelazione, proprio perché non erano pronti. Allora Gesù deve manifestarsi gradualmente, però ci sono dei passi che sono sempre molto molto difficili da credere al primo impatto, quindi c'è bisogno anche di un momento del loro scoraggiamento, di una loro paura, un loro tornare indietro momentaneamente per capire poi in seguito ancora meglio questa rivelazione. Una curiosità: se noi andiamo indietro e vediamo al momento in cui Gesù ha iniziato la sua missione pubblica dopo il battesimo di San Giovanni Battista,
nel Vangelo di Matteo, capitolo 3, versetti 13-17, vediamo, ecco, che questo tipo di annuncio sceso dal cielo, questa incarico mistico e soprannaturale che viene da Dio Padre Onnipotente, era già avvenuto quando Gesù si è battezzato, e nel monte Tabor, durante la trasfigurazione, la frase è la stessa. Ascoltiamo. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò a Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? Ma Gesù gli disse: lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia. Allora Giovanni acconsentì. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: questi è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto. Ecco, noi avendo col senno del poi, avendo ormai conosciuta tutta la storia di Gesù, la buona novella, nel corso dei secoli, la rivelazione che si è sempre riperpetuata nel corso dei secoli, attraverso i testimoni, attraverso coloro che si sono convertiti, attraverso la testimonianza di vescovi e dei papi e di tutti i cristiani che hanno dato il loro sangue, la loro vita per testimoniare Gesù, e abbiamo chiaro quello che significa, che significa figlio di Dio che è tornato al Padre dopo la morte in croce. Però a quei tempi, in quel momento iniziale, era molto difficile capirlo, perché c'era proprio bisogno di un tempo affinché loro potessero riconoscere questo mistero, questa rivelazione, ma non bastava la risurrezione di Gesù, ma era fondamentale la discesa dello Spirito Santo, perché proprio durante la Pentecoste loro hanno una comprensione che non è razionale, ma una comprensione spirituale molto presente nel loro cuore, nel loro animo, affinché ormai questa certezza era sodata e consolidata nel loro cuore. E infatti il battesimo rivela Giovanni, che inizialmente rifiuta, sentendosi indegno, ma rivela che lui era il precursore, colui che doveva preparare la strada al Messia. La teofania invece, ecco, che è la manifestazione di Dio nell'Antico Testamento, e qui anche durante il battesimo è una teofania: uscito dall'acqua i cieli si aprirono e lo Spirito Santo scese su Gesù sotto forma di colomba. Questa rivelazione, quindi l'abbiamo vista prima, ma la consolidiamo ancora con questa frase: questi è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto. Ecco, un altro passo ancora del Vangelo e della storia di vita di pubblica di Gesù fino a che non arriverà la sua crocifissione. Troviamo ancora un passo in cui si vede la presenza di Giacomo e Giovanni, e è il Vangelo di Matteo, capitolo 26, versetti 36-46. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemane e disse ai discepoli: sedete qui finché io sia andato là e abbia pregato. E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a essere triste e angosciato. Allora disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate con me. E andato un po' più avanti, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo: Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice. Ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Poi tornò dai discepoli, li trovò addormentati e disse a Pietro: così non siete stati capaci di vegliare con me un'ora sola? Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Di nuovo per la seconda volta andò e pregò, dicendo: Padre mio, se non è possibile che questo calice passi da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. E tornato li trovò addormentati perché i loro occhi erano appesantiti. Allora lasciateli, andò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le medesime parole. Poi tornò dai discepoli e disse: dormite pure ormai, riposatevi,
Ecco, l'ora è vicina e il Figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. Qui ecco un riferimento alla presenza di Giacomo e Giovanni e Pietro, che non riuscivano a rimanere svegli. Fa capire che quindi anche questo tipo di mancanza di carità o di vicinanza a Gesù nel momento più importante per lui, che è venuto meno, non è dipeso dalla loro volontà, ma dalla debolezza e la fragilità.

umana. Quindi fa capire che queste 3 volte che non hanno risposto perché dormivano, e allo stesso modo quando Pietro lo rinnega per 3 volte si capisce che è per la paura e quindi una debolezza, una fragilità, non per una volontà di tradirlo e di mettersi contro tutto ciò di cui Gesù aveva insegnato. Quindi si capisce che queste 3 mancanze, sia nel Getsemani, sia nel momento in cui doveva dare testimonianza a Pietro e lo rinnega 3 volte, avviene a causa della sua debolezza. Il martirio di Giacomo. Se vogliamo vedere i particolari di questo martirio, di questo santo, lo troviamo agli Atti degli Apostoli, capitolo 12, versetti 1-3. In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa, fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Erano quelli i giorni degli azimi. Quindi ecco, questo avvenne, questo martirio, nel 44 d.C. E colui che l'aveva ordinato era il re Erode Agrippa I. Ora ecco, parliamo di questo santuario perché ancora oggi, ecco, ricorda le spoglie di questo santo, San Giacomo, che si trovano ancora lì, e è diventato quindi il patrono di Spagna, del santuario di Santiago de Compostela. Una curiosità, Santiago viene dal suo nome Sant Jacob, Sant Giacomo, Jacob, no? E Santiago. E invece la parola Compostela viene dal luogo dove fu ritrovato il suo corpo, che era il Campus Stelle, Campo di Stelle, Campostela. Questo luogo nel tempo è diventato la meta di pellegrinaggio più importante della cristianità dopo Roma e Gerusalemme. Un'altra curiosità, se qualcuno vuole fare un pellegrinaggio non tanto lungo perché è l'inizio, è la prima volta, secondo la tradizione bisognerebbe rispettare almeno 100 km, non meno di 100 km, mentre il pellegrinaggio più lungo che ha come meta Santiago di Compostela parte dalla Francia, che è chiamato il Cammino Francese, lungo all'incirca di 800 km. Ora la preghiera del pellegrino che ricorda quindi colui e coloro che intraprenderanno questo cammino in piena libertà, in piena volontà di poter, ecco, donare il proprio sacrificio di questo pellegrinaggio non solo per ottenere delle grazie, ma anche per ringraziare tramite questo santo Gesù e Maria, perché sono loro che sono coloro che ci danno la grazia santificante. O glorioso San Giacomo, tu che hai lasciato tutto per seguire Cristo, insegnaci a camminare con fede e coraggio, proteggi chi viaggia, illumina chi dubita, conforta i cuori stanchi, rialza chi cade, che il tuo esempio di fedeltà ispiri le nostre vite. Sii per noi compagno nel cammino, guida nelle difficoltà, sollievo nella fatica, difesa nel pericolo e luce nell'oscurità. Aiutaci a giungere sani e salvi al termine del nostro percorso e arricchiti di grazia e di virtù a tornare nelle nostre case con il cuore pieno di pace. Amen. Ti adoriamo, Santissimo Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo, e ti benediciamo perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55

insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

Cari figli, il veleno dell'egoismo e dell'odio regna nei cuori umani. È per questo che non avete la pace. Vi invito, figlioli, siate amore e le mie mani tese verso tutti coloro che incontrate. Nelle umiltà, pregate per la pace e impegnatevi per la riconciliazione fra gli uomini, affinché ogni uomo stia bene sulla terra. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Ci troviamo nell'oratorio di San Rocco a Bastia Umbra, questo luogo che fu costruito dalla confraternita omonima. In questo luogo, che allora si trovava sulla porta romana della città, e fu costruita questa chiesetta come voto di ringraziamento a questo santo tanto amato dalla gente, che in quella circostanza era riuscita a salvarsi dalla peste che imperversava, come sappiamo, agli inizi del 600 in tutta Europa. E questo santo, che era vissuto qualche secolo prima come pellegrino, aveva donato la sua vita proprio per curare gli appestati e divenne uno dei santi più famosi, anche più venerati d'Europa, tutt'oggi lo è. Se pensiamo che durante il Covid San Rocco è stato il secondo santo più invocato, proprio per chiedere la fine di questa epidemia terribile. Qui a Bastia Umbra c'è anche una confraternita tuttora presente che gestisce questo oratorio dove viene celebrata la messa feriale e nel quale si irradia anche la spiritualità di San Rocco, questa missione di prendersi cura dei più poveri, degli ammalati, degli afflitti, ma San Rocco viene anche invocato contro la guerra, per la pace, ecco, perché sia lui, proprio essendo un santo, un uomo di pace, porti pace in questo mondo. Questa chiesa fu costruita proprio nel periodo in cui in Francia, a Paray-le-Monial, Santa Maria Margherita Lacocque ricevette le prime rivelazioni private del Sacro Cuore di Gesù, in un'epoca di grandi contrasti, di guerre di religione. L'Europa era devastata dopo la peste anche da queste situazioni di contrasto, di violenza tra cristiani di diverse confessioni, e Sacro Cuore di Gesù appare a Santa Maria Lacocque per chiederle proprio di consacrarsi per prima e poi di consacrare anche gli altri, di diffondere quest'atto di consacrazione, forse anche proprio per placare gli animi, per cercare di comunicare il messaggio del Vangelo che ci mostra come Gesù

non sia un'ideologia. I contrasti nascono dal fatto che si vuole imporre la propria idea. Gesù si è fatto uomo, ha un cuore di carne, lo ha mostrato visibilmente a Santa Maria Margherita Hlakoč, per dire che davvero il suo è un amore pienamente umano, cioè senz'altro divino, si tratta di un cuore infuocato, ma pienamente umano che si fa prossimo a tutti. Questa rivelazione non è qualcosa di sganciato dalla rivelazione biblica, anzi nella Bibbia il tema del cuore di Dio è qualcosa di centrale. In ebraico si parla di lebab, proprio il termine ebraico, che sta a indicare più che l'organo, diciamo, anatomico cardiaco, sta a indicare un centro indivisibile e inesteso di energia. È l'energia dell'amore di Dio che si irradia nei cuori. È un'energia potentissima, quella dell'amore che ha creato l'universo e che sgorga proprio da un cuore amante che si è manifestato pienamente in Cristo, un cuore trafitto perché rifiutato, perché anche perseguitato, ma che non cessa mai di spandere sull'umanità tutto il suo amore, che diventa poi concretamente anche salvezza dell'uomo. Riscoprire la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù oggi significa attingere alle sorgenti della nostra salvezza e ritrovare quella motivazione, quell'entusiasmo che forse anche proprio a causa dell'epidemia abbiamo un po' perso in questi ultimi tempi, perché ciò che deve muoverci non è tanto un atto di volontà etico, morale, che pure ha la sua dignità, ma un grande amore. E se noi ci accorgiamo che c'è poco amore, andiamo ad attingere la sorgente di questa forza, di questa energia dirompente, che è proprio il cuore di Gesù.

Loreto. È la Madonna che ti chiama. Perché?

sperimentare la sua accoglienza. Vivere il desiderio di chiedere perdono.

incontrare la presenza viva di Gesù. Immergersi nella tradizione.

già lo accennavamo all'inizio, l'uomo, quindi chiunque di noi entra anche in questa definizione, se torniamo all'umanità, abbiamo un modo, come posso dire, che in qualche modo insito alla nostra natura, di concepire i rapporti tra le persone, tra le famiglie, tra i popoli, che vorremmo fosse sempre improntato alla pace, però non conoscono, non conosciamo questo concetto profondo. Pace, questa parola che spessissimo anche viene utilizzata dai popoli per salutarsi, anche Gesù la usava, anche noi quando presiede il Vescovo comincia così. La pace sia con voi, riecheggiando Gesù risorto, che il primo saluto che dopo la sua risurrezione diede alla sua famiglia,

avere e coltivare pensieri di pace. Di fatto, dico anche, diciamo, nel nostro desiderio di bene, anche noi facciamo qualche pensiero o molti pensieri che non c'entrano proprio con quello che Gesù ci insegna. Perché Gesù ci insegna a fare un percorso inverso. Prima di tutto, disarmare il nostro cuore. Ma se noi ci chiedessimo, ma dentro di me esiste la pace? È una pace che parte dal basso e germoglia. Cristo ha vinto il mondo perché ha vinto dentro di sé i limiti dell'umanità. Cristo è

per questo siamo qua, ai piedi di Cristo, per implorare ancora da Lui: Signore, insegnaci, Signore, guidaci, Signore, conducici verso sentieri che annuncino pace, che costruiscano pace, per edificare quel mondo nuovo di cui quel regno che tu hai inaugurato qui sulla terra è un anticipo. Anche noi così, come Paolo nella prima lettura, diverremo annunciatori del regno di Dio.

0: nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia, la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Per entrare in questo mistero stiamo celebrando la festa di San Giacomo. Riconosciamoci peccatori, chiediamo perdono.

0: Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,
1: che ho molto peccato in pensieri, parole e opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.

di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, tu hai voluto che San Giacomo, primo tra gli apostoli, sacrificasse la vita per il Vangelo. Per il suo martirio conferma nella fede la tua Chiesa e sostienila con la tua protezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, noi abbiamo un tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi. In tutto, infatti, siamo tribolati, ma non scacciati, siamo sconvolti, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, colpiti, ma non uccisi, portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre, infatti, noi che siamo vivi veniamo consegnati alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale, così che in noi agisce la morte, in voi la vita. Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto: ho creduto, perciò ho parlato. Anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui insieme con voi. Tutto infatti è per voi, perché la grazia accresciuta a opera di molti faccia abbondare l'inno di ringraziamento per la gloria di Dio. Parola di Dio. Sì.

0: Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia.
1: Chi semina nelle lacrime nella gioia.
0: Allora si diceva tra le genti: il Signore ha fatto grandi cose per loro. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Eravamo pieni di gioia.
1: Chi semina nelle
0: Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negeb. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia.
1: Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia.
0: Nell'andare se ne va piangendo, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con gioia, portando i suoi covoni.
1: Chi semina nelle lacrime.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinò a Gesù la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: che cosa vuoi? Gli rispose: di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno. Rispose Gesù: voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere? Gli dicono: lo possiamo. Ed egli disse loro: il mio calice lo berrete. Però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato. Gli altri 10, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù li chiamò a sé e disse: voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo, come il figlio dell'uomo che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Parola del Signore.

Giacomo e Giovanni e la loro mamma hanno delle grandi ambizioni. E anche gli altri 10 hanno le stesse ambizioni, sono arrabbiati con questi primi 2. Ma come potete voi chiedere questo? E noi? E tutti vogliono un posto alto nel regno. Effettivamente questi 2 apostoli non sono molto diversi da noi fino ad oggi. Quante mamme vogliono che i loro figli diventino dottori o presidenti o chissà cosa vogliono dei loro figli, e questi figli stessi vogliono una bella carriera. Anche noi preti, che io diventi cardinale, certo, papa no, ma sono troppo umile per questo, ma cardinale certamente potrei permettermelo. Cioè le carriere nella Chiesa non sono diverse da quelle del mondo, anche nella comunità. Essi capo della lavanderia. Abbiamo questo impulso di grandezza che alla fine bisogna essere validati, essere riconosciuto, di essere qualcuno. E perché? Perché interiormente ho tanti dubbi di me. Non posso essere semplicemente felice di me. No, devo essere qualcuno per essere qualcuno. Non posso essere liberamente me. E se io potessi davvero seguire questo impulso di grandezza e magari, Presidente, quanto bene potrei fare nel mondo, dominando sugli altri, facendogli fare come voglio io. Ma sarebbe un vero bene? Ma se nasce dalla mia paura, dalle mie insicurezze, non è mai un vero bene il mio dominare sugli altri perché facciano come dico io. Presumo ogni presidente che diventa presidente sta sperando di fare del bene. E quanti lo fanno? Dubito, nessuno. Invece c'è un'altra strada, quella di Gesù, che davvero cambia il mondo, l'universo in un bene, e la sua grandezza non sta minimamente nel farsi validare o riconoscere. La grandezza di Gesù comincia dalla libertà interiore. È un uomo, Dio, capace di se stesso, non ha nessun bisogno di apparire. È semplicemente se stesso in piena umiltà, piena libertà e perciò infinito amore. Questo cambia davvero il mondo. È la cosa straordinaria di Gesù, che vuole che noi siamo così. È tutto il percorso dietro di Gesù è in vista della nostra liberazione interiore, che significa che io sia libero di essere me. Felicemente in me, senza bisogno di essere validato, applaudito, riconosciuto, promosso, ma prima di tutto essere me, come Dio mi guarda e Dio mi conosce e che io lo ami così. Evidentemente questo è molto difficile, essere felice di me, di essere libero di essere di me. E cosa deve succedere perché io entro dentro questa nuova logica che è Gesù? Bisogna bere il suo calice. Il mio calice lo berete. Sì, posso. Ma quando lo stai bevendo, no, non è così gustoso questo calice di Gesù, perché è quel sangue là, quel sangue che tra poco berremo anche noi, è quel sangue che spezza qualcosa dentro, spezza il mio egoismo, mette in dubbio le mie paure, le mie sicurezze se ne devono sciogliersi, il controllo che io abbia sulla vita se ne va. Perché Dio sia Dio e il suo regno prende possesso di me. Quello è il calice, è il grande ostacolo a questa realtà divina in me, è il mio egoismo, che io devo determinare cosa pensa Dio, che deve fare Dio e come Dio deve gestirmi. Sì, sono divino, prego, in ginocchio, ma è importante che dica, faccia come dico io.
Perciò lo prego, perché sia il mio Dio, che io esca da questa menzogna e che Dio sia Dio, e io sia il suo figlio, e quel calice sta di mezzo. E quel calice, credo, per ognuno di noi significherà cose diverse. Quando io lo bevo, che cosa di me deve morire perché io vivi? E quante volte devo morire io prima di morire davvero? Molte volte il Signore vorrà spezzare questo mondo interiore di paura, di maschere, di falsità, di dominio sugli altri. Cosa sarà il mio calice? Qualcosa sto cominciando a conoscere, ma ognuno avrà il suo proprio gusto, che non è quello che volete. Sarà, ognuno vorrà il mio gusto, ma il Signore non ve la darà il mio calice. Ognuno il suo. E la grandezza di ognuno di noi è di attenderlo, di volerlo. Signore, veramente, che anch'io possa bere davvero il tuo calice. So che al momento dirò di no, ma che poi che io sia capace di dire di sì. E ognuno sarà umiliato, diventerà servo, diventerà ultimo, ma così comincerà a vivere davvero. E questo cambia il mondo. Infatti noi non siamo cristiani perché trovo il mio piccolo angoletto con il Signore. No, mi rende cristiano perché io sia Cristo nel mondo, e Cristo nel mondo sconvolge la realtà. La grandezza di Giacomo che stiamo celebrando oggi, capace poi di morire per Gesù Cristo, il primo martire tra gli apostoli. Straordinario uomo, ma lui è iniziato come noi, un ambizioso imbecille, come tutti gli altri 12. Ma che uomini sono diventati dopo il calice. Il mondo è sconvolto da questi uomini e donne che bevono il calice. Allora anche noi nel nostro angoletto con il Signore ci porgerà il calice. E quando beviamo quel calice, magari quell'angoletto forse sparirà pure quello, perché quello è un luogo di egoismo, che nessuno mi deve toccare perché io sono del Signore. No, no. Se tu sei del Signore, tu sei del mondo. E che il mondo ha bisogno di Dio attraverso di te. Perciò un vero cristianesimo è una dinamica nel mondo, è il sale della terra, sconvolge la realtà. Se la Chiesa non sconvolge più di tanto, è perché non ci sono molti cristiani nella Chiesa, persone che bevono il calice di Gesù Cristo. Allora vorrei potervi dire cos'è questo calice. Ha da fare con la passione di Gesù che Lui vivrà dentro di voi. Ma come sarà, come toccherà ognuno di noi? Questo è il mistero che Dio vorrà rivelarvi. I said, cosa ho detto? I said, James and John are very ambitious. So is their mother. And lots of mums would love their sons and daughters to become leaders and doctors and I don't know what. But great men, great women. And the other apostles want the same thing too, and they're so angry that the mother would step ahead of them and try and get her own children up there. And so there's this fight amongst the apostles to be great. And that fight amongst the apostles is exactly the way we are too. We're all trying to have somewhere being recognized or applauded or validated or this is my place and don't touch it because I'm here. You know, we all have this strange need for ambition. It's not strange, it's not bad, except that it's just serving often our fears and our great insecurity. I have to be up the top there because if I'm not, I'm nothing. And that's terrible. It's sad.
So many of our great men and women of the world, leaders, they are leaders from a place of insecurity and pride, which is why they're leading the world that becomes dominion, oppression, and very often violence. How many wars begin from great leaders? Wars, that means people are dying for them to be a great leader. What's great about that? So Jesus then is offering a new road. He says, well, you kind of have to drink my chalice. If you drink my chalice, things are going to be different for you. And what is Jesus offering? He's not offering that validation of the world. He's offering you true freedom, where you can become happily yourself, happily his child, happily the person, the man, the woman that God sees in all of your nakedness, all of your truth, and for him, all of your extreme beauty. Now, the problem is we aren't in that reality. We're still in this ambition spot where we need to be that.

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore,

0: risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre,
1: onnipotente, dirà per la giudicare i
0: vivi e i morti.
1: Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica,
0: la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne
1: e la vita eterna.
0: Gesù dirà: bisogna bere il mio calice, ma più tardi, quando quel calice si presenta, dirà: Padre, tu puoi togliermi questo calice? Perché no? Quando si presenta, vogliamo dire no? Allora poi Gesù dirà: ma non sia fatta ma la tua volontà, non sia fatta la mia ma la tua volontà. Preghiamo così: non sia fatta la mia ma la tua volontà,
1: non sia fatta la mia ma la tua volontà.

0: Intercessione di San Giacomo, preghiamo per tutta la Chiesa intera, preghiamo per il suo rinnovamento spirituale, affidiamo in modo particolare oggi tutti i pellegrini, soprattutto quelli che vengono qua, anche quelli che fanno il cammino da Compostella fino alla Cattedrale San Giacomo, preghiamo. Preghiamo il Signore per l'intercessione di San Giacomo, per questa parrocchia di Medjugorje, questa parrocchia scelta in modo speciale da Maria, per essere luce, per essere questo faro di salvezza per tutta l'umanità. Preghiamo.
1: Preghiamo per la missione di Papa Leone, per tutte le decisioni che deve prendere per la Chiesa, che sia sempre guidato dallo Spirito Santo. Preghiamo.
2: Non sia fatta la mia, ma la tua volontà.
0: Ti preghiamo, Signore, per tutte le intenzioni della Madonna, per la pace nel mondo. Preghiamo per ciascuno di noi, anche per Padre Martino. Preghiamo per altre intenzioni sacerdotali,
3: ti preghiamo per tutti i cristiani, soprattutto i consacrati, i sacerdoti, che siano tutti purificati dalla volontà di sopraffazione, di potere, di prevaricazione sugli altri, di abusi anche. Ti preghiamo, Signore, che venga a regnare lo spirito di umiltà, di servizio, di libertà. Preghiamo.
1: Preghiamo in questo tempo di vacanze per tutti i cristiani che si dimenticano della Santa Messa, della preghiera. Preghiamo per tutti i battezzati che possono essere di nuovo attirati ad andare ai sacramenti. Preghiamo.
4: Preghiamo per le famiglie, per tutte quelle che sono in difficoltà, per tutte quelle che non trovano la strada, che non trovano aiuto, che si sentono abbandonate, che il Signore possa sostenere e indicare la strada dove trovare il tesoro che Dio il cuore e essere aiutati in sostenuti di tutto quello che hanno bisogno.
2: Non si è
0: fatta la mia, ma la tua volontà. Preghiamo, Signore, di vincere in noi con la potenza del tuo spirito, la tua paura, di diventare veramente liberi, di diventare come tu ci hai pensato da sempre. Preghiamo.
2: Non si è fatta la mia, ma la tua volontà.
1: Per tutti i giovani.
5: Ah, facciamo i giovani, vai.
1: Per tutti i giovani, anche quelli che verranno al Festival dei Giovani, per tutti coloro che serviranno qui a Medjugorje in questo tempo, preghiamo perché il Signore possa toccare il cuore di molti giovani del mondo. Preghiamo.
2: Non si è fatta la mia, ma la tua volontà.
6: Padre buono, accogli le nostre preghiere e desideri più nascosti dei nostri cuori ed esaudiscici secondo la tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito Dio Padre Onnipotente. Purificaci, o Padre, nel battesimo salvifico della passione del tuo Figlio, perché ti sia gradito il sacrificio che ti offriamo nella festa di San Giacomo, primo tra gli apostoli a bere il calice del suo Signore, egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu hai stabilito la tua Chiesa sul fondamento degli Apostoli, perché sulla terra sia segno visibile della tua santità nei secoli e trasmetta a tutti gli uomini gli insegnamenti che sono via al cielo. Per questo mistero di salvezza, unite a tutte le schiere degli angeli, ora e sempre, con cuori riconoscenti, proclamiamo nel canto la tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nella attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci ha resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Peter, il Vescovo Aldo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammetteli alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Giacomo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
1: ma
0: liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza, venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
2: Peace.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Thank you.

0: Preghiamo. O Signore, per intercessione del Santo Apostolo Giacomo, proteggi noi, Tuoi fedeli, che nella sua festa abbiamo ricevuto con gioia i Tuoi santi misteri, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Inchinatevi per la solenne benedizione degli Apostoli. Signore sia con voi. Dio che ha fondato la nostra fede sulla testimonianza apostolica, per i meriti del Santo Apostolo Giacomo, vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
0: Dio che ha arricchito con gli insegnamenti e degli esempi degli Apostoli, vi renda dinanzi a tutti testimoni della verità. L'intercessione dei santi apostoli che hanno insegnato a rimanere saldi nella fede vi ottenga di giungere all'eredità della patria eterna.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
2: Grazie a Dio. 5 sulla Madonna principale.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Salve a tutti coloro che sono collegati su Maria Vision. Oggi si parla della pace, d'altronde Maria Vision sta facendo questa marcia della carovana della pace. Perché la pace? Questa pace che in questo momento storico di cui ne abbiamo davvero veramente tanto bisogno. La pace, vedete, mi viene in mente proprio la frase che disse Madre Teresa ad un giornalista, quando gli chiese appunto alla suora in che modo si può costruire la pace. E lei rispose, va a casa. Da lì si parte, in famiglia, dalle relazioni, iniziare a costruire proprio da quelle persone che ci sono accanto, nel nostro piccolo. D'altronde viene in mente, no, il comandamento che il Signore ci ha lasciato. Amate il Signore con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta l'anima, e di conseguenza amare il prossimo come noi stessi. Quindi sappiamo che il Signore ci ha lasciato questo comandamento, che è il comandamento appunto dell'amore. E allora noi siamo chiamati ad amare Dio e ad amare il prossimo e vedere nel prossimo il fratello. Tuo fratello è la porta del cielo. Vedete, questa non è una frase d'effetto, ma una verità. Tutto quello che avete fatto, non solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a Gesù. Perché? Perché nel volto degli altri troviamo appunto il volto di Cristo. E allora proprio dalle relazioni si può iniziare a costruire quello che è la pace, appunto, quella pace che noi auspichiamo che avvenga in tutto il mondo. Ma si parte proprio dal più piccolo, dalle nostre relazioni che sono legate appunto a casa, a scuola, nel lavoro, in famiglia. Da lì si parte. Tuo fratello sì, è la porta del cielo, nel senso che nel fratello noi troviamo il volto di Cristo, sia nelle difficoltà, nelle sofferenze, nei momenti di angoscia. Non dobbiamo mai scordarci che Gesù c'è sempre accanto, e molte volte c'è proprio accanto attraverso i fratelli che Lui ci mette lungo il nostro cammino. E allora lì che si può costruire davvero la pace.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue. E mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime.

al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro,

che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo

Abbiamo la nostra speranza perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine Purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide,
prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

In questo tempo di grazia, in cui l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e guidarvi sulla via della santità, Satana vuole aggrovigliarvi con la corda delle inquietudini e dell'odio. Non permettetegli di prevalere, ma lottate, figlioli, per la santità di ogni vita umana. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te. Tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. L'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che durante e dopo queste preghiere ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità, ingiustizia con giustizia, è l'orgoglio con l'umiltà, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e letizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei Tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono, per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono,

0: e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il tuo Spirito Santo e riempici del tuo amore, affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.

Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra Mediatrice e Avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in un

0: tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
1: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della divina famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
0: Oh Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti. Ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace. E concevici. Perseverate con voi stessi. Grazie. Amen.
1: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbia

Diamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro Angelo Custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria e contro gli angeli e i santi. La Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gona e l'accidia, e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri, rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato, incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia, o provocati dai miei familiari e da altre persone, per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
0: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Verge, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore e riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la corte celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi, e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a questo piccolo spazio che ho chiamato 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sono un sacerdote francescano e psicoterapeuta e desidero condividere con voi alcune semplici riflessioni che possono accompagnarci nella vita quotidiana. Là dove viviamo, le nostre gioie, le nostre fatiche,

e la nostra ricerca di Dio. Oggi vorrei partire da una parola che spesso ci mette a disagio, cioè fragilità. Nessuno di noi ama sentirsi fragile. Vorremmo essere sempre forti, sicuri, capaci di affrontare tutto. Eppure la vita, prima o poi, ci mette davanti ai nostri limiti. Ci incontriamo con una malattia, una delusione, una perdita, una preoccupazione per la famiglia o una solitudine che pesa nel nostro cuore. A volte ci avvergogniamo, ecco, delle nostre fragilità. Potrebbe essere a volte o sempre, possiamo dirlo. Cerchiamo di nasconderle. Soprattutto ci fa paura, no, raccontare quello che si sta capitando in ognuno di noi. Pensiamo che essere fragili significhi essere deboli, ma la domanda è questo, è davvero così? Come psicoterapeuta incontro spesso persone che soffrono non tanto per le loro ferite, proprio quanto perché credono di doverle nascondere. Come sacerdote incontro persone che pensano di dover essere perfette per essere amate da Dio. E questo capita spesso. Eppure il Vangelo ci racconta qualcosa di molto diverso, perché ci incontriamo con un Gesù che non va alla ricerca delle persone perfette. Si avvicina a chi ha ferito, scoraggiato, stanco, incontra malati, gli esclusi, coloro che hanno perso la speranza, e a tutti offre la stessa cosa, la sua presenza. Dio non si spaventa delle nostre fragilità, mai, mai, mai si spaventa. Anzi, molto spesso è proprio lì che ci raggiunge. Una figura molto importante in questo anno è la figura di San Francesco d'Assisi. E con lui aveva compreso, soprattutto Francesco, profondamente questo mistero. Non si vantava della sua forza. Sapeva di essere uomo fragile e proprio per questo si affidava totalmente all'amore di Dio. Anche noi possiamo fare la stessa esperienza. Forse oggi qualcuno che mi ascolta sta vivendo un momento difficile. Forse c'è una preoccupazione che non riesce a condividere con nessuno. Forse c'è una ferita molto profonda che continua a fare male. Vorrei dirvi una cosa semplice, ma molto importante. Non dovete meritare l'amore di Dio. Non dovete diventare perfetti per essere amati. Siete già amati adesso. Così come siete con le tue fragilità. Perché è così come il Signore ci prende. Ecco così come il Signore ci ascolta. È così come il Signore ci accompagna. Per questo la fragilità non è un ostacolo all'incontro con il Signore. Infatti, quando accettiamo con sincerità i nostri limiti, smettiamo di combattere contro noi stessi e permettiamo a Dio di entrare più profondamente nella nostra vita. Per questa settimana vi lascio un piccolo invito. Proprio trovate un momento di silenzio e domandatevi:
qual è la fragilità che oggi porto nel cuore? Non giudicatela. Non avete paura di guardarla. Presentala semplicemente al Signore e ditegli: Signore, questa è la mia vita. Questa è la mia ferita. Ti affido tutto. Vedrete che, poco alla volta, il nostro cuore alleggerirà, diventerà più leggero. Concludiamo con una breve preghiera. Signore Gesù, Tu conosci le nostre ferite, le nostre paure, le nostre fragilità. Aiutaci a non vergognarci dei nostri limiti, ma a consegnarle con fiducia nelle Tue mani. Fa che sentiamo oggi e ogni giorno della nostra vita la Tua bellissima presenza che consola, che sostiene e rinnova la nostra speranza. Aiutaci, Signore. Abbracciami. Accompagnami. Amen. Fratelli e sorelle, questo è il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio ama incontrarci. Alla prossima, pace e bene. Dio vi benedica.

Giacomo e Giovanni e la loro mamma hanno delle grandi ambizioni. E anche gli altri 10 hanno le stesse ambizioni, sono arrabbiati con questi primi 2. Ma come potete voi chiedere questo? E noi? E tutti vogliono un posto alto nel regno. Effettivamente questi 2 apostoli non sono molto diversi da noi fino ad oggi. Quante mamme vogliono che i loro figli diventino dottori o presidenti o chissà cosa vogliono dei loro figli, e questi figli stessi vogliono una bella carriera. Anche noi preti, che io diventi cardinale, certo, papa no, ma sono troppo umile per questo, ma cardinale certamente potrei permettermelo. Ed cioè le carriere nella Chiesa non sono diverse da quelle del mondo, anche nella comunità. Esse capo della lavanderia era, cioè abbiamo questo impulso di grandezza che alla fine bisogna essere validati, essere riconosciuto, di essere qualcuno. E perché? Perché interiormente ho tanti dubbi di me. Non posso essere semplicemente felice di me. No, devo essere qualcuno per essere qualcuno. Non posso essere liberamente me. E se io potessi davvero seguire questo impulso di grandezza e magari, presidente, quanto bene potrei fare nel mondo, dominando sugli altri, facendogli fare come voglio io. Ma sarebbe un vero bene? Ma se nasce dalla mia paura, dalle mie insicurezze, non è mai un vero bene il mio dominare sugli altri perché facciano come dico io. Presumo ogni presidente che diventa presidente sta sperando di fare del bene. E quanti lo fanno? Dubito, nessuno. Invece c'è un'altra strada, quella di Gesù, che davvero cambia il mondo, l'universo in un bene, e la sua grandezza non sta minimamente nel farsi validare o riconoscere. La grandezza di Gesù comincia dalla libertà interiore. È un uomo, Dio, capace di se stesso, non ha nessun bisogno di apparire, è semplicemente se stesso in piena umiltà, piena libertà e perciò infinito amore. Questo cambia davvero il mondo. E la cosa straordinaria di Gesù che vuole che noi siamo così, e tutto il percorso dietro di Gesù è in vista della nostra liberazione interiore, che significa che io sia libero di essere me, felicemente me, senza bisogno di essere validato, applaudito, riconosciuto, promosso, ma prima di tutto essere me come Dio mi guarda. E Dio mi conosce, e che io lo ami così. Evidentemente questo è molto difficile, essere felice di me, di essere libero di essere di me. E cosa deve succedere perché io entro dentro questa nuova logica che è Gesù? Bisogna bere il suo calice. Il mio calice lo berete. Sì, posso. Ma quando la stai bevendo, no, non è così gustoso questo calice di Gesù, perché è quel sangue là, quel sangue che tra poco berremo anche noi, è quel sangue che spezza qualcosa dentro, spezza il mio egoismo, mette in dubbio le mie paure. Le mie sicurezze se ne devono sciogliersi, il controllo che io abbia sulla vita se ne va. Perché Dio sia Dio e il suo regno prende possesso di me. E quello è il calice. È il grande ostacolo a questa realtà divina in me. È il mio egoismo. Che io devo determinare cosa pensa Dio, che deve fare Dio e come Dio deve gestirmi. Sì, sono divino, prego, in ginocchio. Ma è importante che dica, faccia come dico io. Perciò lo prego.
perché sia il mio Dio. Che io esca da questa menzogna è che Dio sia Dio e io sia il suo figlio. E quel calice sta di mezzo. E quel calice, credo, per ognuno di noi significherà cose diverse. Quando io lo bevo, che cosa di me deve morire perché io vivi? E quante volte devo morire io prima di morire davvero? Molte volte il Signore vorrà spezzare questo mondo interiore di paura, di maschere, di falsità, di dominio sugli altri. Cosa sarà il mio calice? Qualcosa sto cominciando a conoscere, ma ognuno avrà il suo proprio gusto, che non è quello che volete. Sarà, ognuno vorrà il mio gusto, ma il Signore non ve la darà il mio calice. Ognuno il suo. E la grandezza di ognuno di noi è di attenderlo, di volerlo. Signore, veramente, che anch'io possa bere davvero il tuo calice. So che al momento dirò di no, ma che poi che io sia capace di dire di sì. E ognuno sarà umiliato, diventerà servo, diventerà ultimo, ma così comincerà a vivere davvero. E questo cambia il mondo. Infatti noi non siamo cristiani perché trovo il mio piccolo angoletto con il Signore. No, mi rende cristiano perché io sia Cristo nel mondo, e Cristo nel mondo sconvolge la realtà. La grandezza di Giacomo che stiamo celebrando oggi, capace poi di morire per Gesù Cristo, il primo martire tra gli apostoli. Straordinario uomo, ma lui è iniziato come noi, un ambizioso imbecille, come tutti gli altri 12. Ma che uomini sono diventati dopo il calice. Il mondo è sconvolto da questi uomini e donne che bevono il calice. Allora anche noi nel nostro angoletto con il Signore ci porgerà il calice. E quando beviamo quel calice, magari quell'angoletto forse sparirà pure quello, perché quello è un luogo di egoismo, che nessuno mi deve toccare perché io sono del Signore. No, no, se tu sei del Signore, tu sei del mondo, e che il mondo ha bisogno di Dio attraverso di te. Perciò un vero cristianesimo è una dinamica nel mondo, è il sale della terra, sconvolge la realtà. Se la Chiesa non sconvolge più di tanto, è perché non ci sono molti cristiani nella Chiesa, persone che bevono il calice di Gesù Cristo. Allora vorrei potervi dire cos'è questo calice. Ha da fare con la passione di Gesù, che Lui vivrà dentro di voi. Ma come sarà, come toccherà ognuno di noi? Questo è il mistero che Dio vorrà rivelarvi.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gesù nell'amore.
0: In quel tempo si avvicinò a Gesù la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le chiese: «Che cosa vuoi?» Gli rispose: «Di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno». Rispose Gesù: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere?» Gli dicono: «Lo possiamo». Ed egli disse loro: «Il mio calice lo berrete, però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato». Gli altri 10, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli, ma Gesù li chiamò a sé e disse: «Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo. Come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire, e dare la propria vita in riscatto per molti». Parola del Signore.
2: Carissimi, forse mentre il Padre leggeva queste parole del Vangelo di Matteo, vi siete chiesti: ma perché la Chiesa ha scelto questa lettura nella festa di San Giacomo Apostolo? Ma questo frammento non lo mette in una bella luce, anzi, è un po' vergognosa la situazione, perché hanno fatto una richiesta sbagliata e, a quanto sembra, sono stati rimproverati, non solo da Gesù, ma anche dagli altri apostoli. Hanno chiesto una cosa sbagliata, sì o no? No, non hanno chiesto una cosa sbagliata. Loro volevano stare molto vicini, stretti a Gesù. Non è quello che vogliamo tutti noi? Io vorrei stare nel regno di Dio accanto a Gesù, stretto, stretto. È il mio desiderio, anche il tuo. Quindi, se la domanda non era sbagliata, da dove questo rimprovero? È questo che dobbiamo scoprire. Le nostre scelte, le nostre richieste, anche le nostre preghiere. Bisogna controllare ogni tanto, forse sempre, il motivo, l'intenzione, perché questa può cambiare molto. Può cambiare tutto. Vi ricordate quando inizia Quaresima? Si legge un Vangelo molto importante che parla delle opere buone, che devono essere però ben fatte perché rimangano buone, altrimenti elemosina, per esempio. Se lo faccio per amore, per carità, perché sono compiaciuto con quel povero. Elemosina è un'opera bellissima, ma la stessa opera può essere fatta con motivo sbagliato, con intenzione sbagliata, per essere visto, apprezzato, per apparire. E allora la stessa elemosina diventa non più buona, anzi può diventare anche il peccato. Io credo che è questo che gli apostoli e Gesù vogliono insegnarci ora, adesso, oggi, di osservare e controllare le nostre intenzioni, perché ogni scelta buona, rimanga perfetta. Anche il Catechismo insegna che intenzione conta. Il motivo è importante, perché se sbagliato può far sì che l'opera apparentemente buona può persino diventare il peccato. Cosa interessante, non funziona al contrario. Cioè, se faccio qualcosa di cattivo con delle buone intenzioni,

Abbia scoperto, perché lui riesce a vedere il cuore, che loro non guardavano la distanza tra loro e Gesù, bensì la distanza tra loro e il resto. Non che volevano essere più vicini a Gesù, volevano essere più distanti dagli altri. Il prestigio, l'importanza, potere. Ora non sto criticando i grandi apostoli. Bisogna ricordare però che questo era il primo anno del loro seminario. Appena inizia la loro formazione hanno diritto di ignorare tante cose. Soprattutto sono pieni, tutti i dodici, sono pieni delle regole del mondo. E il mondo è fatto così. Il potere, l'importanza, pregio, hanno valore. Tutti fanno così per averlo. E Gesù viene con il suo Vangelo e lo mette tutto a rovescio. Vuoi essere primo? Devi essere schiavo. Vuoi regnare? Impara a servire. Perché nel regno dei cieli si fa così. Chi è più piccolo è colui il più grande. Ora molti si domandano, ma perché Gesù, venuto al mondo, vuole mettere tutto a rovescio? Non è così. Siamo stati noi a mettere nel mondo tutto al rovescio. Il mondo è stato creato bene, buono, e poi siamo venuti noi, persone libere, e abbiamo fatto ciò che si vede oggi. Gesù viene non per rovesciare tutto, ma restituire ordine delle cose. Mettere le cose al suo posto, il posto antico che Dio ha pensato agli albori, della creazione. Restituire ordine e le priorità. A noi sembra rovesciare, mettere in contrario. Sì, è così. Tuttavia, tornando agli apostoli e alla loro richiesta, io credo che da oggi in poi sarò molto più attento di pensare perché voglio chiedere questo, perché voglio fare questo, le mie intenzioni sono corrette. E poi se fate altrettanto, vi posso promettere che vi spaventerete un po', scoprendo delle intenzioni nascoste, scoprendo un'altra cosa. Probabilmente non esiste una scelta o una opera che conta con una sola intenzione. Ce ne sono di più, molte intenzioni. È complicato. Io dico che più importante è controllare la intenzione principale, perché ci sarà sempre un piccolo motivo, intenzione sbagliata. Alla perfezione è difficile arrivare, tuttavia è importante fare il bene a fin del bene e non cercare di prendere una tassa dal bene che voglio offrire. Così anche le nostre domande, anche le nostre preghiere diventeranno perfette. Ringraziamo Apostolo Giacomo per la sua santità. Vedete, dopo il primo anno della sua formazione, poco tempo dopo era così grande nella fede, così bravo nel Vangelo, che è stato primo a sigillare la sua fede e l'amore a Cristo con il suo martirio. Supplichiamo per noi un coraggio simile, una fede così grande come quella dell'Apostolo.